0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
2: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 3 e un minuto.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio.

0: Number One Noise, il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
2: Ma poverino, una vita che vanno lì.
1: Scusa, ma che noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
2: Certo, che è vicino.
1: È il tuo.
3: The Journalist.
0: Gli spacca notizie.
3: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi, dimmi, no.
2: Senti qui, allora, sentiamo. Preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No, ma poi anche te? Il mio cognome, quindi secondo
3: sì,
2: me.
3: Sì, ho capito,
2: funziona.
3: Ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: buongiorno. Già svegli a quest'ora? Anche noi. Proviamo però a prendere la giornata per il verso giusto con i vostri messaggi più esilaranti in questa nuova puntata degli Scombriccolati del mattino. Andiamo, anzi, vamos!
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Raga, e basta con sti versi, dai, che mi state facendo venire lo squacquerone pure a me.
2: Ma scusate un attimo, innanzitutto buongiorno, ma spiegatemi un po' per il motivo per cui per la festa della donna la lap dance la fanno gli uomini e per la festa del papà la lap dance la fa padre umano. Ma vada via e ciappa.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Buongiorno combriccoli, io davvero non ho parole. Non ho parole perché secondo me voi un ascoltatore normale non ce l'avete e non lo volete. Perché fate bene perché se no sarebbe un programma noioso e noi la noia la rifuggiamo. Buona giornata a tutti combriccoli, a tutti, via la noia dalle nostre vite.
2: Finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va, tu non remare, finché la barca va, stai a ascoltare, number one, bye, laghi, ciao!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: trovate. Questo è Gli Scombriccolati del Mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Certo che ragazzi, per essere le 6 del mattino c'è in giro un assortimento via etere che metà basta. Oh vacca boia, che voglia che hanno il primo mattino.
2: Ma non sarà che la cosa che ti tiene sveglio di notte è la mancanza di gnagna? Boh. Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Aberto.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: combriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione. Oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Buongiorno, Sergio. Nonostante l'adrenalina, la battuta è sempre lì come prima. Complimenti, ciao.
2: Ma che storia triste, alzarsi alle 5. Stamattina non è suonata, adesso corro all'impazzata. Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Io se dovessi scegliere un lavoro, vorrei un lavoro che mi potesse dare la possibilità di girare l'Italia e il mondo, qualsiasi esso sia. Shout out Max!
3: Number one! Gli scombriccolati del

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Buongiorno Scombriccolati, stamattina farò più fatica perché c'è la nebbia e deviare le buche sarà sempre più difficile. Auguri per le buche.
2: Buongiorno Combricola, sapete perché i capelli vincono sempre? Perché sono sempre in testa. Ciao Federico.
3: Tra poco sugli Scombriccolati, un angolo dedicato ai vostri messaggi e alle storie più divertenti che ci avete inviato. Restate con noi per un'ora di puro divertimento.
4: Gli Scombriccolati del Mattino. Scarica l'app di Radio Number One.
5: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
4: Radio Number One è dove vivi tu.
5: Anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi

0: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Boys, Patrizio fa la pizza. Boys, lava tutta per me. È Monello.
2: Con Radio Number One. All'alba vincerò.
3: Ciao ragazzi, ma cosa vi fumate voi la mattina? Ciao!
4: Gli sgombriccolati del mattino!

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Qual è il calciatore che si mette i pantaloncini più velocemente? Messi. Ciao, Matteo da Milano.
2: Un boscaiolo entra in un negozio dove si vendono camicie. Mi dia una camicia da bosco. Che taglia? Taglio la legna.
3: Buongiorno, con Bricola è un elicottero. Grazie, Gianluigi Brescia.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Un daino dice un altro daino: giochiamo a nascondaino? Dai, no.
2: Sai cos'è un bullone? Un precipizio profondo profondo.
3: Mentre guido verso quel di Bellinzona nella notte più scura, ascolto i messaggi degli scombricolati e penso che ora della fine mi sto scombricolando anch'io. Una buona giornata a tutti, Stefano da Como.
4: La combricola, la combricola, la combricola di Radio Number One. Gli scombricolati del mattino.
5: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: In arrivo un vocale che sarà saggezza pura o forse delirio pre-caffè. Scopriamolo insieme, a tra poco.
2: Gli scombriccolati del

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Buongiorno scombriccolati, è ancora buio.
2: Ciao ragazzacci, io invece ho la mia palestra. Alla mattina 6:30, come mi sveglio, due occhi nocciola che mi puntano e che incominciano a dire presto, presto che tardi, presto, presto che tardi. Per cui mi vesto velocemente, prendo lo zaino con tutti gli attrezzi che servono e fuori nelle campagne con il biondo quadrupede raccogli la pallina, tira la pallina, raccogli la pallina, tira la pallina, raccogli la cacca, tira la cacca. Ah no, quello non è da tirare. Ciao ragazzacci, Daniele da Carugate.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Allora, io faccio sport al mattino prima di andare a lavorare. Allora, quando mi alzo, la prima cosa che faccio è un piegamento sulla tazza del gabinetto. Dopo vado in cucina per svuotare la lavastoviglie, visto che comunque la roba non è tutta in un posto. Prendo, metto via. Prendo, metto via. Prendo, metto via. Poi prendo le borracce, riempio borraccia. Prendo borraccia, riempio borraccia. Prendo borraccia, riempio borraccia. Così, quattro borracce. Faccio un po' di colazione, poi porto giù il cane, ecco, lui cammina, io sto fermo. Quello è un po' di yoga. Buona giornata dal Max.

0: Ciao slombricati della mattina! Mamma mia, voi fate uscire i lombrichi dalla terra! Escono con la testolina e ascoltano Radio Number One! Ciao da Luca!
1: Gli scombriccolati del mattino!

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Io sono un amante delle armi e ho deciso di replicare ai tempi con la mia First Shura, che è una mitragliatrice a una cadenza di almeno 5.000 parole all'ora, se va bene. Ma no, fortuna che mi sono comprato le cuffie antirumore. Ciao ragazzacci, grazie per la bella musica.
2: Umbricola, buongiorno dal mister Marcello. Figlia stufa scappa di casa, i genitori muoiono dal freddo. Un abbraccio, ciao belli.
3: C'è chi invia messaggi vocali con saggezza zen e chi lo fa mentre inciampa nel gatto. A noi vanno bene comunque, vanno bene entrambi. Ci risentiamo tra poco con gli scombriccolati del mattino.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Radio Number One, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Il bello dei vostri messaggi? Che non si sa mai che cosa aspettarsi. Poesia, filosofia o un delirio mentre si infila la scarpa sbagliata. A tra poco.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Toc toc, buongiorno, scusate, c'è rume?
2: Scusatemi, ma sono allergico alle stronzate.
3: Ma era ora che arrivaste, eh? Qui c'è gente che vi aspetta da un'ora. Dai, forza.
4: Buongiorno, qui all'ospedale. Senta, volevo dire al signor Pater Romano che abbiamo sempre la sua doggy bag dopo che abbiamo fatto l'asportazione dei vari organi. Cosa ne dobbiamo fare? L'ha dimenticata qua nel frigo?
5: Gli scombriccolati del mattino!

0: vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: Brutto Patrizio, amore mio, vieni qua sotto le coperte con me, dai, c'è tutto caldo qui, ci ho fatto anche la scorreggina per te. Ti amo tanto, Bonesio, ti aspetto.
2: Buongiorno, anch'io devo mandare la canzoncina, non l'ho mai mandata.

0: nel momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Popolo di scombricolati, forza! Andiamo, che si comincia a lavorare anche stamattina. Dai, che ce la faremo. Buona giornata a tutti!
2: Che confusione sarà perché vi ascolto ogni mattina su Radio Number One. Buongiorno scombricolati, spingere!
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola
4: di Radio Number One!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Primo giorno di pensione, yuhu! Ora mi vado a vedere tutti i cantieri del mondo in aereo. Ciao a tutti!
2: Tanto vi ringrazio per avermi camuffato la voce. Purtroppo non è mai successo e non credo succederà mai, ma quanto vorrei baciare la mia osteopata. Ciao, anonimo da Los Angeles.
3: Mamma mia, ragazzi, senti con la chitarra. Ah, ma che canzoni che mi fate sentire, ragazzi. Siete meravigliosi. Grazie. Ciao, Rossana, un bacio.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Io ne ho sentite di cose alla combricola che voi alieni non potreste neanche immaginarvi.
2: Oh, buongiorno Cialtroni. Sapete perché i pompieri si chiamano pompieri? Perché se pompavano oggi si chiamavano pompoggi.
0: Avviso ai sognatori, ai pendolari e ai dormienti. I vostri vocali sono la colonna sonora di questo risveglio scombriccolato. A tra poco.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
5: Andiamo.
4: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
5: Bagno 30?
4: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
5: No!
4: Guarda che i menage da trovare non sono contesi.
5: Era per la completezza di informazione.
3: The Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
6: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
2: Radio Number One Meteo.
3: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata al meteo. Lo scenario meteorologico non cambia. In avvio di settimana la presenza dell'anticiclone subtropicale porta questa intensa e lunga ondata di caldo per il periodo sull'Europa centro-occidentale, con temperature che supereranno anche i 35-36 gradi tra Spagna e Francia. Anche sul nord Italia valori elevati. Questo lunedì si toccheranno i 32-33 gradi in pianura padana, un tempo sempre in prevalenza ben soleggiato, con al più qualche annuvolamento del pomeriggio sui rilievi alpini e prealpini, ma senza conseguenze. Al centro sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata, qualche innocuo addensamento diurno sui monti, temperature in ascesa con massime tra i 28 e i 32 gradi. Al sud soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con fenomeni solo isolati, temperature stazionarie con massime tra i 25 e i 30 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

maggio al 2 giugno, sconti folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.

0: energetica addosso, fare le battute a profusione, mettiamola così per non dire altro, e poi non lo so io. Comunque, vabbè, buona giornata ragazzi, un abbraccio come sempre.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: Tra poco ascolteremo ancora le vostre voci per iniziare col sorriso la giornata.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Un saluto e ben ritrovati da Deni Nardi. Oggi è lunedì 25 maggio 2026. Queste le notizie del nostro giornale. In apertura la guerra all'Iran. Trump frena sull'intesa. Non c'è fretta. Hormuz resta chiuso. In vista nuovi colloqui in Pakistan, ma le posizioni restano distanti e Teheran non si fida. Accettino le nostre condizioni. La guerra in Ucraina, giorno 1552. La vendetta di Putin. 90 missili e 600 droni su Kiev. 4 morti e un centinaio di feriti. Kiev chiede la convocazione del Consiglio di sicurezza ONU, colpiti ospedali, condomini, scuole e musei. Politica, 894 comuni al rinnovo, elezioni comunali alle 23, affluenza in calo al 46,3%, i seggi riaprono oggi alle ore 7, chiuderanno alle 15, l'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti il 7 e l'8 giugno, occhi puntati su Venezia e Reggio Calabria. Per la cronaca, rientrate le salme dei subitaliani morti alle Maldive, oggi la prima autopsia, saranno sentiti i dipendenti dell'Università di Genova, i parenti delle vittime, diffuse le foto della grotta, probabile causa, un errore umano. Oggi ci sarà anche la prima enciclica di Papa Leone, un'etica per l'IA. Alle 11.15 di oggi i media vaticani trasmetteranno in diretta la presentazione della Magnifica Humanitas, prima enciclica firmata da Leone XIV. Falses Bolzano, precipita nel bosco con il trattore, muore un 35enne in Valpusteria su un pendio a monte del paese di Falses. Il ribaltamento fatale per Manfred Gatterer, contadino di 35 anni, del posto. Sport in chiusura, calcio, 38esima e ultima giornata di Serie A, Roma e Como in Champions, Juve e Milan scivolano in Europa League. Questi i risultati: Verona-Roma 0

2 Lecce Genoa 1-0, Milan Cagliari 1-2, Torino Juve 2-2, Cremonese Como 1-4, il Napoli vince 1-0 con l'Udinese, chiude il secondo, Parma Sassuolo 1-0, Lazio Pisa 2-1, Bologna Inter 3-3, Fiorentina Atalanta 1-1. Playoff di Serie B, il Monza vince a Catanzaro per 2-0, ritorno venerdì prossimo. Vela a Cagliari, America's Cup, Luna Rossa in fiamma a Cagliari, New Zealand è battuta, disastro nelle due partenze di giornata per il team Women & Young italiano che butta le ortiche, il grande sogno del match race. E questa era l'ultima notizia, a tutti una buona giornata.

0: scombriccolati del mattino.
1: È il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombriccolati.
2: Ciao scombriccolati. Sapete come si chiama l'ape più famosa in Inghilterra? L'ape regina.
3: Amblas tanga, picu picu tanga, amblas tu, Marilu, la radio del mio cuore sei proprio tu. Number one. Ciao a tutti, Luca da Sondrio.
0: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Gli scombriccolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Pat ha perfettamente ragione quando dice che siete migliori, anzi, come diceva il Puffo Brontolone, io odio l'altra radio.
2: E da pelle figlio da pollo, fece una palla di pelle di pollo, tutti i pesci andarono a galla per vederla. Palla di pelle fatta da pelle figlio da pollo, fece una palla di pelle di pollo, tutti i pesci andarono a galla per vederla. Palla di pelle fatta da pelle figlio da pollo, fece una palla di pelle di pollo, tutti i pesci andarono a galla per vederla. Palla di pelle fatta da pelle figlio da pollo.

0: A breve sugli scombricolati, i consigli dei nostri ascoltatori più bizzarri e originali. Se amate iniziare la giornata con un sorriso, esplorare questo programma è fatto per voi.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Un elefante si dondolava sopra un filo di ragnatela e trovando la cosa interessante andò a chiamare un altro elefante.
2: Buongiorno combricola, figlia stufa scappa di casa, i genitori muoiono di freddo. Miau!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Bea fioi, so è ombretta. Migo abita 12 anni a Venezia. Grande cipriani e garagion, ma non solo putei. Anche innamorai, via sto telefono e gada guardarsi negli occhi. Via i telefoni. Torniamo alle relazioni umane vere. Così vedete che le farfalle torneranno a volare nello stomaco. Un bacione!

sgombriccolati del mattino.

0: abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Una cosa che non ti devi dimenticare di portare nella valigia, picciotto, sono le cuffiette. E cuffiette per ascoltare number one, capisci a mia?
2: Buongiorno fuori di testa, ciao Sergione, mitico, grande. Ma sì, Umbretta ha ragione, pensate alla figlia di Aurora Ramazzotti, quando va a scuola, questa è mia nonna, Michelle Hunziker. Ciao, che nonna moderna, che t'ha stracchinato. Va bene, ciao.
3: Svegliarsi presto non è mai stato così divertente e anche un po' masochista, a dire il vero. Gli scombriccolati del mattino tornano domani tra le 5 e le 7, mentre ora inizia la combriccola.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino. No.

0: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Sono le 7 in punto e questa è Radio Number One.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
4: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
3: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
4: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
5: Radio Number One Notizie.
6: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran hanno concordato un preaccordo per porre fine alla guerra, ma l'approvazione finale potrebbe richiedere più giorni. Lo ha detto ieri un alto funzionario americano, un nuovo round di colloqui il 5 giugno. È senza tregua la guerra russo-ucraina, almeno 4 morti e un centinaio di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo sferrato sabato notte su Kiev. Nella notte la risposta ucraina con un pesante raid con droni bloccato il traffico alla periferia di Yaroslav verso Mosca. Elezioni comunali, affluenza in calo, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,31%, inflessione del 3,89% rispetto alla tornata precedente. Urne aperte anche oggi dalle 7 alle 15 per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci. Calcio Serie A, Roma e Como vanno in Champions, Cremonese in B, un ferito grave negli scontri tra ultra e forze dell'ordine prima del derby di Torino, iniziato in ritardo perché gli ultra bianconeri chiedevano di non giocare. Formula 1, quarta vittoria consecutiva di Kimi Antonelli, il bolognese della Mercedes trionfa nel Gran Premio del Canada davanti a Hamilton su Ferrari, Verstappen su Red Bull e Leclerc sull'altra rossa. È tutto, a più tardi.
7: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
8: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Mauro. Cosa è successo?
1: È finito il campionato, risultati a sorpresa. Il Como, il Como in Champions League.
0: Ma che figata, io c'ho un mio amico Gigi che è tifosissimo del Como, tutto del Como, ma chissà che felicità. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno, è finito il campionato. Allora, l'Inter ha vinto, il Como in Champions League, che altro c'è?
1: Allora, il Milan invece, purtroppo per i milanisti, sarà solo Europa League, e la Juventus Eden con patatine fritte, anche per la Juve Europa League.
0: E quindi basta, beh, non ce n'è un altro però che va in Champions League, l'Inter, il Como è?
2: La Roma. Napoli.
1: Ah sì, Napoli e Roma, sì, sì,
0: Napoli
1: e
0: la Roma. Ah, bene, siamo tu. Oh, che felicità! Come sono felice! Oh, che meraviglia! Quali altre buone notizie abbiamo questa mattina per dare il buongiorno ai nostri ascoltatori?
1: Altre buone notizie.
2: Nessuna. Sono riuscito a fare manovra senza prendere il pilastro.
1: Fantastico!
0: Oh, bello! Sì, tu hai ancora la macchina tutta intera, Patrizio?
1: Sì.
0: Beh,
1: sì.
0: Allora è una settimana, sarà una settimana
1: fantastica.
0: Compiettare, buongiorno.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola
4: di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One.

0: Lover, si chiama così, sempre molto intensa la voce e la musica di Sienna Spyro. Abbiamo iniziato la combricola di oggi con questa bella canzone nuova nuova. Ancora nuova, buongiorno, nuova.
1: buongiorno.
0: Fabrizio Romano,
1: Sergio Sironi,
0: Manuela Doriani, questa è la mia temibile triade. Oh, che ridere, prima della classe abbiamo sigla e abemus sigla. No?
2: No. Sì, no. Sì, ce l'ho.
3: Grammofono!
0: Che spavento, madonna. Troppo? Sergio, ma dai, ho una certa età. Quest'ora. Allora, iniziamo con lui, si chiama Giovanni. Secondo me Giovanni stava ascoltando un'altra radio dove hanno fatto una domanda e la risposta era Bruce Willis, perché è arrivato un messaggio che era così, è così praticamente.
4: Buongiorno, il personaggio è Bruce Willis, Giovanni da Vinci, ciao.
5: Giovanni da Vinci, giusto. Di Leonardo.
2: Sì, hai indovinato.
5: Sarà il nuovo allenatore del
2: Napoli.
5: Del Napoli la prossima stagione al posto di Antonio Conte, è vero? Sì.
0: Ah, ma allora non ascoltavo un'altra.
5: E il suo secondo sarà Sal Da Vinci, tra l'altro. Sì, hanno già anche individuato il secondo.
2: Da Vinci.
5: Sì.
0: Ok, ma perfetto, che bello, che meraviglia.
6: Al bar. Raga, sono già ubriaca di prima mattina. Beh, e non ho ancora bevuto il caffè latte.
0: Pensa quando berrà il caffè latte.
6: Messo proprio in una bella settimana di menta. Aiuto.
5: Menta, vabbè.
6: I miei gatti stanno rompendo le scatole perché vogliono mangiare, quindi li devo salutare. Ciao scombricolati del mio cuore, ciao Manuela, ciao Serginio, ciao Patrizio, vi voglio bene. Ciao.
7: Ragazzi, buongiorno. Io volevo fare un buongiorno a tutti i juventini e milanisti.
0: Grazie.
7: E l'anno prossimo andremo a vedere magari Lamine Yamal a Como.
0: Magari.
2: È vero.
5: Tutto è possibile.
0: È un po' siciliano lui, sentiamo.
8: Ciao Combriccola, vi siete dimenticati una cosa importante? L'italiano Kimi Antonelli, purtroppo Mercedes, non su Ferrari, ha vinto il quarto Gran Premio consecutivo. È un ragazzo di 18 anni, sta andando fortissimo. Ciao e buona giornata a tutti e buona settimana.
2: E non c'è neanche la patente.
5: Sì, no, c'era. È del 2006 comunque, va verso i 20 anni. Complimenti, Kimi. Bravo. È un fenomeno. Fenomeno.
0: Bravo, Kimi.
9: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: non nominare il nome della dea in vano, eh.
1: Dea, madonna, adesso Coez e Fra Quintale con Alta Marea. Dea. Allora, no, bellissimo, ha fatto un disegnino, una fotografia con l'intelligenza artificiale. Patrizio,
2: che c'è?
1: Dove ci siamo noi tre, praticamente ognuno con la maglia della sua squadra del cuore, quindi Sergione con l'Inter, tu con la Dea, io con quella della Spalmas.
0: Bello.
1: Ma sta diventando tenerissimo Patrizio, come
2: Patrizio
1: mai?
3: Ciao ragazzacci, ciao Manu,
0: ciao.
3: E non dimentichiamoci il nostro Lorenzo Cinà.
1: Ma chi è?
3: Che ha passato il turno alla Roland Garros, ed è il più giovane tennista italiano, assieme a Sinner, ad aver passato il primo turno alla Roland Garros.
0: Cinar.
3: Cui si presentava. 19 anni e qualche mese. Ciao.
1: Ma chi è tutta sta gente?
0: Contro il logorio del tennis moderno, esatto. C'è Cinà. No, è un ragazzo molto giovane, palermitano, sì, siciliano, anzi, ma una bella ventata dal sud nel tennis, visto che molte volte citiamo il Trentino Alto Adige con Sinner. Qui siamo dall'altra parte, ma della nostra bellissima Italia.
4: Perché te ne hai bisogno di andare fino a Napoli?
0: No,
4: tu?
0: No,
4: in Sicilia, non ti basta fermare.
0: Fino in Sicilia. Ha superato il primo turno a Roland Garros di Parigi.
4: E allora
0: insieme a lui anche Sonego. Quindi l'Italia del tennis, che ha iniziato molto molto bene sulla terra rossa di Parigi.
1: Ma che meraviglia, ma bello, ma che confidi.
5: Ciao Scombricola.
1: Ciao, lui è matto.
6: Buongiorno Combricola.
1: Sì?
6: Quando due squali possono essere considerati gemelli?
0: Aia.
6: Quando sono tagli e squali. Ciao Federico.
1: Federico. Allora, abbiamo un nostro ascoltatore che non mi ricordo come si chiama, però l'abbiamo soprannominato il papà di Mariolino.
4: Sì.
1: Che si trova a Berzo.
4: Però inferiore.
1: Alla ricerca di Omar.
4: È inferiore, Berzo inferiore.
0: Sì, ma Berzo, credo che sia proprio Berzo inferiore, il paese di Omar, che è il nostro affezionato ascoltatore, lo ricordiamo, insomma.
1: Cioè Berzo è talmente grande che c'è inferiore, superiore in uscita dell'autostrada nord e sud.
0: C'è anche quello medio, il Berzo medio.
4: Il

0: una soluzione quella lì, cari miei. Allora, sentiamo i nostri ascoltatori, gli ultimi due.
1: Buongiorno, buongiorno da Mantova. Io auguro ai miei studenti una buona settimana. Incomincia la penultima settimana di scuola. So già che mi mancheranno. Silvia da Mantova.
0: Silvia, mo c'hai un accento però bolognese.
2: Mantovano
3: c'è un po' l'accento un po' contaminato.
2: Ai suoi studenti, mancherà ai suoi studenti.
0: Anche lei mancherà ai suoi studenti.
4: Certo. Buongiorno scombriccolini e scombriccolati dalla vostra Dani Dalevate.
0: Ciao Dani.
4: Oggi è lunedì. Sì. Lunedì di merda perché fa un caldo del cazzo.
0: Eccola là.
4: Caldo, caldo, caldo, fa niente. Meglio il caldo del freddo. Comunque ci dobbiamo preparare perché sta arrivando il weekend più lungo del secolo. Quattro giorni. Venerdì. Ah no, scusate, venerdì lavoriamo. Sabato, domenica, lunedì e martedì.
0: Perché?
4: Quindi sarà super top. Baci baci della vostra Dani dalle Vatte. Oggi più positiva che mai.
0: Sì, ti sentiamo.
3: Scarica alle Canarie, non fate il ponte il 2 giugno in Italia.
0: No,
3: sì.
0: Purtroppo c'è il Dia de Canarias che però si accade di domenica. Maledetti, maledetti, maledetti.
5: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
6: Buonasera Luchino.
7: Buonasera, è solo capace di dirmi buonasera ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
8: Buonasera Luchino.
7: E lei una dedica?
8: Ah, perché no, ma ora?
7: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
9: Non ci abbiamo più spazi,
5: Happy, happy hour, number one. Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
1: Allora, hai deciso davvero?
0: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
1: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
0: Convenienza, consulenza e vicinanza.
2: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
3: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
4: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
5: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
4: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
5: E la qualità anche.
4: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
5: Sempre, sempre.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Radio Number One. Viabilità.
8: Rieccoci insieme, diamo uno sguardo alla situazione del traffico. Abbiamo code sulla tangenziale est di Milano, in particolare tra Rubattino e Lambrato in direzione Lecco, con code per 3 chilometri, il tutto a causa di un incidente. Un altro incidente presente sulla 4, la Milano-Brescia, tra Cormano e Sesto San Giovanni, direzione Brescia, anche qui con code. Abbiamo poi traffico intenso con code a tratti sulla tangenziale ovest di Milano tra allacciamento 1 e allacciamento 7, direzione A8. Code anche sulla tangenziale nord, tra barriera di Sesto San Giovanni e allacciamento con la tangenziale est. Rallentamenti sulla 8, la Milano-Varese, tra Busto Arsizio e allacciamento con la A9, direzione Milano. Sulla 4, nel tratto Torino-Milano, code a tratti per traffico intenso tra Nodo di Pero e lo svincolo di Pero, direzione Milano. Sulla A26, la Genova-Gravellona-Toce, incidente tra Meina e Carpugnino in direzione Gravellona-Toce. Andando invece a Roma e dintorni, segnaliamo forti rallentamenti su diversi tratti del grande raccordo anulare. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: Giova! E allora il pezzo nuovo che hanno fatto insieme a Giovanotti, insieme a Alfa, molto carina, si chiama Buon Vento su Radio Number One. Sono le 7:30. Cosa c'è alle 7:30? Il focus di Patrimano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Elezioni amministrative in 894 comuni con 6.600.000 italiani chiamati alle urne. Dopo il primo giorno affluenza al 46.3%, ovvero 4 punti in meno rispetto all'ultima tornata elettorale. Crollo soprattutto in Lombardia ed Emilia Romagna. Regge abbastanza l'affluenza al sud. Questa mattina seggi che hanno riaperto alle 7 chiuderanno definitivamente questo pomeriggio alle 15, quando inizieranno subito le operazioni di spoglio. Tra i quasi 900 comuni chiamati al voto sono 121 quelli superiori a 15.000 abitanti, di cui 18 capoluoghi, tra questi anche Lecco e Mantova, e 773 comuni pari o inferiori a 15.000. Gli elettori devono votare per il rinnovo delle giunte e dei consigli comunali. In caso di mancate elezioni al primo turno per i comuni oltre i 15.000 abitanti, si andrà al ballottaggio, ballottaggi che sono già stati fissati per domenica 7 e lunedì 8 giugno con gli stessi orari di apertura. Firenze è la provincia italiana dove i bambini vivono meglio, Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Sono questi i primi dati della nuova edizione della qualità della vita per fasce d'età del Sole 24 Ore. Sul fronte degli anziani, ovvero gli over 65, Trento primeggia invece nell'assistenza domiciliare, mentre Milano registra gli assegni pensionistici medi più elevati d'Italia, pari a 26.300 euro all'anno. Nella graduatoria dedicata ai bambini, Bolzano guida il paese per fecondità con 1,55 figli per donna, mentre Cagliari conquista il primato per presenza di pediatri, ma registra contemporaneamente uno dei dati più critici sulla natalità, con appena 0,75 figli per donna. Milano inoltre si distingue per servizi di prossimità, scuole con palestra, infermieri pediatrici, ma scivola nelle ultime posizioni per quanto riguarda lo spazio abitativo, lo spazio dedicato alla prima casa medio disponibile per una famiglia. Tra i giovani pesa soprattutto il divario occupazionale. A Taranto la disoccupazione under 35 raggiunge il 44%, mentre Bologna si conferma capitale universitaria con un giovane su due laureato. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.
3: Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: Love, si chiama così questo bel pezzo di Silk City con la voce inconfondibile di Ellie Goulding su Radio Number One nella Combriccola.
1: Domandones.
0: Dale, mariachi. È da un po' che non lo facciamo il domandone. Siamo sempre presi in altre situazioni. Oh, pieni di impegni. Allora, che domandones abbiamo oggi?
1: Allora, partiamo dal fatto che vogliamo trattare quello che è il legame più puro e forse anche più disinteressato, l'amicizia.
2: Vero.
1: L'amicizia. Basta parlare d'amore, basta. Tradimenti, basta. Matrimoni. Basta. Fidanzamento, no, l'amicizia.
0: L'amicizia.
1: Come si chiama il tuo migliore amico, la tua migliore amica? E in che circostanze l'hai conosciuto o conosciuta?
0: Oh, che bello! Bella questa. Che bello. Ecco, come si chiama il tuo migliore amico e in che circostanze l'hai conosciuto, Patrizio?
1: Allora, il mio migliore amico. Allora, ne ho diversi di amici, anche storici. Sì. Questo è uno degli storici, non lo storicissimo, si chiama Luca. Conosciuto all'inizio degli anni 90, è stato anche il padrino al battesimo di mia figlia, quindi c'è un legame particolare con Luca.
0: Ok. Tu, Sergio, il tuo migliore amico, come si chiama?
2: Si chiama Marco.
0: Si chiama Marco, e ma come l'hai conosciuto, Marco?
2: L'ho conosciuto grazie a amicizie comuni. Che poi ho scoperto essere una persona molto particolarmente amica.
0: Certo, bravo. Sì. Fate merenda insieme.
2: Sì, mi dà la metà della sua.
0: Il mio migliore amico si chiama Mirko, vedi tu, Marco, il mio Mirko, e l'ho conosciuto anch'io da amicizie comuni. Così.
2: È molto bello.
0: È molto bello, è tutto molto bello. E quindi 393-444-0444, vogliamo sapere come si chiama il vostro migliore amico o la vostra migliore amica e dove l'avete conosciuto o conosciuta. Bello, sì, gli amici com'è? Sono la famiglia che ti sceglie, no?
3: Oh, no.
0: Mi sembra si dica così, una roba del genere.

0: una bella notizia, è una bella cosa che ho da raccontarvi, ve la racconto subito. Più che altro è un consiglio che vi do, quello di scegliere l'estate i grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, in Sicilia, in Calabria e anche all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello, un servizio esclusivo dedicato ai bambini e ai ragazzi da 0 a 17 anni. Per chi viaggia, Viaggio Explorer in piccoli gruppi, guida italiana, esperienze autentiche in luoghi da sogno. Corri in agenzia i grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: ascoltavo più questa canzone del 1989, attenzione, sono le grandi canzoni di Radio Number One, si chiama Something Happened on the Way to Heaven di Phil Collins, che doveva essere, è stata scritta inizialmente per La Guerra dei Roses, ve lo ricordate?
1: Bellissimo.
0: Che ridere quel film, mi ricordo la scena dove lui si attacca al lampadario
2: sì.
0: Con tutto il lampadario poi non venne usato però nella colonna sonora e quindi lui lo recuperò e lo inserì nel suo film. But seriously, questo è il piccolo pippone che ho su questa canzone. Oh, piccolino,
2: piccolino, come si chiama il tuo migliore amico, la tua migliore amica, dove l'hai conosciuta, dove l'hai conosciuto,
0: dove l'hai conosciuto?
3: Buongiorno con Bricolini. Allora, il mio migliore amico si chiama Fabrizio, io non sono una persona che ha molti amici, ma questa persona la reputo veramente un amico. Come in tutti i rapporti, ogni tanto non ci si capisce, però la cosa bella è che si trovano sempre punti in comune e questo mio amico è veramente un grande, è veramente un grande. E ci siamo conosciuti durante dei lavori fatti per un altro amico e da lì è nato il tutto e niente, così. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, ciao, ciao. Senti questo, Patrizio.
4: Ciao, sono Luca di Bergamo, detto il nipote, e il mio migliore amico, conosciuto grazie ad amici in comune, è Patrizio. Buona giornata a voi.
2: Caramba, ma che sorpresa. Però
0: ma
2: not-
0: sei tu?
2: Sono io. Però hai notato il legame particolare che c'è con i nostri grandi amici? Perché Marco era collegato ovviamente a Fabrizio, che è Sergio Sironi. E Luca è collegato a me, allora hanno dimostrato la grande di essere due grandi amici, ci stanno ascoltando e hanno risposto.
0: Ma pensa, sono riuscita a fare una cosa fichissima, ovviamente nell'inconsapevolezza totale solo così mi riescono.
5: Ciao scombriccoli, mio miglior amico si chiama Enrico. Ci siamo conosciuti a militare, non ci siamo visti per penso 20 anni. Ci siamo ritrovati e è nata questa amicizia e gli voglio un bene dell'anima. Ciao Enrico.
0: Ciao
6: Enrico. Migliore amica si chiama Giorgia e l'ho conosciuta all'asilo, abbiamo fatto per 5 anni elementari.
0: Ma pensate, ma pensate, asilo e militare. Cioè io non
2: no, mi, elementari, nel senso, militari, no, non militare.
0: No, una all'asilo e l'altro a militare.
2: Okay.
0: No, stavo pensando a due situazioni di vita passate che non lo so, io non ho un'amica dell'asilo, cioè non ho conservato nessun rapporto con il, nemmeno del militare. E non ho conservato nessun rapporto.
2: Non hai fatto il servizio di leva nella Guardia Civile?
0: No. No, l'ho fatto nei bersaglieri dal Benga. però ecco, nel senso, tutti i miei commilitoni non li sento più, non lo so come mai. Vabbè, bello, mi piace questa cosa.

0: no, sì, abbiamo la nostra canzone come i fidanzati.
1: No, sono un po' geloso. Sono un po' geloso io di sta roba qua.
0: Eccolo là. Allora, siccome Bossa Nostra è la nuova canzone bellissima di Gaia su Radio Number One, nella combriccola con Sergio Sironi, Patrizio Romano, Patrizio!
2: Patrizio!
0: E Manuela Toria e i nostri ascoltatori con i loro migliori amici, sentiamo.
3: Buongiorno Radio Number One, buongiorno a tutti, sono Giovanna di Pavia, la mia migliore amica si chiama Monica, l'ho conosciuta nel lontano 1994, stavo uscendo con il suo fratello, con il suo fratello sono uscita 8 mesi, finito tutto, però con lei è rimasta un'amicizia che dura fino ad oggi e durerà ancora. Buona giornata a tutti.
0: Ridere.
3: Tra poco inizio a lavorare.
0: Ciao, buon lavoro, ciao, buona giornata. Anch'io sono diventata molto amica con la sorella del mio ex. Lui, se lo vedo per strada, lo tiro sotto. Lei invece adorava. Mille la Giulia, adoro. Se ci ascolta, la saluto.
4: Buongiorno, io sono Nicolas. Il mio migliore amico si chiama Andrea. E niente, l'ho conosciuto a scuola l'anno scorso.
0: More.
4: Dopo un po' che abbiamo parlato siamo diventati come fratelli. Niente, niente, ciao.
0: Ciao Nicolò. Niente, ciao.
2: Niente, niente, ciao.
0: Ciao,
2: niente,
0: ciao.
2: Niente, ciao.
3: La mia migliore amica si chiama Betty, che poi è diventata più di un'amica. È diventata la mia sorella. E ci siamo conosciuti sul posto di lavoro.
0: Ah,
3: ti voglio tanto bene Betty.
0: Amore.
3: Ciao.
2: Bello, la Betty, bello, quella alta, con i capelli corti, allora non è lei.
5: La combriccola, quando vuoi.
6: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi tu.

0: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura nel cuore della Valdossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayane con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonesteatronatura.com.
1: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città, spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
3: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
4: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
5: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
4: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
5: E la qualità anche.
4: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
5: Sempre sempre.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buona mattinata a tutti scombricolati. Questa è Radio Number One, un minuto alle 8.
8: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
9: Radio Number One Notizie.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un preaccordo per porre fine alla guerra, ma l'approvazione finale potrebbe richiedere più giorni, ad annunciarlo un alto funzionario USA. Ma ancora una volta le dichiarazioni di Washington e Teheran divergono. Nuovi colloqui potrebbero tenersi il 5 giugno. Il servizio è di Alessio Galea.
11: Il prolungamento del cessate il fuoco per 60 giorni e la contestuale riapertura dello stretto di Hormuz sono i punti cardine del potenziale accordo preliminare raggiunto da Stati Uniti e Iran, ma serviranno ulteriori negoziati per suggellarlo. Un nuovo round di colloqui dovrebbe tenersi il prossimo 5 giugno. Il dialogo prosegue in modo ordinato e costruttivo, ma serve non avere fretta, afferma Trump. Anche secondo i mediatori pakistani un accordo sarebbe ora a portata di mano, ma un via libera ufficiale da parte dell'Iran per ora non è arrivato. Colpa del sistema iraniano, lento e opaco, accusa Washington, ma i Pasdaran tornano ad avvertire. È l'ostruzionismo americano su alcune clausole che rischia di fare saltare l'accordo. Tra i nodi da sciogliere ci sono anche gli asset congelati, mentre sulla questione cruciale del nucleare Teheran chiarisce di non aver accettato alcuna proposta e ribadito che il tema sarà affrontato successivamente.
10: Apprensione per un convoglio terrestre della flottiglia, un gruppo di 10 attivisti, tra cui 2 italiani, è stato fermato mentre stava attraversando la Cirenaica verso Gaza. I contatti sono stati persi a Sirte, in Libia. Secondo la portavoce per l'Italia della missione umanitaria, il gruppo potrebbe essere stato arrestato, attivata l'unità di crisi della Farnesina. Ora in Italia, con le elezioni comunali, affluenza in calo. Alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,31%, inflessione del 3,89% rispetto alla precedente tornata. Urne aperte anche oggi. Oggi fino alle 15 si vota per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci. Siamo al calcio, la Serie A emette gli ultimi verdetti, Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League, Cremonese in B. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
12: Succede di tutto in campo e fuori nell'ultima serata di campionato, prima del derby della Mole, pesanti scontri all'esterno dello stadio, grave trauma cranico per un tifoso juventino operato in prognosi riservata. I tifosi bianconeri allo stadio chiedono di non giocare, Torino Torino-Juventus inizia con un'ora di ritardo. Finisce 2-0, doppietta di Vlahovic, rimonta a granata di Casadei e Che Adams. Missione Champions fallita, la Juventus va in Europa League. Come il Milan, KO 2-1 col Cagliari tra i fischi di San Siro. Vantaggio di Salemakers, ribaltano Borrelli e Juan Rodriguez. Malen e El Shaarawy firmano il 2-0 a Verona per la Roma, che dopo 7 anni torna in Champions, dove per la prima volta approda il Como. 4-1 in trasferta sulla Cremonese. Per i lariani, doppietta di De Cugna, Jesus Rodriguez e Duvicas. Di Bonazzoli il gol della bandiera della Cremonese, che scende in Serie B. Si salva il Lecce, 1-0 casalingo sul Genoa, firmato Bandà. Rete di Højlund nell'1-0 di Napoli Udinese. Conte annuncia l'addio ai partenopei. 1-0 anche Parma Sassuolo con il gol di Pellegrino.
10: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
15: Salve.
13: Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
16: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
17: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Francesco Gabbani su Radio Number One. Giungettore, chiappercodino. La canzone nuova è molto molto carina, quella per l'estate che ci ha regalato, e l'abbiamo ascoltata per augurarvi ancora una volta buongiorno.
1: Ah, ma in questo giorno, cosa quello c'è? Del lunedì, che cambia ma resta sempre lo stesso, ma partiamo.
0: Partiamo con il nostro tromboscopo. Sì. Anzi, l'abbiamo chiamato così, però poi in realtà ci dice cose anche sul resto. Sì, non esiste solo il sesso nella vita di una persona.
1: Ah no?
0: Beh. Ah no?
2: Eh? Ah, esiste qualcos'altro? Sì, dai.
0: Allora, partiamo dall'Ariete, che avrà una settimana di ripartenze. Hai voglia di rimetterti in gioco, soprattutto sul lavoro. Attenzione a non essere troppo impulsivo nelle relazioni, qualcuno potrebbe non stare al tuo passo. Nel weekend, spazio a sesso e relax.
2: Lo sapevo.
0: Toro, le stelle ti invitano a rallentare e a goderti ciò che hai costruito. In amore torna un po' di serenità, mentre sul lavoro è il momento di consolidare piccole soddisfazioni in arrivo. Gemelli, se sei tra i protagonisti del momento, energia alta, comunicazione brillante, approfittane per chiarire situazioni rimaste in sospeso. Ottime opportunità, soprattutto a metà settimana. Vediamo io come vado io. Emotivamente intenso, questa settimana ti chiede di ascoltarti di più e di non trattenere ciò che senti. In amore serve chiarezza, meglio di no. Mentre sul lavoro meglio evitare decisioni affrettate.
2: Mi raccomando, Allora, Leone, torna la voglia di brillare. Sei carico, determinato, ma attenzione a non voler ancora sempre avere l'ultima parola. Collaborare sarà la chiave del successo nei prossimi giorni. Vergine, settimana pratica e produttiva. Riesci a rimettere ordine dove c'era caos. In amore, però, serve un po' più di leggerezza. Non tutto va analizzato. Bilancia, il mio segno, ho già letto prima, viene da ridere. Allora, profondità e intuizione sono le armi vincenti. Settimana intensa, soprattutto sul piano emotivo. Attenzione alle gelosie, non tutto è come sembra, ma ho letto lo Scorpione.
1: Bravo.
2: Ho letto lo Scorpione. Ah, adesso arrivo alla Bilancia, scusate, c'è confusione.
0: Meno male,
2: il cielo ti spinge verso nuove connessioni. Ottimo momento per socializzare e ampliare i tuoi orizzonti. In amore qualcosa si muove, forse anche inaspettatamente, vabbè.
0: Cosa si muove?
2: Non lo so.
1: Gli anaconda si muovono, Sagittario. Ah, hai bisogno di movimento e novità. Questa settimana potrebbe portare cambiamenti interessanti, soprattutto se sei disposto a uscire dalla tua zona di comfort. Viaggi favoriti. Capricorno, focus sugli obiettivi, sei determinato e concreto, ma non dimenticare chi ti sta accanto. In amore serve più presenza. Buone notizie sul lavoro entro venerdì. Acquario, creatività alle stelle, idee brillanti e voglia di sperimentare. È il momento giusto per proporre qualcosa di nuovo. In amore segue la stint. Deve essere come il daino, come il parabrezza. Bam, addosso. Pesci, settimana sensibile e intuitiva. Ok. Le emozioni guidano le tue scelte. Ok. Ma cerca di restare coi piedi per terra. Ok. Bene l'amore, soprattutto nel weekend. Ok.
2: Va bene.
1: Vabbè.
0: Ok. Vabbè, dai.

0: essere la mia amica preferita.
1: Sei in diretta, ti volevo dire, finito il disco. meno male, ragazzi, poteva dire uscire qualsiasi cosa da quella bocca, invece per fortuna è uscita una cosa carina. Allora, Gnar Scorclay con la sua. Sì, tesoro, voglio essere la tua amica prete. Sì, non c'è problema. Puoi chiamarmi quando vuoi. Allora, alle 8 e 12 minuti tra una figuraccia e l'altra noi continuiamo a parlare di migliori amici, eccoci qua. Allora sentiamo un attimo questo nostro ascoltatore che cosa ci racconta del suo migliore amico.
2: Buongiorno ragazzi, buon inizio settimana. Allora, diciamo che per quanto riguarda l'adolescenza ho avuto parecchie conoscenze, parecchi amici, uno solo un vero amico con il quale era sufficiente guardarsi per capire cosa volesse uno dall'altro. Poi sono arrivate le ragazze, quelle che oggi sono le nostre mogli, e inevitabilmente diciamo che quell'idillio si è un po' è andato un po' scemando e ha lasciato posto giustamente a quello che sono le nostre famiglie. Ci siamo frequentati assolutamente sempre d'accordo, sempre senza nessun problema, amici per una vita sicuramente, ma se devo scegliere l'amicizia, quella di una vita, inevitabilmente sicuramente quella con mia moglie. È dal 1983 che siamo assieme, che ci frequentiamo. Bello. Sono 34 anni che abbiamo attività assieme, per cui siamo soci assieme H24 e ogni tanto mi fa fare anche all'amore, per cui cosa chiedere.
3: Che carino.
1: Che bello. Che bella.
2: Buona giornata.
1: Che bella questa cosa, in un mondo dove c'è tutta gente che racconta sempre perché c'è qualcosa che non va, è no? Storie finite, matrimoni naufragati, eccetera, eccetera. Quando senti un messaggio così.
0: Un po' di positività, di ottimismo, di fiducia anche nel prossimo.
3: Pensavo di avere un'amicizia, durava da 25 anni, ma quando ho scoperto che si è sposata 15 giorni fa, senza dirmi nulla, l'ho cancellata. Basta.
1: Porca miseria, che stronzo.
3: Boom.
1: Buongiorno Combricola.
0: I miei migliori amici sono. I miei migliori amici, sei miei amici, che ne so, tutti maschi, sono sei, li ha contati, che ho conosciuto al catechismo e alle medie, sono passati 35 anni, lo scrive Federico, amici storici.
1: Federico! Il mio migliore amico si chiama Francesco, lo conosco da prima di nascere, a lui devo letteralmente la vita, sono stato concepito grazie a lui, sono il quarto figlio nato undicesimo dopo il terzo, attenzione che c'è un casino da Madonna, proprio perché un anno prima arrivò Francesco ed essendo i nostri genitori molto amici, il mio papà decise che avrebbe voluto anche lui un altro maschietto ed eccomi qua, 41 anni fianco a fianco Eric, non ho capito molto il terzo e l'undicesimo, però fa niente, non importa, cioè il papà ha deciso di avere lui perché ha visto i genitori di Francesco che hanno avuto Francesco.
3: Meno male che, che l'amico non ha comprato un'auto, sennò avrebbe preso un'auto anche lui, invece ha fatto un figlio anche lui ed è nato Francesco.
1: Guarda, non mi è chiaro esattamente come la storia del terzo e degli undici, però
3: il terzo degli undici praticamente cosa sono, il terzo e gli undici?
0: Eccolo,
3: sono
0: una cosa che adesso ci fa parte molto, Super Quark, molto, molto interessante.
4: Stai zitta, grammatica!

0: Rita Ora su Radio Number One con Hit. Non ho calcolato il tempo di masticazione.
1: Come ha fatto Manuela a mangiare un uovo in 20 secondi, e riuscire a parlare in diretta senza ingoiare il male? Come avrà fatto?
2: Incredibile, no. Il record è questo, eh? Ha ingurgitato un uovo sodo in 21 secondi.
1: Ma col guscio,
2: tra l'altro. Guscio, sì.
0: Col guscio, senza neanche sbucciarlo. Ci sono grandi abilità da queste parti. E, è uno sport canario, l'inghiottimento dell'uovo
2: sodo, sì.
0: Allora, siete su Radio Number One. Sei pronto, Patrizio,
2: sì,
0: per il tuo,
2: sì,
0: per le tue notizie e viabilità, e
2: sì,
0: poi focus, e poi tutte cose. Tutte cose, a tra poco.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Sfinge, Sfinge, ci sei?
5: Chi è?
4: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
5: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
4: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
5: Umano, come osi? Ti maledico!
3: Pomeriggio Number One.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
3: Solo su Radio Number One.
6: Rimani su Radio Number One.

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
7: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
6: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
7: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti!
6: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
8: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
10: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
9: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
10: E la qualità anche.
9: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
10: Sempre sempre.
11: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
12: Liberi di viaggiare!
13: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
12: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
13: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
12: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
14: Radio Number One. Viabilità.
15: Rieccoci insieme, velocemente uno sguardo alla situazione del traffico. Traffico intenso sulla 10, la Genova Ventimiglia, tra Genova Voltri e l'allacciamento con la 7, direzione Genova. Spostandoci in Lombardia, corre sulla 9, la Lainate Como Chiasso, l'uscita di Saronno, direzione Como. Abbiamo poi rallentamenti e coda tre atti anche sulla 8, la Milano Varese, tra allacciamento Fiorenza e lo svincolo Fiera Milano, direzione Varese. Traffico intenso sulla 4 nel tratto Brescia-Padova tra Soave e allacciamento con la 22, direzione Brescia. Rallentamenti sulla 10, la Genova Ventimiglia tra Imperia Est e Armalitaggia, direzione Ventimiglia. E ancora sulla 26, la Genova Gravellona-Toce, personale a lavoro con rallentamenti tra Vercelli Est e l'allacciamento con la 4. E ancora tra Casale Monferrato Nord e la diramazione Stroppiana-Santià. Direi che al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combricola.
16: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

0: bravi pinguini tattici nucleari. Per l'estate ci regalano una bella canzone allegra che si chiama Sorry, scusa, lo siento, su Radio Number One, nella combriccola dove torna Pat Romano con il Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione.

0: la ricetta del celebre aperitivo. La produzione della storica bevanda analcolica bionda, come si dice nelle pubblicità di questo cronino, iniziò esattamente il 28 luglio del 1965, diventando iconica insieme alla sua bottiglietta. Dalla fine del 2023 viene prodotta a Novi Ligure, in provincia di Alessandria. I funerali del suo inventore, Maurizio Gozzolino, si svolgeranno domattina a Rivoli, in provincia di Torino. Pillole di sport, Roma e Como in Champions League, Milan e Juventus che si devono accontentare dell'Europa League. Torna in Serie B purtroppo la Cremonese, si salva il Lecce. Questi gli ultimi verdetti del campionato di Serie A, però in copertina ci sono anche, purtroppo, dobbiamo aggiungere, i disordini che hanno preceduto il derby Torino-Juventus, con un tifoso bianconero 45enne ricoverato in codice rosso e già stato operato per trauma cranico. Gara che ieri è stata ritardata di circa un'ora, feriti anche 4 poliziotti, ci sono stati dei fermi, degli arresti. Nella finale d'andata invece dei playoff per salire in Serie A, il Monza ha vinto 2-0 a Catanzaro, complimenti ai Brianzoli, manca ancora il match di ritorno. Nelle semifinali d'andata dei playoff di Serie C, 1-1 ottimo del Brescia a Salerno. Formula 1, un super Kimi Antonelli prende il volo nel mondiale vincendo a Montreal il suo quarto Gran Premio consecutivo. Secondo Hamilton, terzo Verstappen. Per quanto riguarda invece Russell, compagno di squadra di Antonelli, ritiro quando era in testa alla corsa per problema tecnico. Giro d'Italia sul traguardo di Milano, vittoria per il norvegese Lavik. Nessuno scossone in classifica generale con Vingegaard che rimane in maglia rosa. Oggi riposo. Basket, stasera a Brescia gara 5 decisiva contro Trieste nei quarti dei playoff scudetto. Chi passa affronterà Milano in semifinale. Chiudiamo con il tennis. Primo turno al Roland Garros di Parigi. Nel tabellone maschile avanti Sonego e Cina, eliminato Bellucci. Tra le donne, out Bronzetti. Al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio number one. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: andiamo in Malesia.
1: Andiamo in Malesia.
0: Andiamo in Malesia, sì, perché andiamo, c'è il First World Hotel and Plaza, che è diventato il più grande hotel del mondo per numero di camere. Indovinate quante ce ne sono?
2: 2000.
0: Non lo so. Di più.
2: 3000.
0: È più.
2: E cos'è, un paese?
0: È una comunità, sì. 7351 camere.
1: Mi porta l'acqua, come la vuole, fredda o calda, gliela porto calda comunque.
0: Sì, ragazzi.
1: Esattamente.
0: È praticamente una città. Sono distribuite in due torri. Si tratta di una struttura imponente, ovviamente, che sorge all'interno di un grande polo turistico a una cinquantina di chilometri dalla capitale Kuala Lumpur. E ragazzi, al di là di questi mega hotel.
1: Ma è bello?
0: Io ho visto le foto, vai, dall'esterno sembra anche carino, è mastodontico.
1: Pensa alla manutenzione, le pulizie, quanta gente ci lavora in quel colosso lì.
0: Non lo so, centinaia di migliaia.
2: 10.000 persone almeno. Cioè.
0: Sì, anche di più forse,
2: sì.
0: Anche di più. Allora, quali sono i requisiti che non devono mancare, che poi magari verificate anche, anzi sicuramente verificate di persona, quando siete ospiti in un hotel?
2: Se è quello lì, l'ascensore.
0: Sì, di sicuro, perché esatto, sono queste due torri altissime, l'ascensore. Oltre all'ascensore, quindi comunque alla comodità di arrivare alla camera, ovviamente se non siete al piano terra, quali sono gli altri requisiti?
1: C'è gente che vaga da anni cercando di uscire.
2: Dove è la hall?
1: Che miseria. E che ridere. No, per me il requisito fondamentale, poi non mi interessa insomma che sia di lusso, chi se ne frega, l'unica cosa è il bagno in camera. Io sono capitata solo una volta con il bagno condiviso, ho avuto un'esperienza terribile che vorrei tanto raccontare, ma non trovo le parole per farlo usando un linguaggio radiofonico.
2: Sì, siamo vicini all'idea di un coprolite.
0: Mamma
1: vabbè,
0: mia.
1: Ecco, e niente, quindi l'importante è che ci sia il bagno in camera, che è un bagno che utilizzo solo io e basta.
0: Insomma, quello però solitamente presente, solitamente.
1: Guarda, non lo so come mai non ho prenotato io, eravamo a Valencia con due mie amiche, sono riuscita a prendere questo hotel con un bagno condiviso io non ce la posso fare. No.
2: Hai ragione.
0: Perché nella condivisione hai trovato il bagno sporco, insomma. Se no, la verità è quella. Sì, va bene, può capitare. Dai, per me la pulizia. Nel senso è chiaro, se trovi un po' di rumenta, come si dice in senese, un po' di rumenta lì, insomma, la cosa ti fa arricciare il naso. E anche il bagno deve essere praticabile, comodo, al di là della condivisione, che ovviamente è un requisito fondamentale, però un bel vano doccia.
1: Tu, Sergio, cosa vuoi nella tua stanza d'albergo?
2: Allora, la cosa importante in un albergo, secondo me, è il concierge.
0: È il concierge?
2: Sì, deve essere lui.
0: Concierge?
2: Deve essere lui. Tu quando arrivi, lui deve fare tutto quello che serve. Ti deve mettere in condizione di non sbagliare l'ascensore. Io sono spastico in quella cosa, sono imbranatissimo in tutte le situazioni. Questo mi deve guardare, mi dice lì, a sinistra, sali, vai, tranquillo.
0: Ma no, un altro requisito, il frigo bar. Che dici?
2: No, costa troppo.
1: Costa troppo. Quando lo apri, mi riempio di birra.
2: Esatto.
1: sì. Allora, 393-444-0444, sentiamo voi. Ma quella del concierge l'hai detta perché sei una persona orribile o l'hai detta perché è davvero così?
2: No, perché sono imbranato. Quando mi dicono, ecco la sua camera. Ma dove?
3: Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: grande il titolo di questa bella canzone di Tiziano Ferro nella combriccola di Radio Number One.
1: La combriccola
2: di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Imagination sui Cranberries era il 1999 per questa grande canzone di Radio Number One. Ho solo una piccola curiosità sui Cranberries più in generale, che all'inizio non si chiamavano così. Il loro primo nome era The Cranberry Sauce, come che tradotto sarebbe la salsa di mirtilli rossi praticamente. E poi non so come mai, però hanno un gioco di parole un po' assurdo e quindi hanno deciso dopo un po' di insomma di diventare solo The Cranberries, di togliere la salsa e far restare solo i mirtilli rossi praticamente. E così, meglio, diciamo. Allora, sono le 8:45. Patrizio ci ha portato in Malesia.
1: In Malesia, perché c'è questo mega hotel che ha ben 7.351 camere distribuite in due torri, è il più grande del mondo. E a proposito di hotel, visto che si sta propinquando anche la stagione estiva, vi stiamo chiedendo quali sono i requisiti che non devono mancare, che poi verificate di persona quando siete ospiti proprio in una camera di hotel.
0: Sentiamo.
2: Io non ho dubbi, ragazzi, la pulizia assolutamente, perché mi è capitato viaggiando che le camere non erano particolarmente pulite, soprattutto il bagno, poi assolutamente, quindi requisito che non deve mancare per me è la pulizia, assolutamente.
0: Siamo d'accordo con te. C'è un altro messaggio di Bar, te lo vuoi leggere?
3: Sono d'accordo con quello che avete detto, aggiungo le tapparelle finestre in quanto mi piace dormire senza un filo di luce, spesso compro pure il LED della TV. Buon inizio settimana, Bartolomeo.
1: Bartolomeo è come me. È come me, Bartolomeo. Anche a me dà fastidio persino il LED del televisore, ti giuro. Io non riesco a dormire.
3: Io dormo con la TV accesa.
1: No. TV spenta, LED spento e tapparelle tirate giù in modo che non filtri nemmeno un filino di luce.
3: Tutto buio. Com'è questa storia che deve essere tutto buio?
0: Non lo so com'è. Ed è così. Se no non dorme. Se no non dorme, Patrizio.

0: intensissima. Sono Blanco e Elisa insieme. Si chiama Ricordi su Radio Number One, dove stiamo parlando di hotel. Quali sono le caratteristiche di una stanza d'albergo che non devono mancare, insomma, che sono fondamentali per voi? Io vorrei una cura nel dare le stanze, scrive Tiziano. Mi è capitato di arrivare a mezzanotte in un hotel e ricevere una stanza, ma quando sono entrato era già occupata. Per fortuna era un mio collega e non un estraneo, se no chissà cosa capitava. Questo è successo ad Amsterdam.
1: Succedono tante cose strane ad Amsterdam, dai, si sa, dai.
0: Chissà come
1: stiamo lì a guardare
0: consiglio.
1: Il pelo nell'uovo, dai, su.
0: Cosa succede?
2: Buongiorno a tutti voi dal vostro Erminio Giraudo di Casa Cupiedo. Noi avevamo un'agenzia immobiliare, l'abbiamo trasformata in una sorta di agenzia di incontri, mantenendo vivido la possibilità di trovare il proprio partner in modo affettivo ed effettivo. Noi, questo, visto che state parlando di camere d'albergo, abbiamo delle camere a disposizione.
1: Fantastico.
2: Cercate di capire l'antifona.
1: Sì, capiamo.
2: Allora, abbiamo una 236. Proponiamo donna elegante, vista mare emotiva, qualche rumore notturno, ma ottima accoglienza.
1: No, qualche rumore notturno.
0: Per rumore notturno.
2: Lei ogni tanto gli capita.
1: Ah, ok, quelle cose lì.
2: Poi c'è una 341, lui 45 anni, recentemente ristrutturato, frigo bar pieno, ma poca pressione affettiva.
1: Importante che sia
0: frigo bar
1: pieno. Brava,
2: al limite chiamate giù alla reception. 432, uomo romantico, formula bed and breakfast, ti offre tanto, check out alle 11.
1: Ok,
2: alle 11
1: taglia la corda.
2: Sì. E poi abbiamo dannatamente meravigliosa camera 721, donna deluxe, vista tramonto, richiede manutenzione costante e complimenti giornalieri.
1: Mi interessa questa 721, interessante, molto interessante.
0: Combiniamo l'appuntamento.
2: Cerchiamo di combinare. Quanto prenota? 15 giorni?
1: Sì, al minimo.
0: Sei sicuro?
1: Sì.

0: Girls, la voce bellissima di Jess Glynn. Non so che cosa abbia scatenato. Jess Glynn è un ormone primaverile. Che cosa è che vi è partito con Jess Glynn? Che sentivo delle cose.
1: Quella foto di quei capelli ricci.
2: Lui impazzisce per i capelli ricci.
0: Impazzisce per i capelli. Jess Glynn ha i capelli grigi.
1: Da quella foto che aveva. Lo so, c'era quella foto.
2: Ogni riccio un capriccio.
0: Mamma ragazzi, che meraviglia. E niente, adesso bisogna trovare un modo per spegnerli. Speriamo di trovarlo.
1: Ti maledico!
3: La combriccola quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: almeno si rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
5: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: Shop like a Fox.
7: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
8: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
7: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
9: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
10: Buona mattinata a tutti da Radio Number One, questa è la Combriccola, sono le 9 in punto.
11: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
12: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
13: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
12: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
13: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
14: Radio Number One Notizie.
15: Una buona giornata da Barbara Salandri. Grande attesa per il potenziale accordo di pace tra USA e Iran. Si tratta di una preintesa che include l'estensione del cessate il fuoco di 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo riferisce un alto funzionario americano. Secondo fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà dichiarazione di Islamabad e sarà un memorandum d'intesa. Resta ancora esclusa una decisione finale sul dossier nucleare. Un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi oggi stesso, fa sapere il segretario di Stato USA Rubio parlando con i giornalisti a Nuova Delhi. Un prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno. Seconda giornata di votazioni per le comunali, urne aperte fino alle 15, subito dopo partirà lo spoglio. Oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati ai seggi per eleggere 744 nuovi sindaci e rinnovare altri tanti consigli comunali. Interessati un solo capoluogo di regione Venezia e 17 capoluoghi di provincia. L'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti si svolgerà il 7 e 8 giugno. In calo l'affluenza, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, inflessione del 3,89% rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative. La tragedia dei 5 subitaliani morti alle Maldive oggi all'ospedale di Gallarate, la prima autopsia sarà eseguita sul corpo del capobarca Gianluca Benedetti, il primo a essere stato riportato in Italia. Il sostituto procuratore di Busto Arsizio, che opera su delega della Procura di Roma, titolare dell'inchiesta per omicidio colposo, conferirà gli incarichi ai periti per le altre autopsie, determinanti per chiarire le cause dei decessi. E prosegue il lavoro della squadra mobile di Genova nell'acquisizione documentale delle testimonianze. Fondamentali saranno le analisi delle GoPro e delle action cam recuperate dal team finlandese nella grotta a 60 metri di profondità. Calcio, cala il sipario sul campionato di Serie A che ieri sera ha emesso gli ultimi verdetti. A sorpresa, Roma e Como guadagnano la Champions League, Juventus e Milan vanno in Europa League. La Cremonese retrocede in Serie B. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
16: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto3 2026.
1: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
2: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: canzone di Annalisa con tutti questi gorgheggi, mi piacciono da pazzi, su Radio Number One. E stavo pensando, è vero, allora aspetta, facciamo calma. Allora,
1: calma.
0: Troviamo un filo. Allora, dicevo, stiamo parlando di hotel, no? Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori quali sono i requisiti fondamentali di una stanza d'albergo, insomma, per renderli felici, per rendere confortevole la loro vacanza. Diceva giustamente Patrizio, nessuno che ha fatto riferimento ai cuscini, al come fare Bruno Barbieri,
2: perché
0: ai topper.
2: Nessuno fa riferimento ai topi.
3: No, ai topper, no. Cuscini,
2: ai
3: materassi,
2: cuscini, ai materassi,
3: la climatizzazione, l'insonorizzazione, i rumori molesti che ti possono disturbare il sonno.
2: Perché il rumore modesto?
3: Non è modesto, è molesto. È molesto.
2: Perché volete i rumori modesti? O sono rumori forti o non ci sono rumori?
0: Signor Perico, mistero. Mistero,
2: Massimo
0: Mistero. Massimo Mistero,
3: anche un filino meno.
2: Però mi piaceva questa cosa qua, infilarmi dentro così. Cosa c'è sul comodino? Non vi interessa?
0: Cosa c'è sul comodino?
2: Non lo so, non mi hanno prenotato una casa senza pavimento.
3: Posso aggiungere altri due elementi?
2: Sì.
3: Le colazioni,
0: bravo. Sì. Anche le prese
3: USB e quant'altro.
2: Vi portate la prolunga.
3: Sì.
2: La spina è a 8 metri dal letto.
3: Eccola lì.
2: Sempre. Cazzarola.
0: Esatto, esattamente. Non lo so, poi io sono fan di Bruno Barbieri, no? Quattro Hotel, il programma che fanno in televisione. E giusto, vabbè, lui è un rompiballe proprio a livello pro. Però in effetti mette in risalto, in luce tante cose che gli hotel, soprattutto se hanno tante stelle, devono avere per forza. E nessuno di voi ha detto niente. Come mai?
3: Perché?
0: Signor Pericolo, come mai?
3: Ma anche tu
2: perché non vai in cucina?
3: Ma cosa c'entra la cucina?
2: Barbieri.
3: Ah, Barbieri?
0: Secondo voi?
3: Però
0: secondo
3: conduce, ecco, conduttore Masterchef, quindi.
2: Sì, ma non vai in cucina.
3: Ma vai qualche volta in cucina, ci va,
2: in
3: dai.
2: Cucina. Sì.
0: Vai in cucina, vai in hotel, sentiamo il nostro ascoltatore, va.
4: Poi ragazzi, a me mi piacerebbe trovare a camera dell'albergo piena, magari una bella femmina, una bella tosa che ti tiene compagnia a notte, cosa dici tutti?
2: Cosa ha avuto sapere?
4: Aga, senza andare fiancé da setto, va bene, aga, con il Liano Veneto.
3: Ma sì, va bene.
2: Perché
3: ma perché
2: con il Liano
3: sempre
2: Veneto?
3: Il chiodo fisso.
2: C'è un chiodo fisso
3: della femmina.
2: Sarà l'attaccapanni. Perché? Perché i chiodi fissi li mettono nelle camere all'altezza della testiera? E quando
3: mi
2: vai
3: io
2: giù,
3: una testata adesso,
0: ma quello mi fa salire un crimine.
3: No, ma dai,
2: ci sono i crimini.
3: È appena passato il mal di schiena. Basta, non fare venire mal di testa.

0: canzone del 2018, Tiesto e Zecco con Post Malone su Radio Number One, era Jackie Chan. Tutte le volte che la sento mi viene voglia di sushi, perché dice sempre I just want a sushi from Japan, e mi viene una voglia di mangiarmi il sushi.
1: Andiamo.
0: Allora, stiamo parlando di hotel in realtà questa mattina, le stanze d'hotel, che requisiti devono avere per, insomma, non so, per incontrare i vostri gusti. C'è un nostro ascoltatore che dice no, abbiamo parlato ovviamente del programma televisivo di Bruno Barbieri che si chiama 4 Hotel, dice no, Barbieri no, non lo sopporto più in qualsiasi forma. Anch'io, devo dire la verità, faccio un po' di fatica, non è proprio un simpaticone.
1: No.
0: Però quel programma lì secondo me è bello perché ti fa vedere un sacco di posti in Italia molto belli e un sacco di cose che si possono fare in questi posti, perché lui, oltre a rompere i maroni a tutti nelle stanze d'albergo che trova, fa delle attività secondo me che sono molto belle, quindi possono essere degli spunti interessanti.
1: Certo.
0: Perché mi fai ciao ciao con la
1: mano? No, è arrivata Fabiana e l'ho salutata.
0: Ciao Fabiana, la saluto anch'io. Sentiamo.
2: Ciao. Allora, Combricola, io penso che ognuno quando va in un hotel cerchi un po' le cose a cui è abituato a casa propria. Io, che sono abituata a dormire su un materasso duro come il sasso, cerco appunto un materasso che non mi faccia sprofondare nemmeno di un millimetro. Cerco l'assenza assoluta di polvere in ogni angolo, anche sulle prese della corrente, e cerco un bagno che sia praticamente tipo sala operatoria. Ecco, forse perché questo è quello a cui sono abituata a casa mia. Poi su tante altre cose magari mi adatto.
0: Certo.
2: Ciao Rosy.
0: Ciao Rosy, sei come Bruno Barbieri.
1: Ma veramente, veramente, se gli mettono il topper lo brucia.
0: Cioè, non lo so, vanno con il dito nei posti più irraggiungibili, tipo sopra l'armadio, capito? Dietro al letto, quelle robe lì.
3: È giusto,
0: non lo so.
3: È giusto. Ma lei, la prova qualità.
1: La prova qualità, lei la fa sulle prese. Non lo consiglio perché le dita nella presa non è proprio il massimo.
0: No, no, infatti sarebbe da non fare. Però
1: ognuno, se vuoi vedere la polvere, non lo so.
0: Che meraviglia, no, fanno delle cose veramente pazzesche, non mi è mai venuto in mente. Da quando guardo 4 Hotel ovviamente ne faccio anche

0: Lady Gaga su Radio Number One. C'è un dettaglio che abbiamo trascurato, ma un nostro ascoltatore no: le finestre.
1: Gabriele D'Alecco, io non sopporto le finestre che si aprono a vasistas di un centimetro.
2: Anche perché poi stendere i panni da lì è dura.
0: Sai perché? Secondo me, per non far fumare la gente, perché magari uno, la stanza è non fumatori, magari uno apre la finestra e fuma, invece così non puoi, credo.
2: C'è ragione, c'è ragione, hai detto una cosa vera.
0: Prima che io direi che facciamo una pausa prima che... Eccolo lì! Lo sapevo!
2: Perché la vasistas si apre solo di un centimetro?
3: Perché non due o tre?
2: Perché uno arriva e dice vasistas?
3: Cos'è sta roba?
2: Tedesco, che cos'è questo?
3: Ah, ok.
2: Si apre solo di un centimetro?
3: Vabbè.
2: E tu, Pat, grazie. Quanto ti apri?
3: Vabbè, io mi apro quando c'è da aprirsi.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
4: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
5: Conosci i nostri speaker.
4: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
5: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
4: RadioNumberOne.it è dove vivi.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. C'è.

0: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Radio Number One Meteo.
2: Buongiorno, buongiorno da Meteopat, un saluto anche alle meteopattine canarie guidate sapientemente dalla nostra Manu Doriani. Antò, Fabri, Manu, Patri, fa caldo, fa caldo, fa caldo, sì, c'è canicola. Allora, questo anticiclone subtropicale che ci sta abbracciando caldamente, senti come bolle l'acqua, butta la pasta, dai, che raggiungerà la sua massima espansione sull'Italia intorno a metà settimana. Mercoledì, attenzione, dovrebbe essere la giornata più calda, con picchi al nord in alcune zone città fino a 36 gradi. 36 gradi
3: per tutta sta calura.
2: Direi proprio di sì. Successivamente, però, questa cupola di alta pressione inizierà un po' a sgonfiarsi, sì. E retrocederà verso ovest e potrebbe arrivare qualche temporalino, comunque qualche acquazzone. Allora, quindi, nessuna novità, ricapitoliamo. Tra oggi e domani, con tempo stabile, sole caldo, un po' su tutte le nostre regioni, temperature massime in pianura oltre i 30 gradi, abbiamo detto con picchi anche i 35-36. Mercoledì questi primi segnali di cambiamento, mentre il caldo intenso continuerà a interessare gran parte della penisola. Alcuni temporali, soprattutto diurni, potranno interessare mercoledì le Alpi orientali, e scivolare, sì, ci sta, e scivolare in serata sin verso i settori in pianura tra Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna. Non è esclusa sul finire del mercoledì anche qualche grandinata da contrasto termico per l'arrivo di correnti più fresche. No, va bene, dai, ci rinfreschiamo un po', è tutto, ragazzacci.
4: Cosa? Sconti fino al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia! Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti folli a Franciacorta Designer

0: si chiama proprio così, stessa direzione della nuova canzone di Paola Iezzi su Radio Number One, dove ritorna Patromano, l'ultimo focus per oggi.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. L'iniziativa era stata organizzata il 22 aprile a Losanna per sostenere in parte i parenti dei ragazzi coinvolti nel tragico rogo di Capodanno a Crans-Montana. Un teatro sold out, grandi nomi della musica svizzera e francese che sono saliti sul palco gratuitamente, biglietti venduti a non poco per raccogliere quanti più soldi possibile. Si parla di circa 150.000 franchi in quella serata, per poi essere distribuite appunto tra i beneficiari. Ma qualcosa evidentemente non ha funzionato, perché quei fondi al momento non sono ancora arrivati. Anche i parenti dei ragazzi dicono di non aver ricevuto nulla, eppure per gli organizzatori è tutto regolare, compresi i versamenti già effettuati, ed è quindi un giallo. Speriamo possa essere risolto al più presto, anche perché una situazione così lascia alquanto perplessi, per non dire altro. Parliamo dei bambini della famiglia Nel Bosco, che sono stati iscritti alla scuola pubblica. È la prima volta, è una new entry della scuola pubblica. Sappiamo di tutte le polemiche che riguardano questa famiglia, i figli minori. Nonostante la contrarietà dei genitori Nathan e Catherine, a giugno i tre dovranno sostenere un esame di controllo seguito appunto all'ammissione alla scuola primaria. L'iscrizione all'esame è stata attivata nello scorso mese di aprile, è emersa però soltanto adesso. I gemelli di 7 anni sosterranno il test di accesso alla seconda elementare. Se non saranno ritenuti idonei, partiranno dalla prima elementare. La sorella maggiore, che ha 9 anni, sosterrà invece l'esame della scuola vigilante, un istituto che è a 8 chilometri da Palmoli, la località dove insomma hanno casa appunto questi della famiglia Nel Bosco, per capire se potrà accedere alla quarta elementare o se dovrà riprendere dalla terza. Va bene, questo è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: Uberphonic, riascoltate questa mattina con Anger Never Dies. 9:35, siamo quasi alla fine della combriccola di questa mattina.
1: Patrizia,
2: 9:35.
0: Vabbè, ma c'è tempo come per... i soldi del Monopoli.
2: No, c'è tempo per snocciolare un'altra notiziuola interessante, carina, un po' di gossip. Sì. Perché Fabio Caressa ha parlato del suo matrimonio con Benedetta Parodi. Io li vedo bene insieme, è una bella coppia. Che dite?
0: Una bella famigliola, mi sembrano.
2: Sì, un matrimonio tra l'altro che è lungo ormai quasi 30 anni, lungo. Sono una delle coppie più longeve amate del mondo dello spettacolo e, come rileva e rivela Caressa, continuano a funzionare grazie anche al rispetto reciproco, perché ci vuole rispetto all'interno di una coppia. Ma il conduttore e telecronista sportivo confessa anche un altro aspetto. Io e Benedetta Parodi, dice, paghiamo sempre le vacanze e i viaggi a metà.
0: 50-50. Non lo so, dice che è per quello che sono che dura così tanto la coppia.
2: Non lo so, insomma, dividono le spese. Quali sono le cose economiche, non anche quelle non economiche, che fate a metà 50-50 con il vostro lui o la vostra lei?
3: Non vuol dire 50-50, uno di qui e uno di là?
2: No, no, 50-50.
0: Perché
2: io conosco solo l'80 e il 20. Ovviamente io faccio parte del 20.
3: Anche me, io sono sul 90-10.
2: E fai parte?
0: Certo.
2: E fai parte?
0: Ma noi, noi sempre, cioè, dividiamo sempre. A parte quando magari, non lo so, uno ha piacere magari di offrire una cena, stasera ti invito io, cose, però sempre si divide tutto. Sì?
3: Giusto.
0: Perché mi sembra normale, no?
2: No, non lo so,
0: mi
2: è
0: vedo
2: normale.
0: Perplessi.
3: No, sulla cena è normale, perché vorrei offrire io.
0: Vabbè, certo, sì.
2: Ma anche qualche viaggio può capitare, ci penso io, lo voglio regalare.
0: Sì, vabbè, se capita, sì, volentieri. No, però nel senso, non deve essere una regola, cioè, non lo so, io non sono d'accordo con la regola che l'uomo deve pagare sempre. Cioè, usciamo e deve pagare sempre l'uomo. Tu sì?
2: Io appartengo alla vecchia schiera, alla vecchia tradizione dell'uomo un po' gentiluomo, quindi che offre la cena, può offrire anche un viaggetto.
0: Ogni tanto ci sta, lo so, però non sempre, cioè non è una regola che tutte le volte che si esce, se no diventa un mantenimento.
3: Ma no,
2: no, mantenimento no, però insomma mi sembra anche un gesto carino. Io non dico sempre, ma quasi sempre.
0: No,
2: come funziona?
0: Non lo so,
2: così.
0: Io non sono d'accordo.
2: Ci mancherebbe.
0: Vabbè, e ognuno ha la sua opinione, giustamente. E vabbè, sentiamo i nostri ascoltatori che cosa ne pensano. 393-444-0444. Come vanno divisi questi conti? Ma soprattutto.

0: Si chiama Bianca, questa bella canzone di Noemi su Radio Number One.
1: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: number one, incredibile, dal 1979. Questa è un'icona vera della musica italiana, che ascoltiamo questa canzone senza stancarci mai. La mia banda suona rock di Ivano Fossati su Radio Number One nella Combriccola. Quanta gioia ha generato questa canzone! Siete gioiosi? No, non ce l'ho. Non ce l'ho.
1: Dai,
2: no,
1: dai. Pensavo fosse la premessa un pippone.
2: Sì.
0: Non c'è nessun pippone, invece dicevo quanta gioia ha generato questa canzone nella combricola di Radio Number One. Sì, belli ringalluzziti siete, belli, uno e due, coso e coso.
1: La mia branda suona il rock,
2: la tua branda,
0: la mia branda suona il rock.
2: Ma dormivamo tutti, eravamo alla stazione.
0: Potesse parlare quella branda,
2: chissà
0: quante ne racconterebbe. Balinetti,
1: guarda quante volte ho dormito solo, come in teatro.
0: Dormiva in teatro proprio, una branda dietro il teatro, giustamente. Allora, attenzione, no, stiamo parlando di insomma della divisione dei conti, delle spese tra due persone che stanno insieme, che siano sposati o fidanzati, no?
2: Sì, uguale. Fabio Caressa e Benedetta Parodi sono l'esempio di quello che stiamo dicendo, appunto. Loro dividono tutto, soprattutto i viaggi, le vacanze.
0: Da parte dei nostri ascoltatori al 393-444-0444 ci sono opinioni contrastanti, sentiamo.
3: A me mi hanno insegnato che quando ti sposi oppure ti metti insieme con una persona seriamente, c'è il nostro, non c'è il mio, il tuo, dividiamo. Di solito la donna ministra, in quel senso ha tutto in mano, e il marito deve lavorare per portare a casa i soldi.
0: Così, certo.
2: Non ha tutti i torti.
1: Così è 50-50, tu li guadagni e li gestisci.
2: Certo.
0: Porca miseria, se avendo da amministrare il patrimonio familiare, non arriviamo a fine, cioè non arriviamo a fine mese, spendo tutto quello che hai guadagnato nella vita proprio. No, meglio di no, ci sono persone che non sono proprio portate.
4: Buongiorno Combriccola. Io e mio marito dividiamo tutto, tutte le spese, ma proprio tutto, tutto, tutto, anche perché abbiamo la comunione dei beni. Comunque penso che per chi non ha una comunione dei beni sia giusto pagare un po' ciascuno. Ciao, un bacione a tutti da Paola.
1: Però qui ne fa una questione legale e ci sta, però sì. Noi stavamo parlando un po' più della parte filosofica,
2: Però anche la questione giuridica
0: non è da sottovalutare
2: perché la comunione dei beni una volta funzionava molto, negli ultimi tempi credo che insomma non siano in tanti a stipulare la comunione dei beni, comunque sia una via giuridica non così perseguita.
0: Infatti io avevo la separazione, diciamo,
1: ognuno a casa sua, ognuno a casa
0: però anche due conti, cioè nel senso si divide, anche con mio marito si divideva tutto, due conti però separati, cioè ognuno aveva il suo, non abbiamo mai avuto la necessità di avere un conto, cioè di mettere tutto in un conto, ma non per sfiducia, no, perché non lo so. Se c'è un messaggio che non c'entra niente, però lo voglio sentire perché lui mi è troppo simpatico.
5: Buongiorno!
0: Mi fa così ridere.
5: Lunedì 25 maggio 2026, San Gregorio.
0: Ciao,
5: e ricordate, la pazienza è la compagna della saggezza. Ciao!
0: Ciao!
1: E quindi dividete.
0: Mi piace, mi fa ridere lui, mi mette allegria già da buongiorno! Sempre di buon umore, così li vogliamo i nostri ascoltatori. Mancano 10 minuti alla fine della combriccola di oggi e arriva quel gran bonazzo di Harry Styles.
2: Sapevo.
0: Oh,

0: Styles, American Girls, cioè l'avete minata un quarto d'ora con Jess Glynn, e dico io che è bello, Harry Styles non va bene.
1: Hai Ricci, Harry Styles?
2: Hai Ricci?
1: No. E allora Guy non Ricci. Ha capricci, niente. Invece.
2: Hai Ricci?
1: La Glynn, hai Ricci?
0: Vabbè.
3: Ma io e mio marito abbiamo la divisione dei beni, ma condividiamo comunque tutto. Problema non ce ne sono. Ciao.
0: Non lo so, mi sembra una buona soluzione.
2: Sì, infatti. È il patto romano che mi resta un po' perplesso lì sulla comunione e separazione dei beni.
1: No, ma sulla comunione e separazione ognuno la pensa come vuole. Sul discorso di offrire un viaggio, di offrire delle cene alla propria lei. O la lei che la offre a lui, io sono d'accordo.
2: Ma perché non offre agli amici, per esempio, un viaggio? Bisogna offrire, regalare. L'amicizia è importante. Il bene. Noi abbiamo la comunione? La cresima?
1: La cresima l'ha fatta mia figlia ieri.

0: esci, ma esci tanto, sei uno che esce tanto.
1: Sì, sono mondano. Montagna.
0: Parliamone, Patrizio.
1: Ecco Gelosone che arriva. Che vuoi?
2: Sei tu?
1: Sì,
2: allora vengo anch'io.
1: Va bene.
0: Siamo arrivati alla fine, ragazzi. Tra un messaggio e l'altro, siamo arrivati appunto al momento dei saluti. Grazie a Patrizio Romano.
1: Grazie a Sergio Sironi.
2: E grazie a Manuela Doriani.
0: A domani.
3: Sono preoccupato. Ho scoperto che il mio angelo custode beve per dimenticarmi.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola
6: di Radio Number One.
7: La combriccola di Radio Number One.
8: La combriccola quando vuoi.
7: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
0: E anche il prezzo è dolcissimo. Una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
6: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
7: Sempre aperti con orario continuato.
6: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
8: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
9: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
10: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
11: Shop like a Fox.
12: Liberi di viaggiare!
13: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
12: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
13: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
12: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
14: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
15: Secondi alle 10 ci sono le notizie.
16: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
17: Radio Number One Notizie.
18: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Un accordo con l'Iran è possibile già oggi, lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Rubio parlando da Nuova Delhi, dove si trova in visita. Indipendentemente dall'intesa, ha aggiunto, Israele avrà sempre il diritto di difendersi anche dai missili di Hezbollah. L'accordo cui fa riferimento Rubio è il memorandum d'intesa raggiunto nelle scorse ore tra Washington e Teheran, una preintesa che include l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Un nuovo round di colloqui dovrebbe tenersi il prossimo 5 giugno. Resta ancora da discutere la gestione del dossier nucleare iraniano. In queste ore torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra. Droni dell'IDF, le forze di difesa israeliane, hanno colpito il sud del Libano causando 3 morti, lo ha riferito l'agenzia di stampa statale libanese NNA. L'esercito di Tel Aviv ha inoltre messo avvisi di evacuazione per 10 villaggi nel Libano meridionale in vista di nuovi raid contro il movimento filo-iraniano di Hezbollah. La guerra russo-ucraina, ancora attacchi incrociati, 2 morti negli ultimi attacchi aerei lanciati da Kiev nelle regioni di confine russe di Belgorod e Bryansk. Ripreso intanto il traffico stradale alla periferia di Yaroslav verso Mosca, bloccato per diverse ore in seguito ad un raid con droni delle forze ucraine. Intanto è salito ad almeno 4 morti e 100 di feriti il bilancio dei massicci bombardamenti russi che sabato notte hanno preso di mira in particolare la capitale Kiev, utilizzato anche il missile ipersonico Oresnik. Il ministero degli esteri ucraino sollecita una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Drammatico incidente ieri pomeriggio nelle campagne di Nurri, nel sud della Sardegna. Un bimbo di 3 anni è morto schiacciato dal trattore guidato dal padre in località Guzzini. Purtroppo è stato vano l'intervento del 118. La mamma del bambino, sconvolta per l'accaduto, ha accusato un malore ed è stata portata in pronto soccorso. In chiusura, un rapido sguardo ai mercati. La possibilità di un accordo tra Stati Uniti e Iran e la conseguente riapertura dello stretto di Hormuz spinge al rialzo le principali borse asiatiche e del Pacifico. Tokyo guadagna quasi il 3%. Partono bene anche i mercati europei. Piazza Affari in avvio guadagna circa 1 punto percentuale. Cala il prezzo del petrolio, con il Brent che viaggia intorno ai $95 al barile. In forte calo ad Amsterdam anche il prezzo del gas. L'informazione torna più tardi.
19: Negli GV Club in Sardegna.
20: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
21: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
15: Eccoci qua, 3 minuti dopo le 10. Buon inizio di settimana a tutti voi. Siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Oggi parlo poco, Pensa che non posso neanche strillare.
22: Ma cos'è? Una promessa? Una minaccia?
15: È una minaccia.
22: Buongiorno, Fabio.
15: Buongiorno,
22: benvenuta
15: Claudio
22: nel main studio.
15: Ah, De Bergamo.
22: Piacere averti qui di fronte. Com'è andato il weekend? Ti trovo sì, abbronzata.
15: Allora, il weekend è andato bene, a parte la tosse che non mi molla, però vabbè, dai, un po' di roscedine, sai queste cose, gargarismi, sciroppi, gli ascoltatori sanno già tutto.
22: Non si può avere tutto. Sull'autostrada com'è andata, tu che sei una professionista delle corsie?
15: Allora, guarda, l'autostrada, a parte i lavori, è andato bene, anche se, insomma, sai che casino c'è di solito quando ci sono i ponti, però perché vi diciamo questo? Perché tra poco vi annunceremo che ufficialmente, insomma, ci sarà multe, punizioni corporali naturalmente per chi si comporta male in autostrada.
22: Punizioni corporali in corsia d'emergenza. Partiamo con la musica.
21: The Journalist. Gli

0: domenica.
1: Eccolo qua, il nuovo singolo di Saif, Buona Domenica. Allora, qui a The Journalist, Radio Number One, stamattina partiamo con queste nuove regole, insomma, no, che riguardano chi viaggia in autostrada. Quante volte vi sarete trovati in autostrada in macchina e vedere le corsie centrali di gente che va a due all'ora, che rimane lì, capito, guarda il cellulare, o nelle corsie, diciamo così, di sorpasso. Adesso c'è sicuramente, diciamo, qualcosa che va nella direzione di portare delle multe pesanti e addirittura punti tolti a chi non viaggia più a destra. Quindi entriamo nello specifico del codice della strada.
2: Beh, allora il codice della strada prevede che tu ti debba spostare, no? A destra, quando vai, se a destra c'è spazio. Però ultimamente è vero, questa cosa è aumentata di molto, tant'è vero che rispetto ad un tempo ci sono anche molte persone che ti superano a destra, così come ci sono molte persone che non si spostano. Però se tu vai a 100 all'ora, che per l'autostrada, no, è una velocità molto contenuta, nella corsia centrale, crei un disagio a chi è dietro. Quindi arriveranno multe anche in questo senso. Non so poi come faranno, voglio dire, spesso facciamo il discorso al contrario, no? Quelli che vanno a 200, lo svizzero che arriva con la Porsche, vorremmo più controlli. In questo caso invece ci dovranno essere dei controlli per verificare, appunto, che delle persone si spostino nella corsia corretta. Non so come lo faranno, però.
1: Vai, no, infatti la stessa cosa che, diciamo, io ieri quando leggevo no, questo articolo, dico vabbè, ma chi è che controllerà questa cosa? Perché in giro per nelle autostrade devo dire che, insomma, io controlli ne vedo veramente pochi. Non so i nostri amici ascoltatori. Allora, le eccezioni che sono previste da questa normativa sono limitate. Per esempio, è consentito restare nella corsia centrale quando si sta sorpassando un altro veicolo, quando ci si prepara a effettuare un sorpasso in condizioni di sicurezza, oppure quando la corsia di destra è temporaneamente inutilizzabile a causa di traffico, lavori, ostacoli. Beh, ma noi ci chiediamo, ma la gente è tutta così brava?
2: Non è esattamente così brava, anche perché spesso e volentieri sull'autostrada non è nemmeno questo il maggior problema, è che questo problema si aggiunge poi a tanti altri. Però io concordo sul fatto che ci sia un segnale, voglio dire, ci sia un segnale che se tu sei di intralcio al centro dell'autostrada, lì non ci devi stare, perché crei un problema. Insomma, ben venga questa indicazione. Poi, anche se non ci sarà la multa, almeno un po' di gente magari si organizzerà.
1: Sì, magari, no, qualcuno se la fa sotto, dici, e quindi cerca anche di...
2: Non so se la fa sotto.
1: Non lo so, ma infatti anche secondo me, anche se la fanno sotto, sinceramente non so come si potrà uscire fuori da questa cosa, perché noi siamo un po' indisciplinati. Sentiamo come sono invece gli ascoltatori.

0: Now, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist con Fabiana e Claudio, gli spacca notizie. Allora, stavamo parlando delle nuove regole del codice della strada, ci sono delle cose che non si possono più fare e le multe previste, attenzione, per chi occupa senza motivo la corsia centrale o quella di sorpasso, vanno da 42 a 173 euro con la perdita di 4 punti della patente.
1: Vabbè, quindi è una sanzione magari economicamente non così alta, però la punizione è abbastanza grave, soprattutto per i 4 punti della patente.
0: Poi, invece, per chi effettua un vero sorpasso a destra, le conseguenze sono più pesanti perché la multa va da 83 a 332 euro e decurtazione di 5 punti della patente.
1: Sentiamo cosa dicono alcuni dei nostri ascoltatori che sono in viaggio proprio in questo momento.
2: Buongiorno, io faccio l'autotrasportatore e spesso in autostrada becchi le persone in seconda corsia che vanno a 70-80 all'ora e io col camion gli posso passare in prima corsia e quando la prima corsia è libera, per cui favorevole a quel discorso qua.
0: Ok, vabbè, insomma,
1: favorevoli anche.
3: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. È giusto che finalmente mettono queste regole, perché veramente in autostrada non se ne può più. Questi incapaci di guidare ti trovi dappertutto, ma in autostrada però almeno stiano fuori. Io ho fatto un pezzo da Palazzolo fino a Seriate in corsia di destra senza mai spostarmi a 130 all'ora. Pensi lei com'è? Pensate voi com'è la storia. Comunque benvengano.
0: Meno buona male, vedi, allora ci sono i guidatori, sembra, che sono contenti, no?
1: Abbiamo, c'è una leggenda metropolitana, scrive Mauro, secondo la quale la corsia di destra è riservata ai mezzi pesanti, ma non è vero. Non è vero, nel senso che quando è libera ti sposti. Spesso ci sono i mezzi pesanti, ma tu se c'è spazio ti devi
0: Io dico che i mezzi pesanti dovrebbero avere proprio un'autostrada loro,
1: vabbè.
0: Ciao ragazzi, sono appena rientrato da un viaggio in Danimarca in moto, ho fatto Svizzera, Francia, Belgio, Germania e Austria, però e vi dico che viaggi sempre con attenzione ma più sereno, appena arrivi in Italia vedi cose fuori dal normale, controlli pochi.
1: Questa è una testimonianza diretta, anche perché dopo aver fatto mezza Europa, se arrivi in Italia ti trovi così così.
0: Infatti, ma noi in Italia siamo conosciuti in tutto il mondo per questo.

0: Purple Disco Machine, The Magician, All My Life. Allora, tra poco torniamo su questa notizia che vi appassiona, anche perché la cosa che vi abbiamo chiesto è anche capire quante persone che si comportano bene, visto che insomma il codice della strada diventerà molto più punitivo, ok, avete incontrato voi durante i vostri viaggi in autostrada. Quanto sembra, insomma, pochi?
1: Allora, è la regola delle S anche per i nostri argomenti, no? Strade, sport, sesso, soldi funzionano sempre. Strade in modo particolare, abbiamo tantissimi messaggi che, che stanno arrivando.
0: Ci torniamo tra poco, come sempre, qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche. Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
4: Scusa, ma che sfida è?
3: No,
4: ma
3: poi anche il mio cognome, quindi secondo me
4: ho capito, ma secondo te...
3: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
4: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
3: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
4: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
3: Per me funziona.
2: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. Oh no, to the sky.

0: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura nel cuore della Valdossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dall'Aida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonesteatronatura.com.
1: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
2: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
1: E anche il prezzo è dolcissimo, una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
2: E la qualità anche.
1: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
2: Sempre sempre.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
5: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
6: Allora? Hai deciso davvero?
5: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
8: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
9: Radio Number One è dove vivi tu.
10: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

0: nuovo singolo di Fulminacci si intitola Maledetto Me, in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana. Stamattina siamo un rospo e Claudio
1: e io dovrei essere il principe, eh?
0: No, il rospo è quello che viene baciato dalla principessa. Quindi... e si trasforma in principe. No, ma io dico rospo per la voce.
1: Ho capito. Va bene,
0: non voglio baci. Allora, attenzione.
1: non voglio baci.
0: No, stamattina sono arrivata, mi hanno chiesto tutti i baci, baci. Io l'ho detto, ragazzi, sto male però. No, ma non importa.
1: Abbracciato.
0: Allora, sono previste sanzioni per chi occupa la corsia centrale o quella di sorpasso senza motivo e i verbali saranno molto più pesanti per chi supera il veicolo in torto da destra.
1: Allora, no, se tu stai andando, sì, lo diciamo, se tu stai procedendo sulla corsia di destra e uno nella corsia centrale va troppo piano e tu, certo, non spostandoti vai avanti e lo superi, no, no, non

0: Ogni corsia c'è il problema, anche nella corsia di sorpasso, se tu vai a 100 all'ora è troppo piano, non ti fai sorpassare.
1: No, certo.
0: Tu appena hai finito il sorpasso devi rientrare, anche quello è un tema sempre molto caldo.
1: Sai cosa mi stavo chiedendo? Perché poi la cosa che si chiedono sicuramente moltissimo anche le persone, no? Che magari ci ascoltano, è chi farai, perché ci sono delle multe, ci saranno punti tolti alla patente, insomma, ma chi farà questi controlli? Sto pensando che non necessariamente, diciamo, da posti di blocco, ormai possono far tutto con dei controlli, con telecamere che sono piazzate ovunque, e mentre voi siete alla guida probabilmente non vi accorgete di essere ripresi mentre, insomma, fate delle manovre scorrette, quindi inutile che dite ah no, ma non c'è la postazione di blocco, ma in realtà secondo me saranno riprese video.
0: Questa è una possibilità.
1: L'altra
0: è la solita pattuglia della polizia. A me per esempio capita molto spesso, mentre vado, soprattutto la sera, mi affianchi la polizia.
1: Ah, sì?
0: In autostrada.
1: Beh, ma quello perché ti guardano in faccia.
0: Mi guardano in faccia e guardano se sto utilizzando lo
1: cellulare.
0: Certo, perché loro vedono, ma questo lo fanno però... già molto molto spesso, e emette anche molta paura. Sentiamo questo altro messaggio.
2: Buongiorno ragazzi, allora le regole mi stanno benissimo, non sto a discutere, però devono mettere a posto gli asfalti, devono mettere a posto il guardrail, devono fare i guardrail a protezione dei motociclisti, devono mettere i cartelli a posto. Allora, va bene le regole che non devi sorpassare, che la corsia di marcia va tutto bene, ma è il resto che va male. Abbiamo delle strade che fanno schifo e quello è pericoloso, molto molto pericoloso per tutti.
1: Però possiamo dire che, insomma, nel casino, nel marasma delle cose che vanno messe, i cantieri eccetera, se noi ci aggiungiamo anche i nostri comportamenti scorretti, diciamo, allora peggioriamo la situazione. Invece noi dobbiamo essere bravi a rispettare le regole.
0: Beh, noi iniziamo con quello che possiamo fare noi.
1: Scusa, Claudio, ma non è che hai della grappa per caso? Che magari mi funziona meglio delle medicine?
0: Io ho un curativo a base di grappa e latte caldo.
1: Arrivo.

0: sì.
1: Ragazzi, ormai Sal Da Vinci, secondo me, è più famoso di Leonardo Da Vinci in giro per il mondo.
2: Beh, potrei quasi quasi mettertelo per iscritto in questa
1: però,
2: fase.
1: Però uno ha fatto la Gioconda e non solo, e lui a Cussì. E però, ragazzi, insomma, piace molto, bisogna dire la verità. Sal Da Vinci, che adesso ne stavamo parlando, fa anche la pubblicità del caffè.
2: Caffè. Con la sua canzone,
1: Rossetto e caffè, che è diventata... Infatti. Allora, autostrade, come comportarvi? Dai. Perché, se, attenzione, il codice della strada adesso ci punisce naturalmente, sì. E quindi stiamo attenti.
2: Ultimi messaggi.
3: Buongiorno, ma la maggior parte di quella gente che occupa la corsia centrale sull'autostrada ha in mano il telefonino, dunque sarebbe da fermarsi e basta, è meglio che non vada avanti col discorso. Dunque ci sono tante di quelle cose che vedi in autostrada, vedi anche a truccarsi la gente, dai.
1: Truccatevi a casa.
4: Ciao Giorni, scusate il fiatone, sto facendo una salita in bici. Volevo magari si segnasse la polizia che andrebbero sanzionati anche quei furbetti che quando ci sono i restringimenti non si incolonnano, nonostante i cartelli dicono di spostarsi, non si incolonano, ti passano fuori e poi ti rientrano dopo
2: all'ultimo.
4: Anche questi qua vanno sanzionati, peggio di quelli che passano allora, 130
1: in autostrada. Io su questi qua potrei scrivere dei film, quelli che fanno finta di niente e poi arrivano tac
2: all'ultimo.
1: No ragazzi, allora noi siamo naturalmente favorevoli a queste multe, quindi mi raccomando, comportiamoci bene, perché ci saranno sicuramente tantissime telecamere.
2: Domanda. Ma se io e te e tutti i nostri ascoltatori siamo tutti bravi,
1: sì,
2: quelli cattivi dove sono?
1: No,
2: non è che
1: qualcuno
2: di noi racconta qualche balla,
1: ma non è che sono cattivi, che pensano di essere, capito, sono i fenomeni, quelli che dicono ma sì, tanto chi se ne frega.
2: Allora tra poco entriamo nella famiglia reale, ogni tanto è bello tornarci, in questo caso per una fotografia che ha fatto molto discutere.
1: Allora vabbè del resto lui è l'erede dal trono, non è che possa per far tutto,
2: ho capito, ma se fai una foto simbolo devi stare attento.
1: Stiamo parlando del principe William, che ha fatto qualcosa, che ha fatto, lui voleva essere carino, cioè tipo popolare, diciamo così, pop, però insomma l'hanno criticato. Per cosa ve lo diciamo tra poco.
5: The Journalist, gli spacca notizie.
6: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Eccolo qua, James Blunt, you are beautiful. Allora, aveva dichiarato tempo fa James Blunt di questa canzone era stata ispirata da una ex fidanzata che si chiamava Dixie Chessy, lo stesso Chessy.
1: Chessy?
0: No.
1: Cioè, cos'è? Dixie un Chess, cos'è che hai detto?
0: Dixie Chessy. Ah, ecco, non fare confusione.
1: Dicevano che fosse
0: lo stesso Blunt non aveva mai negato, raccontando di averla rivista un giorno in metropolitana, no?
1: Sì.
0: La sala fidanzata insieme al nuovo fidanzato e che in quell'incontro gli aveva ispirato le parole del suo successo. Una cosa romantica, anche un po', se vuoi, triste, cioè tu ti lasci con la tua fidanzata, la rivedi in metropolitana col suo nuovo fidanzato e lui cosa dedica a lei? Sei bella, cacchio. Cioè vuol dire che gli è rimasta nel cuore.
1: Non ci sono più i cantanti di una
0: volta. Molto poetico, molto. Adesso, prendete esempio anche tu, Claudio, prendi esempio da James Blunt.
1: Prendo nota. Prendo nota anche da quello che ha fatto il principe William, che in questo scatto, in questa fotografia per lanciare insomma alcune campagne legate al lavoro, alla sicurezza sul lavoro, si è messo in posa, no? Come fanno le persone famose? Dicono faccio finta di piantare un chiodo. Ok, no, può capitare, no? Facciamo la fotografia, lui con il caschetto, no? Tutto a posto, la sua giacca. Allora immaginate questo chiodo piantato nel legno, lui con il martello si avvicina, che cosa fa? Un dettaglio
0: che tiene praticamente l'indice e il pollice.
1: Sì.
0: Proprio appiccicati al martello, quindi si vede che se lui avesse tentato di effettivamente piantare quel chiodo si sarebbe intanto fracassato due dita, questo lo dobbiamo dire, e poi ha fatto vedere a tutti che diciamo lui di solito non appende quadri, però io devo dire lodevole il fatto che ci abbia provato.
1: Sì, però dai, quella mano lì distante dal chiodo è come dire, chiunque la guarda e dice
0: ma allora cosa stai facendo?
1: Anche perché lui avrebbe potuto tranquillamente tenere il chiodo no, già piantato nel muro con le dita e far finta
0: di piantare il chiodo. Però guarda, lui ha fatto un'intervista, credo in una radio, in un podcast, no? Dove ho letto che però ha descritto per esempio le scene della colazione a casa sua la mattina, che sono scene molto normali dove c'è casino, marmellate impiastricciate, no? E quindi insomma ha dato un'idea di essere effettivamente un futuro re molto pop, molto normale.
1: Beh, io l'ho visto in tribuna l'altro giorno con la Aston Villa, lui è tifoso,
0: ha voglia,
1: iper scatenato per la vittoria della Coppa, no? Ma lui è uno
0: adesso in fondo non è che tutti siamo bravi a piantare chiodi, cioè voglio dire nel muro, no? A te di solito quando li pianti ti vanno giù su, dipende dal muro, oppure ti rimane storto che rompi il muro?
1: Mi rimane storto,
0: okay.
1: Dipende, però mi è capitato insomma.
0: Sai cosa mi ha detto una signora? Mi ha dato un consiglio, ha detto che bisogna mettere il nastro adesivo, no? Sai, lo scotch, poi metti sopra il chiodo, fai il buco col martello e questo ti evita di rompere il muro, l'intonaco intorno.
1: Beh, questa è una possibilità. Poi togli lo scotch e
0: viene via tutta la vernice. Infatti, chiesto, ma scusi, ma non è peggio, non viene via? Ma no, di solito non succede mai.
1: Non è un gran consiglio.
0: Ma chi ne so, boh. Però, vabbè, dai, ci sono i The Colors.

0: you dancing Jason Derulo. Allora mancano pochi minuti alle 11, tra poco in arrivo come sempre la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e del mondo e poi vi portiamo in bagno.
1: Ah, che un bel invito.
0: Scusa, in bagno ogni tanto promessa. Bisogna andare, tu non vai in bagno?
1: Sì, assolutamente. Insomma, c'è questa polemica per questi bagni in questa scuola di Grosseto, bagni wok. Insomma, si parla di, c'è chi dice no è inclusione, c'è chi dice no è un'esagerazione, insomma tema che abbiamo già affrontato. Pensavo che fosse un po' superato, invece
0: no, assolutamente attuale. Insomma, ci sono ancora polemiche, tra poco vi diciamo tutto qui a The Journalist.
2: The Journalist, quando vuoi, anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Rimani su Radio Number One.

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
0: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Contattaci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 800 239 182.
4: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
5: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
8: Io lo faccio per proteggerti.
7: È un momento difficile e tu te ne vai.
8: Meritiamo di più, tutti e due.
7: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto?
8: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
9: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
10: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
11: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
10: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
11: E la qualità anche.
10: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
11: Sempre sempre.
12: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
13: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
14: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, un minuto alle 11, ci sono le notizie.
15: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
16: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
17: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
16: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
17: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
18: Radio Number One Notizie.
19: Una buona giornata da Patrizio Romano. Elezioni amministrative in 894 comuni con 6.600.000 italiani chiamati alle urne. Nel primo giorno affluenza al 46,3%, ovvero 4 punti in meno rispetto all'ultima tornata elettorale. Crollo soprattutto in Lombardia ed Emilia-Romagna, regge il sud. Questa mattina seggi che hanno riaperto alle 7 e chiuderanno definitivamente alle 15, quando inizieranno subito le operazioni di spoglio. Investiti da un furgone mentre andavano al lavoro in bicicletta, morti sul colpo due 25enni. È accaduto a Roncoferraro questa mattina all'alba, nel Mantovano. Il veicolo si è poi ribaltato in un fosso. Il conducente, di 68 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova. L'iniziativa era stata organizzata il 22 aprile a Losanna per sostenere in parte i parenti dei ragazzi coinvolti nel tragico rogo di Capodanno a Crans-Montana. Un teatro sold out, grandi nomi della musica svizzera e francese saliti sul palco gratuitamente e biglietti venduti a non poco. Si parla di circa 150.000 franchi raccolti in quella serata, ma qualcosa non ha funzionato. Quei fondi non sono mai arrivati ai parenti dei ragazzi. Gli organizzatori dicono però che i versamenti sono già stati effettuati, resta dunque il giallo. I bambini della famiglia nel bosco sono stati iscritti alla scuola pubblica, nonostante la contrarietà dei genitori. Tre dovranno sostenere un esame di controllo seguito dall'ammissione alla scuola primaria. I gemelli di 7 anni sosterranno il test di accesso alla seconda elementare. La sorella maggiore, di 9 anni, invece, sosterrà l'esame per capire se potrà accedere alla quarta elementare. Ospedale di Piacenza chiusa l'inchiesta sul primario di radiologia. Avrebbe compiuto abusi sessuali anche per 10 anni. Il professore Emanuele Micheletti, secondo gli inquirenti, avrebbe abusato in particolare di colleghe e infermiere, minacciandole se non fossero state disponibili. Roma e Como in Champions League, Milan e Juventus che si devono accontentare dell'Europa League. Torna in Serie B la Cremonese, si salva il Lecce. Questi gli ultimi verdetti del campionato di Serie A. In copertina purtroppo anche i disordini che hanno preceduto il derby Torino-Juventus, con un tifoso bianconero di 45 anni ricoverato in codice rosso per trauma cranico e già operato. Gara ritardata di circa un'ora, feriti anche 4 poliziotti. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
20: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
21: Evviva!
20: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
21: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
22: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
23: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su ireinlucegas.it.

0: Bob Sinclair con Kizza, I Can't Wait, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, sempre peggio, vi portiamo a Grosseto,
1: sì,
0: dove c'è scoppiata questa polemica sui bagni wok. Perché, insomma, diciamo, loro vogliono fare dei bagni e dare un, come dire, un messaggio di inclusività, no?
1: Sì.
0: Però, naturalmente, questi bagni, adesso vi diremo che cosa hanno di particolare, hanno scatenato molte polemiche su chi dice no, noi vogliamo tornare indietro ai bagni tradizionali con le classiche figure
1: uomo
0: dell'uomo e della donna, perché qua non è così.
1: Allora, qui siamo alla cittadella dello studente di Grosseto, diciamo che loro sono andati avanti, arrivo già al punto finale, sostanzialmente non c'è più distinzione e tutti possono andare dappertutto, tant'è vero che sulla porta non ci sono più le due sagomine uomo e donna, ma ci sono, questo fa molto ridere, ci sono anche le sagome di Batman, di un robot,
0: di Zorro,
1: c'è una donna incinta, c'è l'uomo, c'è, c'è un uomo con la gonna, c'è una sirena, cioè loro hanno un po' anche scherzato per dire guardate qui posso, in questo bagno possono entrare davvero tutti senza distinzione tra uomo e donna, questo per superare, per andare verso un'inclusività totale che non crei più nessun problema. Dall'altra parte però c'è stata una levata di scudi, soprattutto di Vannacci e non solo lui, hanno detto no, esistono solo due generi, maschile e femminile, tutto il resto è una cosa in più, quindi da una parte diciamo un superamento, una libertà totale, dall'altra invece il voler ancora distinguere uomo e donna. Cioè, voi vi sentite in difficoltà quando arrivate davanti? Ci sono già dei posti in cui non c'è più la distinzione uomo e donna? C'è una difficoltà?
0: No, guarda, nel mio caso basta che siano puliti, perché cioè, il grosso problema è quello. Diciamo che qua, insomma, il PD ha detto è polemica che appassiona solo i boomer.
1: Solo i boomer.
0: Dall'altra parte, FDL, Futuro Nazionale, hanno detto no, qua c'è l'ideologia gender. Non lo so, io credo che un discorso di inclusività, come dire, non c'è distinguo, insomma, i bagni, secondo me, poi sai, dipende, ripeto, per quanto mi riguarda, purché siano puliti, fuori ci può anche essere, che ne so, Vanna Marchi, voglio dire, nel senso...
1: Salutiamo Vanna Marchi.
0: Ciao Vanna.
1: Questo, allora dipende. A me in alcuni argomenti spesso io stesso, anche se non sono un boomer come categoria, a volte mi sento un po' più vecchio rispetto ad alcune tendenze giovani. Rispetto a queste invece a me personalmente, poi ognuno è libero di avere l'opinione che vuole, non mi tocca tanto, mi sento abbastanza sereno sul fatto che un bagno sia per uomini che per donne o per chiunque. Cioè non ci vedo un blocco o una...
0: Allora,
1: una
0: diciamo
1: difficoltà
0: che,
1: diciamo
0: sì,
1: così
0: diciamo
1: però
0: che
1: è la
0: qua
1: mia opinione,
0: fanno notare che dice ok, avete messo Batman, Zorro di qua di là, esiste anche la tipologia uomo, la tipologia donna, quindi magari loro volevano diciamo un po' ma il messaggio era insomma i bagni, cioè non importa come entri, nel senso chi sei, che no, voglio dire, ecco, va bene tutto.
1: L'importante è che tieni pulito.
0: L'importante è che tieni pulito.
1: Non importa il tuo sesso, però comportati
0: esatto,
1: bene.
0: Esatto, esatto. Non mettiamo, diciamo, descrizione, l'identikit fuori dalla porta prima di andare in bagno. C'è la musica di Giovanotti.

0: Infatti, mamma mia, ragazzi. Tante, bravo tante. Lorenzo, allora baciami ancora, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Stavamo parlando dei bagni wok, siamo a Grosseto e insomma all'interno di questi, diciamo, fuori dai bagni, no? Non ci sono più le indicazioni, le sagome della donna e dell'uomo, ma Zorro, Batman, insomma, come dire, questi bagni sono aperti a tutti.
1: Che puoi anche chiamarli bagni wok, mi sembra anche quella già una connotazione. Sono semplicemente bagni per
0: dei
1: tutti,
0: bagni.
1: Dove c'è una divisione. Sentiamo qualche nostro ascoltatore.
2: Ciao. A tutti quanti. Ho visto la foto di quell'adesivo. Io l'ho trovato molto carino e molto creativo. Perché bisogna sempre fare le polemiche su queste cose? Prendetela un po' con leggerezza.
0: Hai ragione.
2: Sono molto belli quei disegni. A me piacciono.
1: Vabbè, insomma, questo è un'opinione. Sentiamo qui.
3: Penso sia un fattore d'abitudine. Nel senso che quando vai al bar il bagno è unico.
1: Vero.
3: Quindi non capisco questo problema. È come la prima volta a un parco acquatico, che non posso dire il nome ovviamente per pubblicità, dove mi sono trovato che gli spogliatoi dall'anno prima all'anno dopo sono per tutti, non esiste più maschi e femmine. E la prima volta sono rimasto così, la seconda o la terza ho detto sì, chi se ne frega, vado nello spogliatoio, mi cambio, ovviamente ci sono i posti dove ti puoi cambiare, esco, è stato anche comodo, soprattutto per me che adesso ho famiglia, col bimbo, con la bimba, eccetera, eccetera. Sono entrato, mi sono cambiato, sono uscito col costume, sono andato in piscina e non è successo niente. Quindi
1: non è successo niente. Qui ad esempio però c'è un tema, Fabiana. Purché anche i maschietti, scrive Alessandra, imparino a lasciare il bagno pulito. Va benissimo, si risolverebbe il problema delle code infinite dei bagni delle donne.
0: No, perché quello è un tema, perché quando tu ti fermi, no?
1: Insomma, è un tema.
0: Esatto. Allora, quando vai nei posti dove ci sono le donne, chiaro, noi andiamo sempre in bagno, quindi dobbiamo aspettare un sacco, gli uomini non ci vanno. Però a volte poi becchi anche gli uomini che vanno nei bagni delle donne perché sono più puliti. E quindi il vero tema, ma io credo che sia quello, cioè di lasciare il bagno pulito, non tanto il resto. Allora vi diciamo che tutto questo è successo all'ITS IT Academy, la cittadella dello studente di Grosseto, dove appunto sono state inaugurate nuove toilette gender neutral.
1: Ultimo messaggio.
4: Io sarei assolutamente favorevole all'inclusione totale di chiunque, però in questo caso chi verrebbe penalizzato secondo me sono le donne, perché gli uomini quando vanno in bagno non è che, per quanto possano fare attenzione. Non la fanno mai l'attenzione, quindi diciamo che una donna che poi per forza si dovrà sedere dove casomai è passato un uomo prima non è proprio piacevolissimo. Quindi no, io sono sempre dell'idea che il bagno delle donne debba essere il bagno delle donne, punto e basta. Poi quello degli uomini può essere di chiunque, ma quello delle donne deve rimanere delle donne.
1: Però lì fa un discorso diverso a tutela, diciamo così.
0: No,
1: sì,
0: allora, io infatti non voglio scendere in particolari, perché il problema
1: meglio
0: è vero.
1: No,
0: nel senso che sai, nei bagni degli uomini, no, io di solito per esempio vado super attrezzata, no? Quindi ho un sacco di cose per disinfettare, ma per terra. Oh, ragazzi,
1: vogliamo parlare
0: io apro la porta, guardo e dico no, anche no, e quindi aspetto che si liberi qualcosa, diciamo, di meno, capito?
1: Che brutta immagine.
0: Lo so, però questa è la realtà. Che dobbiamo fare? Sospesi ancora, non si può fare nulla per il momento.

0: Eccola qua, Sabrina Carpenter con le Tears. Allora, vi appassiona anche il tema dei bagni? Siamo all'ITS, cittadella dello studente di Grosseto, dove sono stati inaugurati i bagni gender neutral. Quindi un po', diciamo, per fare una cosa carina fuori dai bagni, lanciando il tema dell'inclusività, che cosa hanno pensato di fare? Di mettere, non so, la figura di Batman, quello di Zorro, insomma, come dire, non importa chi sei, come sei, insomma, i bagni sono aperti a tutti. A me, io dico, magari la cosa da scrivere è scontata sotto, purché insomma rispettiate l'igiene, le cose.
1: Non,
0: no,
1: non sono tutti d'accordo, no, c'è anche qualcuno contro, sentiamo.
2: Ecco, poi mi è venuta un'altra idea. A questo punto, invece di scrivere maschio, femmina, Zorro, la sirenetta, tutte queste cazzate, basta mettere un bel pene e una bella vagina, così tu ti puoi sentire anche una giraffa. Ma se hai il pene devi andare dove sta il pene, se hai la vagina, anche se poi ti senti uno scaricatore di porto, hai la vagina e vai dove c'è la vagina. No, sarebbe meglio.
1: Questa è l'opinione, non lo so. Se puoi, ma questa è comunque una distinzione a livello tecnico, quindi a livello tecnico del come si espleta la funzione. Cioè, perché allora, lasciare libero tutto, uno può tranquillamente semplicemente comportarsi bene.
0: Esatto,
1: lasciare pulito
0: senza,
1: è morta lì.
0: No, questo è per quelle per le persone che non sono, diciamo, non rientrano né nelle categorie degli uomini né delle donne. No? Sì. Quindi sono magari.
1: Però lei dice in fondo, poi uno può sentirsi in modo fisicamente c'è qualcosa che li differenzia. Questo è un punto di vista. Sentiamo l'ultimo.
3: Ma con tutta sta tecnologia, fare i bagni con i sensori a terra, che quando uno la fa fuori parte una secchiata d'acqua, così lava tutto
0: bravo. Ciao Roberto. Allora io appoggio, perché secondo me dire, quelli che hanno sempre gli omini delle pulizie, allora tu entri ed è fantastico, perché vai veramente, i bagni sono puliti, puliscono, e anzi non ti mandano dove ci sono i bagni sporchi, ti dicono no, vai di là che c'è il bagno
1: non
0: pulito.
1: Non sempre c'è questa situazione.
0: No, però, non sempre purtroppo, e a volte veramente sono più in Italia, perché devo dire che all'estero sono più bravi.
1: Sempre noi sporcaccioni. Mi piace molto l'idea alla Squid Game, con il tipo con il sensore che se tu lo fai fuori, bam, arriva
0: la secchiata. Bello, bene, dai. Rimanete lì, tra poco cambiamo argomento.
1: Sì, cambiamo argomento.
0: The Journalist.
4: Gli spacca notizie. Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
5: Buongiorno mattina!
4: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
5: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
4: E anche tuo.
6: Ma buongiorno!
4: E anche tuo.
7: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
4: E tuo.
8: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
9: Pronto, Manu?
10: Pronto?
8: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati, siete voi, ma noi?
9: Ma ci siamo o no?
10: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
4: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number 1.
11: Tutta la musica che cerchi è

0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
6: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
5: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da 2 etti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
6: E la qualità anche.
5: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
6: Sempre sempre.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
9: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: Shop like a Fox.
10: Radio Number One Meteo.
11: Buongiorno a tutti, nuovamente un'occhiata alla situazione meteo di oggi sull'Italia. Domina l'anticiclone subtropicale, la giornata sarà contrassegnata da un tempo tipicamente estivo con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Soltanto al sud, su Calabria e Sicilia centro-orientale, ci saranno dei temporali a sviluppo diurno. In pianura padana temperature anche fino a 34 gradi. Le previsioni per domani sono tutto sommato uguali, con l'anticiclone sempre presente. Attenzione, mercoledì potrebbero esserci i primi cambiamenti con la pressione in lieve calo. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: singolo di Alex Warren, si intitola Fever Dream. Intanto preparatevi perché tra poco giocheremo con voi. Allora, a Verona, intanto adesso The Journalist vi portiamo a Verona, dove è successo qualcosa che, attenzione, potrebbe aprire strade che fino ad ora, diciamo, sono sempre state un po' recepite un po' male solo all'idea che si potessero aprire.
1: Certo.
0: Intanto partiamo da questa notizia, che a Verona mancano i sacerdoti. E allora la

0: sacerdote, ma non essere, no, realmente sacerdote. Dunque questa facoltà è estesa anche alle donne. Certo è che questa mossa evidentemente farà discutere, no? La gente poi sarebbe d'accordo o no, secondo te, su questa cosa?
1: Sai che non lo so. Allora, intanto è una notizia che c'è la crisi delle vocazioni. Io non sapevo che insomma ci fosse una crisi delle vocazioni, quindi evidentemente in questo momento è così. Ha investito non solo diciamo altre città in Italia, ma anche la diocesi di Verona, che appunto ha deciso di aprire alle donne e ai laici, proprio nella figura di guide pastorali da destinare alle parrocchie. Ma io dico che alla fine, oddio, bisogna un po' uscire dal retaggio culturale del sacerdote, uomo, eccetera, perché poi sai, ti immagini, non so, vedere una donna che ti... Non lo so, secondo me è la stessa cosa, però... bisogna farci, diciamo,
0: comunque,
1: l'abitudine.
0: Per dare qualche numero, la diocesi di Verona conta 380 parrocchie, non sono poche, la provincia di Verona è piuttosto grande, con 600 preti, dunque un paio giusto per parrocchia, sono pochi. Nel futuro si prospetta che ce ne siano sempre di meno. E beh, hanno un problema. Allora, da una parte mi piacerebbe capire il perché, evidentemente, non attira più, c'è una crisi delle vocazioni, non attira più questo percorso. Dall'altra c'è il discorso del sacerdozio femminile, secondo me siamo molto molto distanti. La gente, secondo me, ma sarebbe anche interessante capire questo. Secondo te la gente, uno che va in chiesa normalmente sarebbe così contro a questa rivoluzione?
1: Guarda, secondo me,
0: no?
1: È solo una questione d'abitudine, perché è vero che esiste da tempo un dibattito sul sacerdozio femminile. Secondo me dipende dalla figura che c'è, perché ci sono tanti sacerdoti, devo dire, che saranno, cioè voglio dire, secondo me alcuni sono lì per caso. Però no, nel senso, ma no, perché sai, a volte quando tu ti affidi, non so, vai a sentire una messa o vai, insomma, ti aspetti dalla figura del sacerdote qualcosa di importante,
0: uno stimolo,
1: non tutto di omologato, cose, capisci, già un po' troppo. Secondo me questo ha anche allontanato molte persone dalla
0: figura. E secondo
1: te
0: le donne potrebbero dare qualcosa
1: secondo
0: in più
1: me,
0: in questo senso?
1: Secondo me sì, perché sono in questo momento storico, diciamo, sicuramente chi lo fa più spinte dalla reale diciamo vocazione.
0: Però
1: no?
0: Il Vaticano secondo me non
1: lo
0: muovono,
1: so, sai che Papa Francesco un po' aveva però
0: ha messo lì la discussione, però secondo me si è fermate, siamo molto lontani dal sacerdozio femminile, io credo. Però questi ruoli
1: chiediamo ai nostri ascoltatori, voi sareste favorevoli o no alla figura femminile nel mondo della chiesa? Quindi sacerdoti, uomini non ce ne sono più, arriverebbero le donne, vi piacerebbe sì o no?
0: Tra poco giochiamo comunque.
2: In periferia fa molto caldo, mamma, stai

0: Beh, chissà se l'avrà ritrovato il marito, ma sì, dai, è passato un sacco di tempo, sarà tornato st'uomo. Allora, preparatevi perché siamo pronti per giocare con voi.
1: Prontissimi!
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Allora, Radio Number One vi regala musica e divertimento. Se sarete velocissimi, vi regaleremo due biglietti per il concerto di Conan Gray del 3 giugno alla Chorus Life Arena di Bergamo.
1: 393-444-0444 per partecipare. Scrivete il vostro nome solo con WhatsApp e la risposta per esteso a questa domanda. Attenzione: dove si trova la città di Petra? Pakistan, Giordania, Siria o Libano?
0: Facile!
1: Andiamo!
2: The Journalist, gli sp-

0: protagonista della nostra grande canzone Rick Astley, Together Forever. Allora, qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Siamo pronti per andare a salutare la nostra amica vincitrice,
1: che si chiama Lenuta, nome molto originale, che viene da dove? Buongiorno.
2: Buongiorno, viene dalla Romania.
0: Lenuta, è bello però.
2: Che in realtà si scrive Lenuta, ma si legge Lenuta.
0: Lenuta?
2: Lenuta.
0: Va bene. Grazie per averceli detto, perché noi infatti avevamo già sbagliato subito. Lenuta.
1: Allora, ha risposto correttamente. Dove si trova la città di Petra, in Giordania? Brava. E quindi avrai questi due biglietti per il concerto di Conan Gray del 3 giugno, unica tappa italiana, Radio Number One, radio ufficiale. Davvero un grandissimo evento. Che cosa stai facendo in questo momento, Lenuta?
2: Allora, mi sto allenando e nel bel mezzo dell'allenamento ho sentito che c'è questo concorso, ho detto ci provo, anche perché coro che è in pratica dietro casa mia e meno male.
0: Infatti hai fatto benissimo, perché visto sei stata velocissima, lei mentre lì che s'allena.
1: Insomma, ma s'allena perché? Ma perché cosa si
0: allena? Ma immagino così, per tenersi in forma, giusto?
1: Oh, magari devi fare una
2: ho un obiettivo ben preciso, la verticale entro il 24 di agosto, che compie 42 anni.
0: La verticale?
2: Sì.
0: Ah, ma come mai ti sei data questo obiettivo? Scusami.
2: Non lo so, mi è entrata dentro questa fissa, ho detto io ci devo provare, ci devo arrivare, adesso vediamo.
1: Cioè, ma nel senso, però, la verticale,
0: capito,
1: nel senso
0: la verticale,
1: della
0: verticale,
1: ginnastica.
0: Sì.
2: No, sì, pensavo, sì, perché le mani almeno per 10 secondi, non so se ci riuscirò, ma
0: scusa,
1: ma che bello obiettivo.
0: E poi a chi farai vedere che sai fare la verticale, scusa?
2: A me stessa.
0: Ok,
1: fai dei video, li metti sui social e lanci una nuova moda, la verticale in un mese.
0: Beh, ma insomma, no, chi fa yoga, queste cose così, la verticale la fa. Sì.
2: È molto difficile. Certo. Anche se sembra semplice, non lo è. No,
1: ma tu l'hai mai fatta in vita tua? Magari quando eri molto
2: più. Assolutamente no.
1: Vedi? Quando facevo ginnastica artistica, facevo la verticale. Adesso non ne sarei più capace, per esempio.
0: Però, vabbè, ma lei sento che però è bella determinata, certo. Quindi secondo me riuscirà assolutamente. Allora, Lenuta, intanto noi ti facciamo tanti complimenti, perché ti porti via questi due biglietti per il concerto di Conan Gray il 3 di giugno. E con chi andrai?
2: Se avrà piacere, mio marito.
0: Ah, ecco, beh, secondo me se gli fai vedere la verticale,
1: tra di noi,
0: capito,
1: fagli vedere la verticale come sai fare tu, vedrai che lui viene al concerto, dai. Ciao Lenuta.
2: Proverò a convincerlo. Va, grazie,
1: bene, ciao.
0: Buon divertimento.
2: Grazie,
0: ciao e complimenti. Grazie. Che bello però, verticale. Dai, proviamo anche noi.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: stai pensando anche tu la stessa cosa? Allora, Maroon 5, amici, mi mandate dei rimedi per la tosse? Sai quelli della nonna?
1: Sì.
0: Dai, rimedi arrivano, per la nonna.
1: Arrivano. Il miele c'è sempre, ma l'hai
0: preso. Vabbè, il miele l'ho preso. Cioè, io per esempio a casa ho le gocce imperiali, no? Ho letto che se metto qualche gocce imperiali. Le gocce imperiali con i limoni ci starcenzi. Ma tu non ce l'hai?
1: Io no, le gocce.
0: Che bresciano sei?
1: Sembra un'arma di Gigaro Bodacciaio.
0: No, gocce imperiali. Tu le metti nel latte, capito?
1: Sì.
0: Allora, no, in realtà tra poco c'è in arrivo la redazione, come sempre, con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. E poi?
1: E poi situazione, licenziamento, ricorso. La situazione è questa: impiegata neomamma si addormenta sul divano in azienda e viene licenziata.
0: Ma come si fa?
1: Lei ha fatto ricorso.
0: Certo.
1: E indovinate un po' chi ha avuto ragione?
0: Lei?
1: Lei, assolutamente.
0: Scusami. Giusto, dai, tra poco entriamo nel vivo della vicenda qui a The Journalist.
2: The Journalist. Quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Mancano 2 minuti a mezzogiorno, arrivano le notizie qui su Radio Number One.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One Notizie.
4: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia, con temperature che anche nelle prossime 48 ore supereranno abbondantemente i 30 gradi, sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città del vecchio continente pronte a registrare temperature agostane. In Francia la protezione civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti, inclusa la capitale Parigi. Anche qui sono attese temperature attorno ai 35-36 gradi. Investiti da un furgone mentre vanno al lavoro in bici, morti sul colpo, 2 lavoratori zootecnici di 24 e 26 anni. È accaduto a Roncoferraro, nel Mantovano. Il furgone si è poi ribaltato in un fosso, il conducente di 68 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova. Elezioni amministrative in 894 comuni, con 6 milioni e 600 mila italiani chiamati alle urne. Il primo giorno ha registrato un'affluenza al 46,3%, ovvero 4 punti meno rispetto all'ultima tornata elettorale. Questa mattina seggi che hanno riaperto alle 7 e chiuderanno definitivamente alle 15. Ospedale di Piacenza, chiusa l'inchiesta sul primario di radiologia, avrebbe compiuto abusi sessuali anche per 10 anni. Il professore Emanuele Micheletti, secondo gli inquirenti, avrebbe abusato in particolare di colleghe e infermiere. Chiudiamo con il tennis. In corso il primo turno al Roland Garros di Parigi. Ieri nel tabellone maschile avanti Sonego e Cina ha eliminato Bellucci. In questo momento è in campo Matteo Berrettini. Siamo ancora nel primo set contro l'ungherese Fuksovics. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
6: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
7: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
5: Anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: ragazzi, somber potential. Sono le due. Sono le 12:03. Che devo fare?
1: Ascolta, ma siamo chiuso. Scusa, siamo chiuso. Siamo,
0: ma lo so, ma mi sento un
1: metro e mezzo l'uno dall'altro, ti metti gli occhiali da sole.
0: No, no, vabbè.
1: Ho capito
0: adesso
1: che per alcune persone
0: posso
1: sembrare un po' io il sole con i miei raggi. Insomma, che io sono.
0: Ma quale sole?
1: Però non
0: una
1: così
0: sola,
1: tanto,
0: no? Sole.
1: Non così, appunto.
0: Ma
1: non
0: che
1: così
0: sole?
1: Tanto da mettere gli
0: no,
1: occhiali.
0: No, vabbè, ma perché mi dà così riposo, no? Sai quando stai bene, ti metti. Allora, siete con Fabiana e Claudio. Oggi siamo tous les deux in diretta da Bergamo. Allora, andiamo a Varese.
1: Allora, è finita in tribunale questa querelle tra un'impiegata, ok, e l'azienda dove lavorava, appunto a Varese. La donna, da poco diventata mamma, era stata pizzicata dai suoi superiori, addormentata su un divano degli ambienti della ditta. La donna è stata licenziata, ma il buon senso, un po' di cuore, due parole.
0: Ma un po' di cuore, un po' di ragionevolezza.
1: Scusami. Dove sono finite? Non
0: ma
1: ci
0: no,
1: sono più.
0: Allora, diciamo che la ragazza, la donna, era da poco diventata mamma.
1: Sì,
0: e quindi, insomma, faceva delle notti insonne. Quindi, giustamente, il giorno dopo aveva sonno, no? Per cui si era recata un po' in anticipo al lavoro per riuscire a schiacciare un pisolino e si è addormentata, naturalmente, di modo che poi potesse iniziare a lavorare, insomma, bella pimpante. Diciamo che in tutta questa storia, però, c'è stato per fortuna un lieto fine, perché il tribunale di Varese ha dichiarato nullo il licenziamento, poiché è avvenuto prima del compimento dell'età del piccolo.
1: Ma quale età? No, ma tra l'altro lei non aveva fatto una cosa, cioè non è che si era addormentata, non so, nella hall dove tutti potevano vedere. Cioè lei cosa ha fatto? Era, come hai detto tu, rientrata appena prima della pausa pranzo, ma era andata cioè sul divanetto dell'infermeria, quindi voglio dire anche leggermente appartata, aveva schiacciato un pisolino, poi evidentemente si è allungato. Ma perché,
0: no, ma ragazzi,
1: ad esempio,
0: però
1: dicono non potevano non accorgersene e non potevano far altro che licenziare? Perché non potevano? Avrebbero potuto invece magari dire guarda, un piccolo richiamo, mi raccomando, non puoi dormire qui, però capiamo questa situazione.
0: Ma io dico sempre che, insomma, in questo paese si dice sempre favoriamo il lavoro delle donne, le cose, poi succedono questi fatti, quindi insomma si dicono tante belle cose, poi nella pratica si va in direzione assolutamente contraria. Quindi mi spiace, ma siamo felici, insomma, di come sia finita questa storia, no? Anche perché conciliare il lavoro con insomma gli orari di una donna che è diventata da poco mamma mi sembra anche il minimo, no?
1: No, ma è vero,
0: insomma,
1: tutti parlano sempre leggi di qui, leggi di là, si dovrebbe far questo. E poi voglio dire, a tu per tu, voglio dire,
0: no,
1: cioè, che cuore avevano i suoi capi in quel momento? Cioè lì c'è stata una persona che l'ha vista e ha detto oh, adesso t'ho beccato e ti licenziamo.
0: Vabbè, forse perché che era un comportamento ritenuto non consono, diciamo, all'attività lavorativa, no?
1: Quello, però voglio dire, ma ci può essere un richiamo, ci può essere, certo, mi raccomando, non farlo più, piuttosto prenderti un'ora, cioè tanti modi per affrontare la cosa.
0: No, noi siamo felici che sia finita naturalmente così, con il reintegro, diciamo, della ragazza.
1: Però
0: no?
1: Lei ha rinunciato al reintegro perché nel frattempo è stata assunta in un'altra azienda, quindi si è beccata questi 35.000 euro di indennizzo, TFR, i contributi, il retraso.
0: Anche perché avrà fatto due ragionamenti, avrà detto se mi trattate così, cioè forse è il caso che io cambi azienda dove magari possa essere considerata meglio come anche non solo lavoratrice ma soprattutto come essere umano.

0: Sam Smith, no, volevo dire, allora, qui a Radio Number One, io sono un po' influenzata, però tu non sei molto, sei un po', guarda cosa mi hai girato.
1: Ma cosa ti ho girato?
0: Ma cosa? Mi giri le robe sbagliate? Guarda, no. Mi giri le robe sbagliate.
1: Ma non è vero.
0: Testa vuota, rifai.
1: Scusa,
0: dai,
1: ma giusto. Palermo, allora intanto inizia.
0: Non ce l'ho.
1: Va bene, allora anche tu.
0: Ah, eccola. Scusa, c'ho sopra il Principe William con i chiodi.
1: Buonanotte, questa è la nostra chat con le notizie. Allora, rimaniamo sempre in tema di lavoro.
0: Vai.
1: Allora, archiviamo con un po' di disappunto questa storia della donna neomamma licenziata perché si era addormentata. Comunque, il tribunale le ha dato ragione.
0: Sì.
1: Sempre ambiente di lavoro. Questa è una notizia invece abbastanza così sorprendente. Palermo è la capitale italiana del smart working, cioè da chi insomma fa smart working, lo chiamano lo smart da giù.
0: Sì,
1: va bene, smart.
0: Esatto.
1: Cioè, grazie probabilmente ad una rete stabile, a costi anche abbastanza contenuti, sta diventando un punto di riferimento per molti giovani lavoratori.
0: No? Allora, guarda, tantissime persone che magari, sai, giustamente come dice la fondatrice di smart working, che si chiama Elena Militello, dice, per chi non vuole scegliere tra carriera e le radici, perché uno dice vabbè, ok, per fare carriera nel mio lavoro dovrei trasferirmi al nord, ma io amo talmente la mia terra che non voglio trasferirmi da qua, no? Un po' anche perché, ragazzi, andare a fare carriera al nord significa anche spendere tanti soldi, no? E quindi dice, per chi non vuole scegliere tra carriera e radici non bastano postazioni cool con wifi, e quindi Palermo va nella direzione giusta, sta diventando la città ideale per il south working, cioè lo smart da giù
1: il pacco, c'era il pacco da giù e c'era lo smart. No, allora, tra l'altro, nella top 5 mondiale di questi luoghi con velocità di connessione internet, qualità della vita, clima, insomma, in questa classifica, collegamenti aerei anche interessanti, ci sono città come Dubai, Abu Dhabi, Malaga, Miami, Lisbona, quindi vuol dire grandi. Al 22esimo posto a livello comunque mondiale c'è Palermo, che è comunque la prima in Italia. Me sorprende questa cosa qua, sai, quando si parla di lavoro, di smart working, di connessione, di servizi, si va quasi sempre al nord, invece in questo caso Palermo è lì prima in Italia per questo tipo di classifica.
0: Allora, diciamo che Palermo si sta preparando sempre di più per i nomadi digitali, come assicurando l'accesso gratuito ad alcune strutture pubbliche, per esempio per fare sport, visite culturali gratis e persino nuovi co-working creati sfruttando addirittura gli spazi che offrono per esempio le chiese dismesse.
1: Certo, poi c'è anche questo, carina, questo non lo sapevo, cosa. Questo rimborso del 50% dell'IRPEF, attenzione, della regione Sicilia, per chi sceglie di trasferire il domicilio fiscale dall'estero, che arriva fino al 60% se si installa nelle aree interne della provincia, quindi ci sono anche degli sgravi fiscali, direi.
0: Guarda, bellissimo,
1: una buona operazione. Quando ci trasferiamo a Palermo,
0: ma insomma, quello che si può fare, quelli che possono naturalmente lavorare smart working, poi ci sono dei lavori che ovviamente è chiaro che non si possono fare, ma quelli per i quali insomma è consentito, secondo me è una cosa che piacerebbe a moltissimi giovani, perché ti dico, c'è anche il fattore economico, no? Cioè tu rimani lì a casa tua e quindi insomma mi pare decisamente vantaggioso, piuttosto che trasferirsi magari con un lavoro che ancora, cioè la carriera la devi fare, quindi guadagni poco e quindi devi pagarci un sacco di soldi per la casa, i trasferimenti e tutte le varie cose.
1: I pinguini tattici nucleari propongono un altro posto
0: bello in Islanda,
1: leggermente fuori mano, ma evidentemente possiamo andare anche
0: dai,
1: qui.
0: Dai, andiamo.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno.

0: I pinguini tattici nucleari con Islanda. E allora stavamo parlando della città di Palermo, che sempre di più insomma sta diventando una città importante per chi vuole fare carriera, ma invece che trasferirsi al nord Italia può lavorare insomma da remoto. Insomma ci sono tanti servizi, certo, che vengono messi a disposizione da chi sceglie questa strada.
1: Connessione, servizi, costi della vita bassi, tutta una serie di situazioni che mettono Palermo 22esima nel mondo e prima in Italia. Al volo questo messaggio, dai, andiamo al volo, sentiamo.
2: Vediamo, sono tutte cose molto belle. L'unico problema è che quasi sicuramente non è rapportabile in tutta Italia e a nord, innanzitutto perché la Sicilia è una regione con uno statuto speciale autonomo che al di là dell'autonomia in se stesso, infatti era più assistita sotto ogni punto di vista. E per quanto riguarda invece il resto delle regioni d'Italia, in special modo quelle non a statuto autonomo o a statuto speciale, purtroppo certe cose non si possono ancora fare fino a quando non ci sarà l'autonomia per tutti.
1: Certo, il nostro ascoltatore si riferisce a quegli sgravi fiscali che la regione Sicilia, certo, offre a chi cambia il domicilio e si trasferisce in Sicilia. Va bene, dai, comunque noi cerchiamo di andare qua e là dove ci sono buone notizie.
0: Allora, tra poco parleremo della nuova macchina di Claudio Chiari.
1: Magari.
0: Ma tu ce l'hai nascosto, io lo so. Sì. Fai finta di niente, ma ce l'hai lì. Cioè la Ferrari elettrica.
1: Entriamo in un nuovo mondo, è la prima Ferrari elettrica ufficiale.
0: Pazzesca.
1: Nasce oggi, ha un nome tra l'altro molto particolare, ve lo diciamo tra un attimo.
0: Va bene, qui a The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
4: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
3: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura nel cuore della Valdossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayane con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonesteatronatura.com.
1: Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
4: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
3: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
4: E la qualità anche.
3: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
4: Sempre sempre.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Radio Number One è dove vivi tu.
7: Visitante prima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
8: Cosa? Sconti fino al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia! Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.

0: Nuovo singolo di Olivia Rodrigo si intitola Drop Dead, in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, sì, volevamo parlare della tua nuova macchina, quella, certo, che tieni lì, che poi tiri fuori la domenica quando vuoi fare il fighetto in giro per Capriolo.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: Allora, magari, la Ferrari
1: magari,
0: elettrica, che sì, tiri fuori col giubbino in camoscio e il coso.
1: Ma cosa il giubbino in camoscio? Ma sei rimasto
0: il gomito è quello di fuori.
1: Guarda, non guardare le riprese. No, allora, io da giubbino in camoscio mi spessa. No, allora, questa sera, al di là delle tue scemenze, va bene, verrà presentata, sì, la prima Ferrari,
0: okay,
1: elettrica della storia. Guarda che per un amante della Ferrari,
0: no, ma ragazzi,
1: cioè,
0: certo,
1: pensare ad una Ferrari, no, i bolidi di Formula 1, guarda qui, non guardare, ci sta,
0: no,
1: facendo
0: io guardo
1: un video,
0: perché va bene. Memoria di Fellini,
1: perfetto, sì. Allora, nascerà alle 22, poco dopo le 22 Maranello, questa prima Ferrari elettrica, sì, che ha un bellissimo nome, Luce,
0: è vero, si chiama Luce,
1: molto molto bravi, sì, però farà discutere, perché ragazzi questo è davvero, è davvero un cambio epocale.
0: Beh, un cambio epocale. Allora, no, mentre diciamo sulle piste, no, della Formula 1, diciamo, non è che sia, come dire, proprio un momento fantastico,
1: certo,
0: no, per la Ferrari, no, beh, è sicuramente, diciamo, una, no, una notizia molto molto importante. E poi il nome è tutto un programma, cioè vede la luce lui.

0: anche altre case che costruiscono bolidi, insomma, avevano pensato, sì.
1: Che le macchine, però, sai che quelli che hanno le macchine queste qua potenti, no? Sì. Che si divertono quando poi vanno, insomma, tu le senti arrivare, no?
0: E ecco, sul rumore.
1: Ecco, sul rumore. Il fatto che comunque, non, a parte che non le senti arrivare, ma chi la guida? Cioè, il fatto di non sentire il capito? Il rumore del motore di una Ferrari, può incidere sì o no? Perché secondo me chi è appassionato di guida, insomma, di macchine di un certo livello da corsa, sì.
0: Beh, c'è un po' quella cosa lì da Maranza a proposito. Del giubbotto
1: di Camoscio.
0: In Camoscio ti faccio sentire il motore della mia c'è questa cosa
1: mentre
0: qua.
1: Vado
0: vieni qua
1: ecco, capito quella. Oppure quando ti sorpassano, parlavamo prima di autostrade,
0: giusto.
1: In autostrada, no?
0: Allora questa cosa qui o ci sarà un rumore applicato come succede anche nelle auto elettriche in giro, sai che c'è quel rumorino ti fa sentire oppure lanceranno un concorso, ognuno di noi dovrà urlare e fare, prova a fare il motore della
1: Ferrari. Io oggi sono senza voce, non ce la faccio,
0: prova a farlo.
1: Ma non gliela faccio,
0: dai, al 3 che registriamo. Ma che motore ma questa è una vespetta,
1: scusa,
0: questo è un vespa.

0: con Esibizionista. Allora, quindi sì, c'è questa nuova Ferrari elettrica, si chiama Luce. Non abbiamo detto una cosa importante: quanto costa?
1: Non viene svelato questa sera. Non si sa. Sentiamo un messaggino qua a proposito del rumore, no?
2: Sì, sono studiate che internamente l'impianto stereo riproduce il rumore del motore, per cui all'interno non cambia nulla.
0: Cioè, in pratica, quello che è dentro ha la sensazione solita, diciamo, del rombo del motore.
1: Quindi lui gode
0: lo stesso. Però attenzione, perché adesso non tutti, però molti di quelli che hanno la macchinona, diciamo così, tipo Ferrari, godono anche nel far sentire il rumore agli altri. E gli altri in questo caso non lo sentirebbero.
1: Assolutamente. E no, ci sarà un rumore alternativo come in tutte le auto elettriche, però no, non quel rumore.
0: No.
1: Però qui bisogna andare oltre. Non è che si va della Ferrari e dicono: cosa gli facciamo sentire ai nostri amici che comprano l'auto per il rumore?
0: Assolutamente. Allora, vabbè, vedremo, insomma, soprattutto il costo non sarà, come dire, bassissimo. Sta per arrivare una grande canzone a proposito di uno che nel castello ha tantissime macchine, perché lui è un appassionato di macchine di lusso, insomma ne ha non so quante, tantissime.
1: Scusa la coincidenza, abbiamo appena pubblicato una storia sui nostri profili.
0: Io pensavo ti fossi ispirato.
1: A caso ho scelto questa canzone che mi piace molto e la ritroviamo adesso proprio qui. Non si dice così.
0: A caso?
1: Sì.
0: Mica ho detto con le due S.
1: Certo.
0: Allora, e poi parliamo del Tamigi, perché dopo la Senna anche nel Tamigi si potrà fare il bagno.
1: Facci tu, sapere.
0: Ma figurati, non ci penso proprio. Tra poco.
3: The Journalist, gli spacca notizie. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Una canzone grande, di grande successo, questa di Jamiroquai, Cosmic Girl, 1996. Allora, stavamo parlando del Tamigi, dopo la Senna, anche nel Tamigi sarà possibile fare il bagno, anche perché viste le temperature, insomma, no, nelle capitali, caspita, uno che rimane nella città, diciamo, no? Qualcuno dice vabbè, ma sarà balneabile? Certo che sì, insomma.
1: Allora, hanno fatto un grande lavoro di bonifica durato decenni, un po' quello che hanno fatto con la Senna a Parigi, ma ci sono anche altre capitali come Copenaghen, Zurigo, che negli ultimi 20-30 anni hanno ripulito i propri fiumi, che erano pieni di scorie, insomma erano assolutamente inquinati. Le Olimpiadi di Parigi, ti ricordi, no? Con la corsa nella Senna, hanno dato, diciamo,
0: anche se
1: così,
0: c'erano ancora dei dubbi, no?
1: C'erano
0: dei dubbi,
1: no? Però hanno dato il là, diciamo, come messaggio a questo. E adesso dopo Parigi arriva anche Londra, insomma. Io, prima di fare il bagno del Tamigi, ci penserei comunque un paio di volte. Non so se è un retaggio, insomma, di come l'ho sempre visto, no? Grigissimo,
0: però,
1: inquinatissimo.
0: È vero. Però vedi che nella foto effettivamente ci riporta indietro, no? Nelle prime, diciamo, proprio nella prima metratura, diciamo, del fiume. Non è che lo puoi, cioè non è che ti puoi mettere a nuotare nella Senna, no? C'è uno spazio delimitato che viene adibito a zona, diciamo, balneabile, no?
1: Beh, però dai, già il fatto, insomma, che il messaggio che i grandi fiumi, questi sono grandissimi fiumi delle grandi città, metropoli, possono essere ripuliti, è sicuramente un messaggio assolutamente positivo. Direi, copiamolo questo messaggio, allora, e questa operazione. Sai che anche con il Tevere si parla ogni tanto, no? Però in molti dicono, mamma mia, ma nel Tevere, un conto un tuffettino, un conto farci un bagno.
0: Allora, qui c'è scritto, diciamo, in questo articolo, è giusto dirlo, che il Tamigi continua a soffrire dei problemi legati agli scarichi fognari, che peggiorano durante le forti piogge. Anche la Senna richiede controlli costanti. Quindi, insomma, dobbiamo fidarci che naturalmente tutti questi controlli vengano fatti costantemente. Ecco.
1: Leggo ad esempio che a Vienna il Danubio, ad esempio, altro grandissimo fiume, ospita spiagge urbane, piattaforme galleggianti. Anche Berlino si discute di rendere balneabile la Spree, che questo è il fiume tedesco. Insomma, da tutte le parti si va in questa direzione. Servono, insomma, tanti soldini, perché per
0: ripulire. Però, guarda, sono quelle aree urbane che sono prese d'assalto, perché per esempio a Milano c'è la zona della Darsena, no? D'estate è pienissimo di gente. Allora lì non fa il bagno, no? C'è gente che va però già solo il fatto di stare in una zona dove c'è dell'acqua ti dà un po' più di refrigerio, no?
1: Io penso alle grandi città, Firenze, Roma, insomma, l'Arno, il Tevere, insomma, speriamo, insomma, mi piacerebbe molto questa cosa.
0: Un bel bagno tu cosa sceglieresti? Tamigi o Senna?
1: Sai che tutti e due mi fanno una paurissima, tutti e due, perché li ho visti negli scorsi 20 anni, 30 anni e non m'hanno mai dato
0: ispirato,
1: un'idea,
0: che dice, okay, no, mi vado a fare un bagnetto,
1: no. Assolutamente di grande pulizia. Però, insomma,
0: forse la Senna,
1: Vabbè, dai, scegliamo la Senna,
0: dai, va bene, dai. Meglio Papi.

0: vabbè, come non ricordarsi di questa canzone? Tu con quale delle tre di solito saluti?
1: con il culo saluto. No, con le mani, ciao ciao. Con che cosa vuoi che saluti? Allora, sai, inutile che ridi. Salutiamo anche tutti gli ascoltatori,
0: sì?
1: Alcuni io li ho incontrati, che ieri hanno partecipato a questa festa.
0: Ah,
1: che
0: di Stefano Federici.
1: Stefano Federici ha organizzato questa festicciola.
0: Sì. Io non potevo esserci, però insomma.
1: Io ci sono andato, sono stato travolto, insomma, dall'entusiasmo di Ste, ma anche di molti ascoltatori che ti hanno salutato, salutati io per te, molto molto affezionati alla radio.
0: Ah, che carini.
1: Bene, bene, speriamo che ci siano anche tante altre occasioni.
0: Devo vedere le foto però,
1: Sì, non so se.
0: No, io le voglio vedere, voglio vedere. Me le farà vedere Stefano dopo.
1: Dai, va bene.
0: Allora,
1: va bene.
0: Vi lasciamo a One Match e noi con The Journalist ci risentiamo domani, forse.
1: Voce permettendo, dai, esatto. Fammi prendere sto sciroppino.
0: Capito, dai, va bene. A domani.
2: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist è sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Rimani su Radio Number One.

0: dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
1: Allora, hai deciso davvero?
0: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
1: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
0: Convenienza, consulenza e vicinanza.
2: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Contattaci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 800 239 182.
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
6: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
7: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
8: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
9: Shop like a Fox.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
13: Liberi di viaggiare!
14: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
13: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal 6° giorno di transito nel mese.
14: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
13: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
15: Radio Number One, manca un minuto all'una, le notizie e poi One Match.
16: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
17: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
18: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
17: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
18: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
19: Radio Number One Notizie.
20: Una buona giornata da Barbara Salandri. Resta un rebus l'effettiva tempistica dell'accordo di pace che sarebbe stato raggiunto nelle scorse ore tra USA e Iran. In mattinata il capo della diplomazia americana Rubio aveva parlato di una possibile svolta in giornata. Il servizio è di Alessio Galea.
21: Ancora annunci e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Sono stati compiuti progressi nei colloqui su gran parte degli argomenti in discussione, ma ciò non significa che la firma di un accordo sia imminente. Lo ha chiarito il portavoce del Ministero ministero degli esteri iraniano Baghaei. Nelle scorse ore il segretario di Stato americano Rubio aveva invece prefigurato il raggiungimento di un accordo con l'Iran già oggi. L'intesa preliminare mediata dal Pakistan prevede l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, qualora l'accordo venisse finalizzato, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Secondo fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà Dichiarazione di Islamabad. Il prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno.
20: Sono stati trasferiti a Bengasi due attivisti italiani della flottiglia di terra, fermati insieme ad altre 8 persone in Libia. Saranno presto espulsi. Spero tornino presto a casa, fa sapere il ministro degli esteri italiani. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Passerà alla storia chi seminerà la pace. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La presentazione questa mattina nell'aula del Sinodo alla presenza dello stesso pontefice. Elezioni comunali, ultime ore per il voto, in ballo 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. In calo l'affluenza. Il servizio è di Nicola Compagnone.
0: Urne aperte fino alle 15, subito dopo partirà lo spoglio. Sono oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati ai seggi per eleggere 744 nuovi sindaci e rinnovare altrettanti consigli comunali. Interessati dalla consultazione un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, soglia che in Sicilia si abbassa al 40%, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. In calo l'affluenza alle urne, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, in flessione del 3,89% rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative.
20: Gli scontri prima del derby Torino-Juventus di ieri sera, 8 i fermati, resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. L'uomo 36 anni ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato da una bottigliata. Nelle scorse ore è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
22: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
23: One Match. Vediamo chi ha ragione.
15: Buon pomeriggio a tutti e dopo The Journalist, gli spacca notizie su Radio Number One, arriva One Match lunedì 25 maggio con Andrea Brumbrum Ferrari e con lo zio Francesco Nasti.
24: Buon pomeriggio, dai che lunedì, dai, e che lunedì, e
15: beh,
24: che lunedì,
15: visto? Difficile, difficile come
24: difficile,
15: lunedì.
24: Difficile, c'è il sole, c'è praticamente una temperatura estiva, bello, l'aria pulita,
15: caldo.
24: Il cielo terso.
15: Troppo
24: fa caldo,
15: caldo,
24: eh?
15: Zio, sì, sì,
24: fa caldo, Anto, fa caldo. Io lo so il caldo che avete voi, diauletti.
15: Senti, piuttosto, come sei lontano oggi? Meno male non sei vicino.
24: No, ti è andata bene che io oggi sia lontano, leggermente lontano. Se oggi sarebbe stata una giornata lunghissima per te.
15: Saresti stato fastidioso, come appunto si è quando si è troppo vicini. Hai capito dove voglio arrivare?
24: Certo che ho capito, stai spoilerando. Diciamo che hai spoilerato molto bene. Bene, devo dire in maniera molto fine. Bravo, quindi possiamo iniziare.
15: Pensa che bravo. Sì, iniziamo subito con la nostra musica e poi la domanda di One Match. Mi raccomando, state lì.
23: One Match. E tu, da che parte stai?

0: scattare una foto.
1: Amore è Elisa su Radio Number One, l'ultimo singolo. L'amore è, secondo me, non è quello tra me e lo zio Nasti. Questo è One Match, anche perché non è la prima volta che devo, diciamo, prendere spunto da come sei vestito per dirti: cavolo, potevi anche metterti su qualcos'altro.
2: Beh, adesso questa mise nero-azzurra, carinissima, non vedo perché ti risenti così. Ma ricordati che l'amore non è bello se non è litigarello, e quindi io e te litighiamo, ma ci vogliamo bene.
1: In effetti così. Chissà se lo fate anche con quelli che sono i vostri vicini di casa. Chissà.
2: Aia.
1: Perché tutti nella vita abbiamo avuto almeno un trauma condominiale, tutti. O chi non l'ha avuto magari si può comunque esprimere nel caso in cui dovesse capitare quella situazione in futuro. Può immaginarsela. Credo quindi che questo match sarà un successore. Parliamo di vicini di casa. C'è chi ti distrugge i timpani e c'è chi invece invade quella che è la tua privacy, no?
2: Quindi ci sono queste due fazioni, ci sono questi due tipi di vicinato. Tocchi un tasto dolente, cioè quelli che fanno rumore dalla mattina alla sera, poi la sera riniziano, vanno avanti fino alla mattina dopo, e ci sono quelli che invece vengono a controllare, sanno tutto, sanno quando entri, quando esci, con chi sei, cosa fai, chi ti manda la posta. Ma quello lì è un amico, ma è un pregiudicato, perché lo so che i tuoi amici, per esempio, sono pregiudicati.
1: È vero. Allora la domanda di oggi è proprio questa: cosa è peggio, avere vicini di casa rumorosi oppure quelli in piccioni che vogliono sapere tutto di tutti? Direi che siamo pronti per schierarci sul ring.
3: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
2: Come mi piace essere scorretto, quanto mi piace. E allora io preferisco avere dei vicini in piccioni, un po' perché ho sempre pensato che non ho niente da nascondere, quindi la mia vita è trasparente, io quello che faccio a casa mia. Potrei avere i muri di vetro, perché tanto penso sempre che il problema non è mio, è di quelli che mi guardano, cioè quindi io non ho nessun tipo di problema. Molto peggio invece avere dei vicini rumorosi. Perché ricordati sempre che per esempio una notte senza dormire la senti tutta il giorno dopo. Quindi secondo me è molto molto peggio avere dei vicini rumorosi, specialmente quando tu invece vorresti del silenzio.
1: Naturalmente non sono d'accordo e ora spiegherò perché.
3: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
1: Cari amici all'ascolto, è decisamente peggio avere i vicini che vogliono sapere tutto quello che fai. Ti controllano per ogni spostamento, ti controllano per dove metti la macchina, cosa metti nella raccolta differenziata. Attenzione, ha messo la plastica dove va a essere umido, e questo forse la indifferenziata. Beh, insomma, oppure se la macchina appunto è leggermente fuori dalle strisce, o se per puro caso con la canna bagni un millesimo di centimetro quadrato del loro giardino. Ci sono anche quelli che proprio si appostano alle pareti con l'orecchio, no? Col bicchiere, a volte vogliono sapere tutti i fatti tuoi. Quindi secondo me è molto molto peggio, credetemi, questa cosa qua, rispetto a chi fa semplicemente rumore. Perché secondo me, nella condizione dello zio Nasti, quella che predilige, comunque sì, è vero, può far rumore, è fastidioso, poi gliene parli ed è finita lì, no?
2: Ma magari gliene parli e finita lì. Metti che c'hai uno che magari è un gran trombone, nel senso che è uno che russa tutta la notte e ti arriva quel rumore, come fai a dirgli non farlo? Quello è un problema. Vabbè, vediamo un po' da che parte state voi, quindi iniziate a votare al 393 444 0444. Sarà dura oggi, la vedo dura.
1: E ora c'è Paolo Nutini, aspettiamo i vostri messaggi.

0: shoes.
1: Paolo Nuttini con New Shoes su Radio Number One, che poi questo ha delle origini italiane. Dire Paolo Nuttini, tu pensa in Inghilterra tutte le volte che diranno ma sto italiano, che poi lui invece è nato in Inghilterra però di origini italiane. Torniamo a noi perché sono già arrivati un bel po' di messaggi a proposito di vicini rumorosi o vicini impiccioni.
2: Che cos'è peggio? Che cos'è peggio? Per lo Zionasti è peggio diciamo i vicini rumorosi, per me invece quelli impiccioni che se non si fanno mai fatti propri. E allora apriamo il primo round di messaggi da parte di tutti gli ascoltatori. C'è per esempio questo di messaggio di Luigi che dice: io voto Andrea stavolta, buon pomeriggio. Bene, bene.
1: Buon pomeriggio, conciso, buon pomeriggio.
2: Inequivocabile questo messaggio, ecco.
1: Assolutamente, vabbè, perché qui poi è una questione di gusti, cioè a chi piace essere spiato e a chi piace far rumore e ricevere rumore, non lo so, perché poi vorrei proprio vederli questi.
2: No, infatti. C'è questo messaggio che invece è di Claudia. Vuoi leggerlo tu, zio?
1: No, credetemi che chi fa rumore a tutte le ore è peggio. Ti urtano i nervi. Mettiamo cartelli per l'orario di riposo e loro li tolgono e li buttano. Claudia, mi sembra da Parma.
2: Sì, sì.
1: Detto questo, ha toccato un nervo scoperto, perché il rumore ti distrugge la pace mentale. Cioè, per esempio, tu arrivi a casa, c'hai un'oretta, no? Ti fai una pennica, proprio dici faccio quella pennica perché poi magari devo lavorare anche stasera. Ma se poi c'è rumore non puoi farla, lì ti saltano tutti gli schemi. No? Chiedo.
2: Però continuo a pensare, zio, che sia un fastidio psicologico ancora più evidente quello di una persona che praticamente ti stalkerà. Di fatto,
1: ma
2: sarebbe
1: sì,
2: anche un reato, che continua a farsi i fatti tuoi. Tu dici: io non ho niente da nascondere. Va bene,
1: no,
2: se anche io non ho niente da nascondere, però mi dispiace avere una persona che è costantemente lì a guardare esattamente quello che faccio.
1: Ma che mi guardino! Guarda, quasi quasi mi spoglio, apro le finestre e mi faccio vedere così, come mamma mi ha fatto.
2: Addirittura.
1: Ma sì.
2: Che brutta scena. Allora, noi andiamo avanti con la nostra musica e aspettiamo i vostri messaggi al 393-444-0444. Cioè, dito nella piaga.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga con Che fastidio su Radio Number One in One Match. Ma come fate voi a dire che faccia più fastidio il rumore dei vicini di casa, caro zio? Perché i rumorosi almeno dopo un po' dormono.
2: Non è detto! Io conosco rumorosi che non so che fanno 24 ore su 24, no. Beati loro, la loro carica, la loro energia, ma come fate? No, gente che non dorme, gente che, capito, che non lo so, berrà caffè uno via l'altro, comunque, no. Vabbè, stiamo un po' a vedere, dimmi.
1: No, non sono d'accordo ovviamente, perché invece gli impiccioni sono quelli che sono impiccioni H24 e non si scollano proprio da quell'essere impiccioni.
2: È vero, perché ce l'hanno insito in loro un po' l'impiccione, ma l'impiccione in realtà crea comunità, se ci pensi, uno che parla tanto alla fine, insomma, tu hai anche dei collegamenti. Vabbè, vedete un po' voi da che parte stare. 393-444-0444.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Ogni sera dalle 23 all'alba
5: immergetevi in Number One Nights,
4: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
5: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
4: Number One Nights, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi

0: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
3: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
2: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
3: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
4: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
5: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
6: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
5: E anche il prezzo è dolcissimo, una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
6: E la qualità anche.
5: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
6: Sempre sempre.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
9: Radio Number One è dove vivi tu.

0: Lento, facciamolo lento. Ossessione Samurai J. Ancora un buon pomeriggio dal duo di picche, cioè Brum Brum, Ferrari, detto Andrea, o contrario, e lo zio Nasty in One Match.
1: Che fa invece il quadro? Io sono che picche. Che... No.
0: No, siamo tutte e due un po' di picche.
1: Ah, dici,
0: e te
1: dici.
0: Prendiamo dei...
1: Bene, bene.
0: Tutte
1: bene.
0: Le volte, scusa, tutte le volte che diciamolo, è vero, diciamolo.
1: Diciamolo.
0: Andiamo a bere il caffè in qualche bar qua intorno.
1: Sì.
0: Ci fosse una volta e ci avessero fatto un sorriso, ci trattano sempre malissimo.
1: O quando regaliamo i biglietti agli ascoltatori, diciamo, dai, invitateci.
0: Dai, veniamo anche noi. Mai, sì, zero,
1: ma
0: proprio,
1: una volta, vabbè. A parte questo, il duello di oggi, il match di oggi, si parla di vicini di casa. La domanda è: cos'è peggio, avere vicini di casa rumorosi oppure quelli impiccioni che vogliono sapere tutto di te, invadono la tua privacy? Secondo me è peggio questa fazione. Mentre per lo zio Nasty, e purtroppo la maggior parte di coloro che fin qui hanno votato, è peggio avere appunto dei vicini rumorosi. Andrei ad ascoltare, a leggere qualche altro messaggio. Apriamo quindi un nuovo round. C'è un vocale.
2: Buongiorno, sono Angela da Lugano.
1: Ciao.
2: Guarda, neanche per rimanere in tema, sabato, due giorni fa, il mio vicino di casa alle 5:30 del mattino ha deciso di mettere la musica manetta. Io sono più il rumore, per me dopo ognuno può fare quello che vuole a casa propria, cioè io mi faccio gli affari miei e poi non me frega niente, non c'ho niente da nascondere, e il rumore dà fastidio.

0: Dico che il rumore con le pareti insonorizzate si risolve. La gente che si impiccia ti succhia il sangue ovunque ti becchi. Mi sembra una bella immagine, cioè bella per
1: addirittura, è che uno sferato che taglierà la zanzara, dai.
2: Cos'è? Ciao ragazzi. Io preferisco non avere vicini, ma se proprio devo scegliere, scelgo avere vicini impiccioni e non rumorosi. A differenza di mio marito, che ci tiene tantissimo la sua privacy. Noi abitiamo in un centro paese e abbiamo la porta finestra grande che dà sulla strada principale del paese. Se fosse stato per me non avrei messo neanche le tende alle finestre. Invece mio marito addirittura ha voluto mettere tipo una tenda a rulo da esterno sulla ringhiera del terrazzo, che in modo quando lui è fuori a rilassarsi sul terrazzo tira queste tende che la gente che passa non lo veda. Invece
1: esagerati.
2: A me non me ne frega niente proprio.
1: Brava. Io come te, capito? Anche lì con le vetratore trasparenti, tutto ignudo, come in Olanda. In Olanda non, praticamente non esistono le tende. Tu passi e dici, guarda lì, questi stanno mangiando, guarda questi qui, compleanno, è bello, passi e non si vergognano.
0: Ma ha fatto bene il marito invece, ha fatto bene, perché bisogna prendersi e tenere un po' certe cose per sé. 393-444-044 per i vostri messaggi. Siamo lì, tutto in parità.

0: Cioè, veramente intrigante, zio Nasti. Te l'aspettavi?
1: Combattuto! Te l'aspettavi? No, non mi aspettavo che fosse combattuto, e soprattutto è bello quando arrivano i vostri messaggi. Ma perché dobbiamo aprire lo zoo? Non è. Bello arrivare a questo punto del match, quindi quando manca una manciata di minuti, e colpo su colpo ci arriva un messaggio per te e uno per me. Due per me e due per te. Eh sì, è proprio una bagarre, una bagarre. È come giocarsi la Champions all'ultima. Vabbè, no, dai, era una battuta. Andiamo a ascoltare qualcosa?
0: Sì, meglio. C'è questo messaggio che è molto interessante.
2: E se ho la suocera che è tutte e due?
1: Divorzia.
0: Beh, non è facile. Dai, non è facile. Davide difficile. Dice: io ieri mattina ho messo alzabandiera a tutto volume con mega altoparlante sul balcone, nessuno gli ha detto nulla, quindi direi che il voto è per me in questo caso.
1: Eh sì, che vuol dire che sei un rumoroso. Poi l'alzabandiera, insomma, è l'alzabandiera, immagino, del militare, della nazione, quindi in teoria. Ma
0: perché sul balcone? Vorrei anche sapere perché ha fatto questa cosa. Magari
1: ha fatto apposta. Poi bisogna vedere. Guarda, non ha scritto a che ora, però. Perché se non ricordo male, il militare si faceva alle 7. Non mi ricordo, come si faceva molto presto, alle 7, alle 6 e mezza, non mi ricordo.
0: Sì, molto presto al mattino. Immagino, ecco, io non l'ho sicuramente vissuto, però me l'hanno raccontato. Federico dice: ammetto che mi è capitato di fare il pettegolo con una condomina, perciò preferisco l'impiccione. Quindi, siccome lui lo ha fatto, e magari è andato anche bene, non lo sappiamo, allora dice: reco meno disturbo a interessarmi dei fatti altrui, giusto?
1: Questo è un punto di vista come il mio, giustamente. Infatti, cioè, alla fine, anche se sanno tutto di te, che te frega?
0: Sai qual è una situazione che mi dà parecchia noia?
1: Dillo.
0: A sostegno della mia posizione, il fatto che sanno anche tutti i vicini delle tue consegne. Cioè, non
1: ma
0: è ancora
1: certo!
0: Neanche arrivata la notifica che il pacco sta arrivando, è arrivato e l'hanno preso prima loro di te, e ti dicono: ah, hai preso allora un altro pacco. Com'è che lo sai? Perché sono lì a vedere tutto, no?
1: Io, a parte che lo ritengo un valore aggiunto, perché poi, attenzione, meglio che prenda il pacco un vicino e te lo porti, piuttosto che lasciarlo lì e 538 te lo fanno sparire. Quindi vive i vicini che mi portano i pacchi, noi ce li prendiamo qui nella scala e siamo proprio una community.
0: Non è detto che sia meglio come dici tu, dai, ancora continuate a votare in questo one match, e voi da che parte state?

0: Swift, Hoplight, su Radio Number One. Ci fermiamo un attimo, poi torniamo e voi continuate a votare. Preferite dei vicini che fanno rumore o preferite dei vicini che sono in piccioni? 393-444-0444.
1: One Match. E tu, da che parte stai?
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: La voce, quella graffiante, quella grintosa di Rod Stewart con Do You Think I'm Sexy su Radio Number One. E allora partono le fanfare, perché mi viene in mente questa canzone quando...
1: Perché?
0: Quando... Non lo so.
1: Perché abbiamo parlato di alzabandiera, di adunata? Perché sì, effettivamente c'ha qualcosa, no? Le fanfare di Rocky... Eh sì, perché la adunata, la cosa... Queste sono le fanfare di Rocky, sono le fanfare...
0: Senti...
1: Della...
0: No... No, beh, andiamo un attimo oltre, ecco, passiamo oltre, dovremmo tornare un attimo al nostro match, al fatto che, boh, cos'è che è peggio? È peggio avere dei vicini rumorosi o peggio avere dei vicini molto, molto, troppo curiosi? Messaggi, sono praticamente gli ultimi, attenzione, andiamo con questo vocale.
2: Ciao, noi abitiamo in un residence dove principalmente viene affittato mensilmente, o comunque sei d'estate, tedeschi, cose così, o insomma, viene affittato. Purtroppo, credetemi, che è peggio avere gente che fa casino, perché l'impicciona, perché abbiamo anche quello, l'impicciona dopo un po' la sboloni, dici sì, vabbè, ciao, Chi fa casino? No, soprattutto quelli, ripeto, che affittano mensilmente, cosa del genere, rispetto per il vicinato, zero, perché loro sono in vacanza e tu lavori. E poi c'è stato un episodio di 5 anni che c'era questo bambino poverino autistico. I genitori non accettavano questo problema, penso neanche ancora ad oggi. Questo bambino passava ore e anche di notte urlare, piangere, sbattere la testa contro le persiane, giocare con le persiane. Cioè, noi per 5 anni non abbiamo dormito.
0: Beh, allora mi sembra guarda aver capito, che sì, che odia.
1: Lì è tosta, Lì è tosta quando c'hai dei problemi del genere di vicinato. È una sera sì, e due anche, quando inizi a non dormire per 3-4 notti, voglio vederti a te poi arrivare in redazione a scrivere, a fare il giornale per la registrazione. Sì, sì.
0: Difficile, c'è anche come Fede, lo stesso vicino che sia impiccione che rumoroso. Se potesse scegliere, vivrebbe su un'isola sperduta, però dato che lì deve restare, del suo vicino abbatterebbe l'indole rumorosa, quindi un altro voto purtroppo per lo zio Nasti. Ma siamo praticamente giunti alla conclusione. Io aspetto altri messaggi per me, mi raccomando, fatelo, perché non gran bisogno. Per cominciare bene questa settimana. È già un lunedì
1: quando
0: difficile.
1: Fai il piagnone, capito?
0: Ne ho bisogno.

0: Scioffi insieme a Noemi con farfalle nello stomaco alla dernière, come dicono i francesi, giusto? Tu che sai bene il francese,
1: alla dernière, sì,
0: alla dernière, alla dernière, oui. Una mia alla dernière,
1: alla fin sarebbe alla fine,
0: alla?
1: Alla fin. Femme.
0: Ma la femme non è la femmina?
1: No, la donna, la femme.
0: La parfum de femme.
1: Ripetizioni vabbè. Di francese prossimamente per lo zio Francesco Nasti. Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Siamo arrivati in fondo!
1: Quasi,
0: siamo arrivati.
1: Quasi.
0: C'è ancora qualcosa che vuoi dire? Qualche messaggio che vuoi leggere? Oppure
1: allora
0: facciamo la conta?
1: Allora, mi dispiacerebbe far la conta perché mi sa che sono in svantaggio. Però continuo a pensare che. Diciamo che gli impiccioni vivono in funzione nostra, no? Loro sanno esattamente a che ore usciamo, a che ore torniamo, quante pizze abbiamo ordinato, probabilmente anche quando abbiamo cambiato lo shampoo.
0: E invece... Anche il resto, no, che non si può dire, capisci a me?
1: No, rimango dall'idea che il rumoroso, che diciamo odia lo zio Nasti, comunque dopo un po' la musica la spegne, l'impiccione mai. Quindi io rimango di questa idea, anche se purtroppo siamo arrivati alla conclusione.
0: E quindi?
1: No, c'è un vincitore anche oggi?
0: Eh sì, è lui o non è lui? Ce l'abbiamo.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
1: È lo zio Francesco Nasti, lo zio
0: yes.
1: Francesco Nasti, sì.
0: Voglio dire, la maggior parte di voi, tra l'altro, con una percentuale... discreta, siamo intorno al 70-30, 65-35. Quella, adesso diciamo la verità, è difficile anche calcolare le percentuali perché se conti, guarda, non lo dico io, guarda Andrea quanti messaggi ancora ci sarebbero da leggere, non riusciamo a leggervi tutti. Noi facciamo la stima in base a quello che peschiamo anche un po' a caso.
1: Peccato,
0: diciamolo.
1: Dovevano arrivare un pochino prima perché così li contavamo ed ero sicuro di portare a casa almeno un pareggio, poi magari anche la vittoria.
0: E invece Cagliari è andata così.
1: Lo zio Nasti porta a casa la prima sfida della settimana. Grazie a te per essere stato con noi e vabbè, fa niente, ecco.
0: Grazie a te Andrea Brum Brum Ferrari per aver partecipato.
1: Molto bene, grazie a tutti coloro che si sono schierati, hanno fatto parte di questa oretta insieme. Vi lasciamo a Stefano Federici al suo pomeriggio number one, il PN1.
0: Grazie. A domani. Buon pomeriggio. Cagliari.
3: One match. E tu, da che parte stai?
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura nel cuore della Valdossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dall'Aida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonesteatronatura.com.
1: Per la tua pubblicità 800 239 182.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
7: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
8: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
7: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
9: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
10: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
9: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
10: E la qualità anche.
9: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
10: Sempre, sempre.
11: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
12: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
13: Settimana a tutti voi, benvenuti e benvenute su Radio Number One. Tra pochissimo il primo appuntamento della settimana con il PN1. Intanto sono le 14 in questo istante, diamo spazio all'informazione.
14: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
15: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
16: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
15: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
16: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
17: Radio Number One Notizie.
18: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Sono 8 i tifosi juventini arrestati dalla polizia a seguito dei disordini scoppiati prima del derby della Mole a Torino. 3 sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. Sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale e lancio di materiale pericoloso. Il questore del capoluogo piemontese ha inoltre emesso 11 DASPO. 6 agenti sono rimasti contusi negli scontri. Resta in prognosi riservata un tifoso della Juventus. La vicenda dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Prosegue l'inchiesta su chi ha autorizzato le immersioni. Secondo le prime risultanze, le attrezzature utilizzate inoltre sarebbero state inadeguate a garantire la sicurezza del gruppo nella grotta. Al via anche le autopsie. Il primo esame sul corpo di Gianluca Benedetti, il capobarca di 44 anni, primo tra i sommozzatori scomparsi ad essere recuperato. Nei prossimi giorni saranno eseguite le altre perizie. L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia con temperature che anche nelle prossime 48 ore supereranno abbondantemente i 30 gradi sta sferzando anche gran parte dell'Europa. In Francia la protezione civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti, inclusa la capitale Parigi. Anche qui sono attese temperature attorno ai 35-36 gradi. Investiti da un furgone mentre vanno al lavoro in bici, morti sul colpo due lavoratori zootecnici di 24 e 26 anni. È accaduto a Roncoferraro, nel Mantovano. Il furgone si è poi ribaltato in un fosso, il conducente di 68 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova. Elezioni amministrative in 894 comuni con 6 milioni e 600 mila italiani chiamati alle urne. Il primo giorno ha registrato un'affluenza al 46,3%, ovvero 4 punti meno rispetto all'ultima tornata elettorale. Questa mattina seggi che hanno riaperto alle 7 e chiuderanno definitivamente alle 15. Ospedale di Piacenza ha chiuso l'inchiesta sul primario di radiologia, avrebbe compiuto abusi sessuali e anche per 10 anni. Il professore Emanuele Micheletti, secondo gli inquirenti, avrebbe abusato in particolare di colleghe e infermiere. Chiudiamo con il tennis, in corso il primo turno al Roland Garros di Parigi. Ieri nel tabellone maschile avanti Sonego e Cina ha eliminato Bellucci. In campo ora Matteo Berrettini che sta affrontando l'ungherese Fuksovics. Siamo un set pari. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
19: GV Club in Sardegna.
20: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
21: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
22: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
21: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
23: Signora, pronto?
24: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
21: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese. Zero costi iniziali di attivazione.
25: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
26: Signori, buon pomeriggio, tocca a noi.

ringrazio chi c'era, ringrazio per i sorrisi, ringrazio per l'educazione, per gli abbracci, per le emozioni che mi avete regalato proprio ieri sera, ringrazio anche la Sfinge, finalmente c'è stata questa

0: tu sei andato, sei tornato al tuo paese? No, ma ho festeggiato con alcuni di voi il mio 25esimo.
1: Ciao Ste, giustamente Pitto, sempre presente in prima linea. Volevo dirti grazie, grazie, grazie per la bellissima serata.
0: Grazie,
1: di ieri.
0: Pitto, grazie,
1: grazie veramente, è stata fantastica. Un abbraccio a tutti.
0: Grazie.
1: Buon PN1.
0: Un abbraccio a te, è stato bello conoscerti, conoscere anche altri nostri ascoltatori, tra cui Edda, che era emozionatissima. Poi non ho riconosciuto nell'immediato Anna, che ci sta ascoltando a Seriate, Bergamo, in compagnia di Tata, Simonetta e Chicchi. Mi raccomando, Stefano, non sbagliare i nomi. No, non li sbaglio, non li sbaglio. Abbiamo anche Massimo, che ho finalmente incontrato, il mister.
2: Ciao Stefano, il mister Marcello, volevo ringraziarti ancora per la splendida serata di ieri al Peperì.
0: Grazie mister, cioè Massimo Piccione tra poco è in lista, il mister Marcello invece l'ho conosciuto dal vivo, scusate, ecco il mister.
2: Siete stati fantastici, volevo ancora farti tanti auguri per
0: grazie.
2: I tuoi 25 anni.
0: Grazie mille a te, grazie.
2: Sono felice, contento di averti conosciuto. Sono contento di aver conosciuto personalmente anche Michela.
0: Intanto.
2: Sono contento di aver visto delle persone speciali,
0: grazie.
2: Semplici, molto, molto di cuore. E questo mi ha fatto veramente piacere. E quindi volevo augurarti una buona giornata e ti ascolto.
0: Grazie mister.
2: E ti mando un abbraccio forte. Saluti dal mister Marcello.
0: Grande, grande, grande mister. Un abbraccio a te e naturalmente anche a chi hai portato da Torino. Ho detto Massimo per errore perché tecnicamente dopo il mister Marcello mi diceva dalla regia che c'è l'uomo più atteso,
3: Ciao Stefano, ci sono e dico con tutta la picciolaia.
0: Ecco qua, vai.
3: Oh, salta l'ana.
0: Grande. Vabbè. Grande Massimo, grande, grande, grande.
4: Buongiorno, Mauro. Buongiorno. Dalla provincia di Torino.
0: Ciao Mauro. Torino e provincia ci sono sempre, grandi gli amici del Piemonte.
5: Stefanozzo, Casogno.
0: Ciao.
6: Buongiorno Stefano.
0: Buongiorno.
6: Ciao da Matteo di Cornaredo.
0: Grande Matteo.
6: Oh, buona buona da vasta coffa da botte.
0: Sicuro? Da Cornaredo?
6: Ciao Stefano, buon inizio settimana.
0: Ragazzi, mi fate emozionare. Doveva esserci anche Gigetto ieri sera alla mia festa, poi per questioni legate al calcio giocato e ai risultati ottenuti.
7: Oh, sono Gigetto.
0: Grande.
7: Ti pongo le mie scuse perché ti avevo promesso che venivo alla festa, ma dopo quello che è successo ieri, che il comandato in Champions League.
0: Bravi.
7: Sono andato a festeggiare a
0: ma
7: Como.
0: Ma ci mancherai, hai fatto bene.
7: Ed è stato bello, vai, vai, vai. U cavallino, dai, dai, dai. Europa.

Giornata di relax per questi due nostri ascoltatori, relax più che meritato visto gli sbattimenti che ci sono stati durante la settimana scorsa. Beh, ci sono mogli che non sopportano più i loro mariti, mariti che ormai da tempo non vedono l'ora di non sopportare più le mogli, eccetera eccetera. Vi porto per un minuto negli Stati Uniti, perché questo signore cosa ha fatto? Ha causato di proposito un'alluvione sabotando addirittura un argine per evitare che la moglie, cioè sua moglie, tornasse in città. Cioè, avete presente? Provocare un'alluvione pur di non far tornare in città la moglie, con tutti i disagi che ha causato. Poi è andato davanti al giudice e lui ha provato giustamente a giustificarsi chiedendo uno sconto di pena e ha detto: giudice, si metta nei miei panni, la presenza di mia moglie ormai da tempo mi innervosiva, non la sopportavo più, chiedo scusa per il disagio causato. Cioè, tu vai a provocare apposta un'alluvione pur di tenere lontano da casa la moglie. Probabilmente c'era dietro anche la storia di un amante, eccetera eccetera. Insomma, queste sono le notizie pazze che ci circondano. Anche noi facciamo parte di questo mondo, e tra pochissimo in questo mondo nostro, tra l'altro, entrerà da Karpathos la Sfinge, quindi preparatevi a giocare. Ma prima con Quando Quando Quando nel PN1 del lunedì, anche Fergie.

0: Arena, l'enigma della Sfinge e il titolo di Supercampioni. Se volete giocare, il vostro nome con un vocale al 393-444-0444 e la risposta a questo enigma.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici della Sfinge, bentornati al primo enigma di una nuova settimana insieme a voi. Da Karpathos, in gita in Grecia, il piccolo Adam, la vostra peggiore amica la Sfinge, con Fatima, Khaled e Ramadan per questo nuovo enigma. È una figura di riferimento nel vostro bel paese, l'Italia, e spesso riesce a farti tornare grazie alla sua bravura. Chi è?
0: Essere con queste capacità nel riuscire con la sua bravura a far tornare determinate persone. Sfinge, ho bisogno del suo intervento, ritorni.
2: È una figura di riferimento nel vostro bel paese, l'Italia, e spesso riesce a farti tornare grazie alla sua bravura. Chi è?
0: Quindi grazie alla sua bravura potrebbe riuscire a farti tornare. Chi sarebbe questa figura? 393-444-0444. Pensateci e rispondete con un messaggio vocale. Beh, io non lo so, non posso aiutarvi. Magari più tardi arriverà quel piccolo aiuto grazie ad Abdullah, questa volta da Karpathos.
3: Quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
4: Buonasera, capo.
3: Riecco la cervella artificiale.
5: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
3: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
6: Ma buonasera, Luchino.
3: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
6: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
3: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
4: Lei è un cretino.
7: Happy, happy hour, number one. Happy hour. Al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è

0: quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, frenta modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: È dove vivi tu.
2: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

0: Daci con il serpento che è tornato a farmi visita. Mi sei mancato nel weekend, serpento. Ho visto la Sfinge e te proprio non t'ho visto. Meglio così. Bentornati nel live, primo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. La nostra peggior amica o miglior nemica, la Sfinge, oggi in Grecia, in gita con il piccolo Adam da Karpathos. Ecco l'enigma.
1: È una figura di riferimento nel vostro bel paese, l'Italia, e spesso riesce a farti tornare grazie alla sua bravura. Chi è?
0: Questa figura di riferimento che grazie alla sua bravura riesce a far tornare tante persone nel nostro bel paese. Insomma, chi potrebbe essere?
2: La Farnesina, la splinter da isola.
0: Non è la Farnesina, però ottima considerazione. Loro riescono a farti tornare. Se ci mettono qualcosa in più riescono, magari pagandoti anche l'aereo.
3: Ciao Stefano. La risposta alla Sfinge è il Tom Tom.
0: Il Tom
3: Chicchi da Martinengo.
0: Non è il Tom Tom, Chicchi.
3: È il ministro degli esteri, grazie a Brescia.
0: Cara Grazia, non è quello.
4: Ciao a tutti, Marco da Vinovo. Potrebbe essere la Farnesina?
0: No, l'abbiamo detto purtroppo.
3: Potrebbe essere la Fontana di Trevi?
0: Bella quella.
3: Butti la monetina e ti fa tornare proprio a Roma.
0: Aia.
3: Un bacio, ciao da Carla.
0: Ciao Carla, stiamo naufragando nell'acqua della Fontana di Trevi a Roma.
2: Ciao Stefano.

0: Potrebbe essere la mamma.
1: Neanche la mamma. La mamma è sempre la mamma, però in questo caso la Sfinge dice di no.
2: L'enigma è la mamma. No. Fabrizio da Vimodrone.
1: No,
2: ciao.
1: No, no, non è quello.
3: Presidente della Repubblica italiana.
1: Salutiamolo, salutiamolo.
3: Dai, è sempre da Pavia, eh.
1: Lo so, lo so.
4: È una figura di riferimento nel vostro bel paese, l'Italia. E spesso riesce a farti tornare grazie alla sua bravura. Chi è?
1: Va fatto quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola, signori.

0: Gilna di Matt Con. Siete su Radio Number One con Stefano Federici dall'Italia, la Sfinge, oggi in gita in Grecia, non nel Mar Rosso ma con il piccolo Adam e la family ad essa annessa e connessa a Karpathos, con il primo enigma di questa nuova settimana insieme a voi.
1: È una figura di riferimento nel vostro bel paese, l'Italia, e spesso riesce a farti tornare grazie alla sua bravura. Chi è?
0: Saluto Anna che ci scrive così scherzosamente. No, la Sfinge mi sta spaccando la testa, in senso buono, nel senso che lei sta pensando a un qualcosa che non riesce a decifrare.
2: La residenza. Tania da Mantova.
0: Potrebbe essere un bel ragionamento, ma non è la risposta corretta, mi dice la Sfinge da Karpathos.
3: L'ambasciatore Gabriele D'Alecco.
0: L'ambasciator non porta, caro Gabriele.
4: Allora, quel tipo di ragionamento lì per me è la vicina di casa che hai conosciuto l'anno prima.
0: La vicina di
4: Ciao,
0: casa.
4: Max da Arzo.
0: E se non è carina, torni comunque.
5: La Farnesina,
0: no,
5: sempre da Biel.
0: L'hanno detta, Pitto.
6: Ciao, Ste, per me è la pasta asciutta.
0: La pasta asciutta.
6: Ah, guarda, tutti, fa tornare tutti qua. In Italia si mangia bene.
0: È un bel ragionamento, caro Pitto.
7: La risposta

0: vado io, è la gnagna. Ecco, si ritorna per la gnagna.
1: Dalla pasta asciutta alla patatina.
2: Ciao, sono Nico di Piacenza. Per la Sfinge, secondo me, la Fontana di Trevi. Se ci butti la monetina, ritorni. E potrebbe essere quello.
1: Purtroppo non è il ragionamento corretto, ma grazie per esserci, amico mio.
3: È una figura di riferimento nel vostro bel paese, l'Italia. E spesso riesce a farti tornare grazie alla sua bravura. Chi è?
1: Perché torni nel nostro bel paese? Chi è così bravo da farti tornare spesso?
4: Sabrina.

0: Bring Your Love, il titolo della nuova canzone di Madonna con Sabrina Carpenter. Sono le 2:40, siamo rigorosamente in diretta anche con Carpatos. Oggi la Sfinge sta tornando in Egitto e dall'Italia, visto che ieri sera ha partecipato al mio 25esimo anno, si è pigliata l'aereo sbagliato e è atterrata a Carpatos. Ecco l'enigma.
1: È una figura di riferimento nel vostro bel paese, l'Italia, e spesso riesce a farti tornare grazie alla sua bravura. Chi è?
0: Chi è? Chi è? Serve quel tipo di ragionamento lì, sentiamo.
2: Ciao, la butto lì.
0: Vai, Anna.
2: Il pizzaiolo. Anna di Bovisio.
0: Potrebbe essere, ma la Sfinge dice no, ti stai avvicinando, ma non è.
3: Ciao, sono Ornella da Ivrea. Per me è la nostalgia.
0: La nostalgia. È la nostalgia.
4: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
0: Potrebbe essere anche quella malefica di una Sfinge.
5: Buongiorno Stefano, buon lunedì. Potrebbe essere la patata. Ecco. Masto Piacenza.
0: È la patata. Anche la Sfinge.
1: L'hai sparata grossa. Umano.
0: Barbara.
6: La Meloni ci fa tornare.
0: No, non è nemmeno lei.
7: Potrebbe essere la cucina italiana.
0: Vi state avvicinando lentamente. Sapete che quando c'è di mezzo lei...

0: città norvegesi. Capita il momento giusto, The Bosa con Magnetic. Siete su Radio Number One, c'è l'enigma della Sfinge e allora risentiamolo.
1: È una figura di riferimento nel vostro bel paese, l'Italia, e spesso riesce a farti tornare grazie alla sua bravura. Chi è?
0: Chi è? Chi è questa figura di riferimento?
2: Ciao Stefano, potrebbe essere anche la grande bellezza di Paolo Sorrentino, che parla molto bene dell'Italia.
0: Ottimo ragionamento, ma purtroppo mister non è la grande bellezza. Torniamo tra 45 secondi. Su Radio Number One c'è il
3: PN1. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: grandissimo successo dell'estate 2001, I'm a Believer, disco di Smash Mouth, appena sentiti qui su Radio Number One. 12 minuti ci separano dalle 3 di questo lunedì pomeriggio. Benvenuti nel PN1, dal lunedì al venerdì, dalle 2 alle 5 del pomeriggio, anche in compagnia della Sfinge con i suoi enigmi. Il primo di questa settimana è bello tosto, sentiamolo.
1: È una figura di riferimento nel vostro bel paese, l'Italia, e spesso riesce a farti tornare grazie alla sua bravura. Chi è?
0: Chi è? Ornella dal Piemonte, prego.
2: Il caffè.
0: Non è il caffè, però vi state praticamente avvicinando tantissimo.
2: La Sfinge oggi mi intriga, ci riprovo. La mamma.
0: La mamma è stata
2: sempre
0: detta.
2: La Tania non da è, Mantova.
0: Non è quella, la mamma purtroppo c'è, nel senso che è stata detta purtroppo più volte, magari qualcuno non ha afferrato che la mamma non è e continua a ripetere le stesse cose, no? Ci sono ascoltatori che ascoltano magari 5 minuti, poi si assentano, tornano, non riescono a rimanere collegati. La mamma è stata detta e detta tante volte. Salutiamo e abbracciamo tutte le mamme, ma purtroppo non è la risposta corretta.
3: Per la Sfinge la risposta è la pizza.
0: La pizza.
3: Fulvio da Brescia.
0: Ci stiamo avvicinando al mondo culinario, ragazzi, bravi.
4: Ciao Stefano.
0: Ciao.
4: Potrebbe essere la pizza.
0: È stata detta.
4: Danila da Verola Nuova.
0: Come per la mamma, purtroppo non è la risposta corretta.
5: Buongiorno Ste.
0: Buongiorno, buongiorno.
5: È per caso il barista? Perché l'espresso come lo fanno qua in Italia non fanno da nessun'altra parte.
0: L'espresso.
5: Antonella da Indine.
0: L'espresso tricolore ha sempre il suo perché.
6: Ciao mitici di Radio Number One.
0: Ciao,
6: Oscar
0: caro.
6: Da Gazzaniga.
0: Benvenuto.
6: Ma dai su, secondo me è la pizza, via.
0: No.
6: Ciao, siete fortissimi.
0: Grazie. In tantissimo avete dato a pizza.
7: Ciao Stefano, per me è la nostra cucina, Lori Barzizza.
0: La nostra cucina, ti sei avvicinata tantissimissimo.
8: Stefano, per caso può essere la cucina italiana?
0: Caro Massimo.
8: La nostra cucina.
0: La nostra cucina, sai che potrei anche farti
8: vincere. Chi voglia a tornare nel nostro paese.
0: Sì, ti sei avvicinato forse più di tutti. La situa potrebbe migliorare o peggiorare?
9: Sono i grandi Rodolfi Valentini, come sono io, Rodolfo, il cuccatore dei sette oceani.
0: E là.
9: E con il mio cuccare faccio tornare tutte da me. Dai che ho vinto!

0: pomeriggio. Grazie ai nostri programmatori, stiamo muovendo il piedino, lo facciamo anche con questo duo di DJ e producer olandesi, gli Enotor con Tell to You. 14:54 in FM, Dub e App, l'enigma della Sfinge. Risentiamolo.
1: È una figura di riferimento nel vostro bel paese, l'Italia, e spesso riesce a farti tornare grazie alla sua bravura. Chi è?
0: Siamo fermi ai baristi, siamo fermi ai camerieri, siamo nell'ambiente culinario, fermi in cucina, però in molti non hanno saputo dirci che la figura di riferimento per le persone che dall'estero vengono nel nostro bel paese manca proprio quella figura lì, ragazzi.
2: Ciao Stefano, sono gli spaghetti, Michael, della provincia di Torino.
0: In tanti hanno detto la pasta.
3: Ciao Stefano, Damiano.
0: Ciao Damiano.
3: È per caso la pasta italiana?
0: Il ragionamento c'è, però chi te la fa?
4: Bene, allora ciao, ci riprovo. Bagnino, allora, dai.
0: Te la fa il bagnino la pasta.
5: Buongiorno Ste, non ho ascoltato bene la domanda della Sfinge, ma dalle risposte ho tentato di capire.
0: Vai,
5: potrebbe
0: provaci.
5: Essere la pasta?
0: Siamo
5: un abbraccio,
0: sempre.
5: Ciao.
0: Io l'ho detto.
5: Raffaella da Brescia.
0: Raffaella, chi te la prepara la pasta? Non è il bagnino, ma quale farmacista che prepara la pasta?

0: il calore dell'estate, beviti una bibita fresca. Fallo con Bob Sinclair e la voce di Kaiser, I Can Wait, una delle canzoni più calde del PN1. Piccolo break e tra pochissimo la top 10 e naturalmente la medaglia d'oro che qualcuno beccherà, perché questo è un enigma tosto, ma l'avete beccato.
1: È una figura di riferimento nel vostro bel paese, l'Italia, e spesso riesce a farti tornare grazie alla sua bravura. Chi è?
0: Chi è? Siamo in cucina, è vestito di bianco.
2: Su Radio Number One c'è il PN1.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Contattaci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 800 239 182.
3: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
5: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
4: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
4: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
6: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
7: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
6: E anche il prezzo è dolcissimo, una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
7: E la qualità anche.
6: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
7: Sempre sempre.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
10: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center, assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie, l'energia giusta al momento giusto.
11: Con il pomeriggio number one, buon lunedì, benvenuti. Sono le 15 e un minuto. Spazio all'informazione.
12: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
13: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
14: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
13: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
14: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
15: Radio Number One Notizie.
16: Gli scontri prima del derby Torino-Juventus, eseguiti stamani 8 arresti tra gli elementi della tifoseria juventina. Le accuse sono, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale e lancio di materiale pericoloso. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. E resta ricoverato alle Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. Il 36enne ha riportato un trauma cranico provocato dal lancio di un oggetto. Ieri è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico. Alle 15 la chiusura delle urne per il voto amministrativo che ieri e oggi ha interessato oltre 6 milioni di italiani. Subito dopo ci sarà lo spoglio, si eleggono 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. In calo l'affluenza di quasi il 4% ieri sera. Interessati un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas. La presentazione oggi nell'aula del Sinodo in Vaticano, alla presenza dello stesso pontefice, prima volta nella storia. È tutto da Nicola Di Muro.
17: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
18: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
19: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
17: Tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: Come si muove questo vento? Oggi c'è un caldo pazzesco e buon vento è il titolo della nuova di Lorenzo Giovanotti con Alfa. Torniamo live 15:07 rigorosamente in diretta dallo studio 1 del quinto piano del gruppo delle radio. Radio number one con la Sfinge da Karpathos all'Enigma.
1: È una figura di riferimento nel vostro bel paese, l'Italia, e spesso riesce a farti tornare grazie alla sua bravura. Chi è?
0: Chi è? Chi è questa figura di riferimento?
2: Ciao Ste, ma non è che il pizzaiolo?
0: Il pizzaiolo,
2: ciao.
0: in tante hanno detto il pizzaiolo, molte volevano addirittura una pizza se fosse stato il pizzaiolo, un ricco premio. Purtroppo non è quella la figura di riferimento, ma attenzione, perché alle 14:22 il più veloce a fare quel tipo di ragionamento lì è stato lui.
3: La risposta all'indovinello della Sfinge è il cuoco, oppure lo chef Massimiliano da Milano.
0: Signore e signori, il super campione ha un nome, Massimiliano da Milano, ma incredibile, ma vero? Dal lago di Iseo, Eo, lei, la donna che non deve chiedere mai.
3: Il cuoco.
0: Signori, la mia preferita, la Sciura, con il cuoco in seconda posizione. Questa volta sale sul podio, al secondo posto, sono contento.
4: Essere il cuoco, Barbara da Reggio Emilia.
0: Anche Reggio Emilia entra in top 10. Salutiamo tutti i cuochi all'ascolto, tutti gli chef che ogni giorno fanno tornare da loro centinaia di migliaia di milioni di persone nel nostro bel paese per la cucina italiana, nota in tutto il mondo.
5: Ste, ciao, io dico che sono i cuochi, i miei colleghi. Può essere che poi quello, la gente ritorna, si innamorano di noi o della nostra cucina. Ciao, Roby da Bergamo.
0: Alzi la mano chi non si è mai innamorata di un cuoco, oppure alzi la mano chi è innamorata di un cuoco, eh? Se potesse parlare,
6: Buongiorno Stacy, ci riprovo.
0: La cucina, dicevo, se potesse parlare la cucina.
6: Vai.
0: Ciao. Hai detto?
6: Il cuoco,
0: giusto.
6: Bella da Brescia.
0: Grande Raffi.
7: Per me è il cuoco. Il cuoco,
0: con quel mistero legato agli ingredienti.
8: Ciao, sono Stefania dalla provincia di Pavia. È per caso il cuoco?
0: Giusto.
9: L'enigma della Sfinge è lo chef.
0: Bravo.
10: Ciao Ste, possono essere i cuochi?
0: Ciao
11: sì. Stefano, può essere lo chef.
0: Giusto.
11: Marta da Lissone.
0: Salutiamo anche te Marta e tutti quelli che hanno risposto in maniera corretta. La risposta giusta, quella corretta, era il cuoco o lo chef. Questa è la risposta al primo enigma della Sfinge. C'è David Guetta. We will find-

che torna dalla Francia con Teddy Swims, la sua voce graffiante, e il DJ producer francese David Guetta, era Gone Gone Gone. Siete su Radio Number One, tra poco nei riascolti ritroverete l'enigma della Sfinge se per caso ve lo siete persi. E adesso andiamo a Molfetta. Vi ricordate questa canzone? Vi ricordate a chi apparteneva questa canzone? Eravamo tutti più giovani, non so quanti anni siano passati, però c'era il mitico Caparezza con questa canzone che andò fortissimo, come direbbe quello della TV svizzera, di brutto brutto brutto. Alcuni anni fa, era una calda estate, e uscì questa canzone intitolata Fuori dal tunnel. Cos'è successo a Caparezza? Andiamo a Molfetta. Beh, intanto vi dico che Google Maps con le sue foto ha incasinato un po' di persone con fotografie legate a delle auto che a quanto pare non avrebbero dovuto essere parcheggiate lì. Sono stati svelati altarini di qua e di là, pure fotografie di persone in bagno mentre la facevano, poi naturalmente oscurate in viso. Questa volta a Molfetta Google Maps ha probabilmente erroneamente fotografato per sbaglio Caparezza per strada, quindi se andate in quelle zone vi trovate anche a Molfetta Caparezza, proprio lui di Fuori dal tunnel, mentre a quanto pare quest'auto è incaricata di fotografare le strade, stava facendo il suo lavoro. Trovate anche la foto di Caparezza che era nelle zone di Molfetta, stava semplicemente girando, immortalato da Google Maps. Può capitare anche questo. Con

0: a quanto pare qualcuno di voi c'è stato a Molfetta, l'ho pure incontrato.
1: Ah, oh, a proposito di Caparezza, sì, l'ho visto uscire io da casa sua. È una stradina
0: grande
1: che si affaccia sulla statale che va da Terlizzi a Molfetta.
0: Non diamo la via.
1: E sono sceso dalla macchina a salutarlo.
0: Hai fatto bene.
1: Sì, è Norvegia. Sì, capita di vederlo lì. D'altronde abita lì.
0: Capita anche che Google Maps magari possa fotografare ciò che non dovrebbe. Tornando al tutti contro tutte, visto che in molti mi chiedete ma qual era la risposta, era l'enigma della Sfinge di oggi, con chiari riferimenti alla cucina italiana, ovvero lo chef, quindi il cuoco. E per la prima volta in zona podio, in zona medaglia, è andata lei, la mia sciura preferita.
2: Ciao Stefano, sono contenta. Com'è andata ieri alla festa?
0: Mancavi tu, tesoro.
2: Adesso mi fai
0: emozionare, no?
2: Mi fai venire voglia, no, di venire a Bergamo, ah, a darti il bacione che mi hai fatto vincere. Sono stata brava.
0: Molto, molto.
2: Ciao, ciao.
0: Ti invio un bacio. Ricordando che da tempo tu partecipi, per la prima volta entri in zona medaglie. Signore e signori, sono quasi commosso perché mi piace far vincere anche finalmente gli ascoltatori, in questo caso le ascoltatrici, che se lo meritano.

0: tutte quelle persone che hanno dei segreti e questi segreti non vengono mai svelati. Secrets, canzone di qualche tempo fa di The Weeknd, appena sentito qui su Radio Number One. Dai segreti alla calura di oggi, non è un segreto, ci sono 32 gradi all'esterno dei nostri studi, tante le persone che vorrebbero avere montato la piscina, magari lo faranno stasera perché non ne possono più, questo caldo ha fatto aumentare le temperature anche all'interno degli appartamenti e molti come Gloria dalla provincia di Sondrio hanno acceso l'aria condizionata proprio oggi per la prima volta. Fa caldo anche in provincia di Sondrio. C'è Marco dalla provincia di Bergamo che vorrebbe essere baciato dal sole e magari a mollo, che ne so, in una piscina con vista sul lago, magari.
1: Su Radio Number One c'è TN1.
2: Pomeriggio Number One.
3: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
4: Andiamo!
3: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
4: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
3: Squat.
4: Sì.
3: Plank.
4: Sì.
3: Flessioni. Uno, due,
4: uno, due, due, su, giù.
3: Sì,
4: giù.
3: Ma devi andare giù. Non ce la fai.
2: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
5: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
0: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
4: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
5: Allora? Hai deciso davvero?
4: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Radio Number One è dove vivi tu.
9: Cosa? Sconti fino al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia! Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.

0: Cantante britannico Harry Styles, American Girls è il titolo della sua nuova canzone, attualmente alla numero uno della nostra classifica ufficiale, la Play One, che vi aspetta ogni sabato pomeriggio dalle 18 alle 21. Con il calar del sole arrivano le 40 più trasmesse della settimana, anche se ultimamente il sole fino alle 9 è in alto nel cielo, quindi direi tardo pomeriggio, prima serata con la Play One anche sabato prossimo 18-21. In tanti mi chiedono com'è andata la serata, trovate un po' di video e anche la Sfinge sul mio account Instagram, se per caso vi interessa vedere la Sfinge, Stefano Federici Official, trovate i video della serata, quindi potrete anche fare quattro risate. Saluto Piera che mi ha appena chiesto com'è andata la serata, lei non ha Instagram, ma se siete particolarmente social, sul mio account Instagram, appunto Stefano Federici Official, trovate il resoconto del mio 25esimo anno di radio, e ci tenevo a ringraziare naturalmente per l'organizzazione i grandi capi naturalmente di Radio Number One, il direttore, insomma il direttore dei mezzi e tutti i capi di Radio Number One che mi hanno dato una grossa mano nell'organizzazione dell'evento. Grazie a chi è venuto a trovarmi anche facendosi parecchi chilometri, ho apprezzato il gesto, speriamo magari l'anno prossimo di fare anche il 26esimo in vostra compagnia. Sono prontissimo invece a sbloccarvi un ricordo legato al secondo gioco, il Tutti contro Tutte, e allora attenzione signore e signori, perché da questo momento potete rigiocare e cercare di vincere la nostra medaglia d'oro virtuale e il titolo di supercampione o campionesse con il Tutti contro Tutte legato al mondo della televisione. E che mondo? 393-444-0444, il vostro nome, da dove giocate e nel più breve tempo possibile il titolo corretto di questo telefilm.
1: Attenzione!
0: Non diventate ciechi pensando a lei.

fatto sognare la bellezza del mare, soprattutto il pronto intervento e la preparazione di queste persone che giustamente hanno salvato tantissime vite e che continuano a farlo. 393-444-0444, vogliamo sapere qual era il titolo, grazie alla colonna sonora che avete appena ascoltato, di quel telefilm lì, di quella serie TV.

0: quella di Jack Savoretti, Back Where I Belong. Quasi le 3.40 lunedì pomeriggio su Radio Number One con Stefano Federici. Siamo nel secondo gioco legato al Tutti contro Tutte. E che gioco, signore e signori, ma soprattutto quale serie TV americana? Questa.
1: Attenzione!
0: I mitici bagnini, quelli che ti salvavano la vita, si tuffavano, avevano delle moto gialle pazzesche, queste torrette che ci fanno tornare all'indietro nel tempo.

gli occhi, troppi ricordi, signori, troppe puntate, eravamo tutti piccoli, non c'erano forse i social, forse i telefonini, cos'era, il 93, 94, 95. Altri pianeti, signori.

0: Signori, attenzione, perché giustamente in tanti hanno partecipato, quindi prepariamoci a capire chi si aggiudica il secondo trofeo di questo lunedì pomeriggio con il Tutti contro Tutte. Il titolo corretto è, apro una piccola parentesi, tutti i messaggi che sentirete sono arrivati allo stesso orario, 15:35, pazzesco.
1: Baywatch, Gianluca da Genova.
0: Gianluca da Genova! Grande Giallo, salutiamo te, gli amici della Liguria, Gianluca da Genova, risentiamolo.
1: Baywatch, Gianluca da Genova.
0: È stato il più veloce, il più rapido, il più furbo, Gianluca da Genova numero uno.
2: Ciao, sono Virgi da Lecco e Baywatch.
0: Risponde Lecco, Baywatch.
3: Baywatch, Massimo e Flavio da Genova.
0: E Genova è anche sul gradino più basso del podio, complimenti alla città di Genova. Sentiamo.
4: Baywatch. Gabriele da Lecco.
0: E Lecco risponde, incredibile. Genova prima, Lecco seconda, Genova terza, Lecco quarta. Qualcun altro?
5: Baywatch, Stefano, Raffaella da Mantova.
0: Mantova, quinta classificata, grazie alla Raffi.
6: Buon pomeriggio, Elena da Milano. Il titolo del film è Baywatch.
0: Brava, che tra l'altro fu anche un film, perché poi uscì dopo la serie TV americana anche il film. Brava, brava, brava. Milano c'è.
7: Salve, Baywatch, Claudio da Torino. Come si può ricordare? Non dico cosa. Ciao ragazzi.
0: Beh, quando si correva c'erano, diciamo, di quei corpi lanciatissimi, ma soprattutto di quei fisici statuari, dei bagnini, e poi c'era lei, Pamela Anderson, ma non era l'unica a far ballare il tutto, insomma.
8: Ciao da Fulvia Treviglio.
9: Fulvia e la doccia.
8: Ma dai. La serie TV è Baywatch.
0: Bravo.
8: Watch.
9: Ciao a tutti, buona settimana.
8: Con il mitico David Hasselhoff.
0: Giusto.
9: Sì, quanto ne sa.
0: Tutto a posto.
10: Mauro da Medole. Mantova, Baywatch, indimenticabili.
0: Bravo.
10: Pamela Anderson e compagni. Ciao,
0: lo so, lo so. In tanti hanno perso le diottrie con lei.
11: Ciao ragazzi, Cristina da Mantova, Baywatch. E io comunque guardavo David Hasselhoff, direi non me ne poteva fregare di meno. Comunque Baywatch, prima e seconda stagione sicuramente, poi nella terza non ricordo se c'era ancora. Comunque Baywatch.
0: Beh, tecnicamente dovrebbe esserci, perché era lui il capo dei bagnini, il mitico David Hasselhoff, ovvero lo stesso attore che poi prese parte anche alle riprese di Supercar. Altri pianeti, grandi ricordi anni 90, inizio nuovo millennio. La risposta corretta era proprio quella. Il telefilm di oggi era Baywatch.
12: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio Number One.
13: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

grande canzone del 1985 ci ha riportato nel passato alla musica international. Hold I Lie to You, Eurythmics. Siete su Radio Number One, buon pomeriggio a voi. Salutiamo naturalmente anche le persone che hanno acceso la radio da poco e non sanno che durante lo scorso weekend alcuni opinionisti, alcuni ricercatori sono chiesti: ma è l'uomo che deve pagare la cena? Oppure anche la donna deve partecipare? Se lo sono chiesti perché è stata eseguita una ricerca pazzesca dal quale è emerso, secondo la signora McNamara, che l'uomo dovrebbe pagare la cena perché la donna spende già troppo per il make-up, per prepararsi all'evento, e allora è lui che dovrebbe occuparsi del conto finale. E questa signora, la signora McNamara, ha sollevato il dibattito proprio sul pagamento del conto durante una cena e ha dichiarato che gli uomini dovrebbero sempre pagare poiché le donne spendono molto per essere perfette. Ha condiviso la sua opinione attraverso un video sui social e bufera social, in molte non l'hanno presa bene e hanno dichiarato: no, noi donne siamo in grado di pagarci benissimo la cena ed essere allo stesso tempo perfettamente in ordine con noi stesse, presentabilissime. È l'uomo che dovrebbe fare un ragionamento diverso. Intanto diciamo che questa ricerca è stata portata avanti da una signora che probabilmente ha causato questa bufera social e che a quanto pare aveva bisogno di alcune attenzioni, oppure non era, diciamo, desiderosa di pagare il conto a fine cena. Cosa ne pensate? 393-444-0444. Più volte ci siamo occupati del pagamento finale, però la signora McNamara ha proprio sollevato negli ultimi giorni questo dibattito sul pagamento del conto durante la cena, sostenendo che le donne devono pensare al make up e l'uomo dovrebbe pensare a pagare il conto finale. Con Summer Funk, musica nuova, quella di

0: 10:52 Summer Funk su Radio Number One, la nuova di Francesco Gabbani. Abbiamo parlato dell'ennesima ricerca, soprattutto di un opinionista, la signora McNamara, che ha sollevato un dibattito sul pagamento del conto durante una cena, dicendo che secondo il suo punto di vista dovrebbe essere l'uomo a pagare il conto finale, perché la donna dovrebbe pensare a spendere una cifra adeguata per essere presentabile, per il make up. Cosa ne pensate?
1: Ciao a tutti, mi chiamo Francesco. Ciao. Niente, volevo dire la mia sul quella signora che dice che l'uomo deve pagare. Allora, nell'era in cui siamo adesso, potrebbe anche essere che un uomo, magari per motivi, non riesce a trovare un lavoro, ha un lavoro part time, magari la donna lavora a tempo pieno, e allora ci si presenta tutte e due in ordine all'appuntamento. Ma perché ci dobbiamo scandalizzare se eventualmente dovesse offrire chi ha una possibilità economica maggiore? Che se uno non può pagarsi il suo, ma almeno, allora cosa fa un uomo? Non va più, non invita più una donna a cena perché se guadagna poco il barbone non si può permettere?
0: Giusto.
1: Va bene, ciao.
0: Ottima considerazione, amico mio, un nostro ascoltatore, Francesco, se non sbaglio. Se volete un'opinione diversa, la situazione potrebbe migliorare oppure peggiorare, ditemelo voi.
2: Beh, è giusto che paghi l'uomo, però devo specificare nel caso dei piccioni, se non sbaglio, in questo caso è la picciona che deve andare, pagare e procurare la cena.
0: No, io andrei avanti con la trasmissione.

0: sono Mars, il tempo vola quando sono in vostra compagnia, due ore sono veramente volate con i piccioni in massimo. Signore e signori, beh, chiudiamo il sipario alla nostra seconda ora insieme, ma state in mia compagnia perché tra pochissimo ci ricollegheremo con, solo oggi pomeriggio, visto che la Sfinge ha sbagliato a prendere l'aereo con la Grecia, e a Karpathos in attesa di ritornare a Sharm el Sheikh, perché tornerà lei con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge.
1: Pomeriggio number one.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura nel cuore della Val d'Ossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dall'Aida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonesteatronatura.com.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
4: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
4: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
6: Amici e amiche del pomeriggio number one, buon pomeriggio, benvenuti nel primo PN1 di questa settimana. Si sono fatte le 4 e un minuto, tra pochissimo il ritorno della Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago, ma prima le ultime notizie.
7: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
8: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
9: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
8: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
9: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
10: Radio Number One Notizie.
11: Ben ritrovati da Andrea Ferrari.

0: Sicilia.
1: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: c'è questa parola nascosta da cercare di capire. Andiamo!
1: Sono tornata! Sono la Sfinge! E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire! Siete pronti a giocare?
2: Pronti, pronti!
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta!
2: Come dicevo, grazie ad Abdul avremo degli indizi. Il primo riguarda il numero di lettere che compongono questa parola nascosta. Sono 8, grazie Abdul. 4 consonanti e 4 vocali. Pensate, 4 consonanti e 4 vocali. È composta appunto da 8 lettere. Aspettando che si apra il sarcofago, aspettiamo il sfax. Dai, forza. Grazie. Ricercava conoscenza e sapere nel Mediterraneo. È l'unico indizio che momentaneamente Abdul ci ha inviato via fax. Eccolo qua, da Carpatos. Ricercava conoscenza e sapere nel Mediterraneo. 4 consonanti e 4 vocali. 393-444-0444. Cercate una figura che tecnicamente nel Mediterraneo ricercava conoscenza e sapere. Amava soprattutto il Mediterraneo. 4 consonanti, 4 vocali, 8 lettere compongono la parola nascosta.

0: titolo della canzone di Ian Cook appena sentita qui su Radio Number One. C'è il serpetto, ma soprattutto a Carpathos, la Sfinge in compagnia di Abdullah, con la parola nascosta nel sarcofago, parola composta da 8 lettere, abbiamo detto 4 le consonanti, 4 vocali. Ricercava conoscenza e sapere nel Mediterraneo, alcuni l'hanno beccata con solamente un indizio, ma tra poco ci occuperemo di loro.
1: Ciao, è il filosofo Chiara da Brescia.
0: Ci scrivono, è la piscina? E ci hanno mandato pure la foto. Apprezzo naturalmente Katia e suo marito che sono in fase di montaggio della piscina, però non è la piscina, potrebbe essere Ulisse, ci scrive Franci da Varese. C'è chi ha detto addirittura l'Odisseo, non solo ce l'ha scritto ma ha anche vocalizzato.
2: Odisseo. Mattia da Mantova.
0: Non è nemmeno l'Odisseo, ragazzi. Un altro ha scritto l'Odissea, invece non è quella. Tamara, abbiamo detto è composta da 8 lettere, 4 consonanti, 4 vocali. Ricercava conoscenza e sapere nel Mediterraneo. C'è bisogno di un altro indizio. Eccolo qua, prontamente in arrivo da Carpathos, Grecia, il secondo fax. A lui si deve la nascita della nozione di esoterismo in Occidente. Ripeto, a lui si deve la nascita della nozione di esoterismo in Occidente. 393-444-0444. Qual è la parola nascosta nel sarcofago?

0: quando finisce l'amore è colpa della canzone estiva, probabilmente di questa canzone estiva che Annalisa ci ha appena cantato qui sul palco del PL1, come ogni lunedì in diretta fino alle 5, anche con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto è composta da 8 lettere, 4 consonanti, 4 vocali. Primo indizio: ricercava conoscenza e sapere nel Mediterraneo. Secondo indizio: a lui si deve la nascita della nozione di esoterismo in Occidente. Ci sono un po' di persone confuse, magari daremo il terzo indizio, lo capirete all'istante.
1: Può essere Euripide, la parola nascosta?
0: Euripide.
1: Ciao Stefano, Patrizia da Como.
0: Ciao Patrizia, un abbraccio, un abbraccio. Hai preso aria? Serve la propoli per la gola? Un abbraccione, curala, eh?
2: Il filosofo.
0: Il filosofo.
2: Il filosofo. Da Cesare, Cremona.
0: Non è quello, ci scrivono il sapiente, no, l'Iliade nemmeno.
3: Posso, io la posso sapere.
0: Ho paura.
3: Questa, sì, sì, sì.
0: No.
3: La ciccia maniva! Ciao, Gigi!
0: Non ho capito nulla. Andiamo avanti, signore e signori, se volete avere la soluzione, attenzione perché arriva il terzo fax da Karpatos. Aprite bene le vostre orecchie. Un suo teorema potrebbe mandarti in tilt. Ripeto, un suo teorema potrebbe mandarti in tilt. Qual è la parola nascosta di oggi? Nel sarcofago della Sfinge, 393 444 0444.

0: No, non è che se canta lei io rispondo al serpente, no, grazie. C'è questa figura del serpente che sale nella cesta e sogno la notte. No, no, no, no, grazie, grazie per aver cambiato base, ragazzi. Ricercava conoscenze e sapere nel Mediterraneo. Primo indizio, a lui si deve la nascita della nozione di esoterismo in Occidente. Il secondo e il terzo, un suo teorema potrebbe mandarti in tilt. Quattro consonanti, quattro vocali, devo dire che il più veloce ci ha scritto alle 16:10 e la risposta tecnicamente corretta da ascoltare questa.
1: Ma ci provo, Pitagora, Antonio D'Avesano. Ciao, buona giornata a tutti. Ciao Stefano.
0: Signore e signori, è lui, è lui.
1: Ma ci provo, Pitagora, Antonio D'Avesano.
0: Grande Antonio, grandissimo Antonio, facciamolo risentire.
1: Ma ci provo, Pitagora, Antonio D'Avesano.
0: Antonio, grandissimo, numero uno.
2: Buongiorno a tutti. Secondo me la parola nascosta della Sfinge è Pitagora.
0: Bravo,
2: Matteo,
0: bravo.
2: Da Soncino.
0: Bravo, bravo. Batti un colpo, se ci sei.
3: Ciao Stefano. Allora, è Pitagora.
0: Bravissimo, Lonny, Corte Franca, Brescia, sale sul gradino più basso del podio, Pitagora.
4: Potrebbe essere Pitagora. Bravo. Angelo da Bergamo, ciao.
0: Bravo, bravo, bravo Angelo.
5: Ciao Steph. Pitagora, Sorin di Darfo.
0: Anche Sorin.
6: È il teorema di Pitagora.
0: Come siete preparati, ragazzi?
6: Ciao Stefano.
0: Abbiamo
6: Nicola da Milano.
0: Nicola da Milano, un professore di
7: il
0: geometria.
7: Il teorema di Pitagora. Ciao. Bravo. Roberto da Codogno.
0: Anche Roby.
8: Pitagora, Maria Monza Brianza.
0: Andiamo in provincia di Bergamo.
9: Pitagora, da Cristian e mamma Monica, chiuduno, Bergamo.
0: Bravissimi.
10: Ciao, la risposta è Pitagora, Max dalla Valseriana.
0: Beh, signore e signori, sono tutti dei professori in geometria, materia che a me era quasi sconosciuta, ero bravissimo in italiano, storia, geografia, meno in matematica. La risposta era questa, la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge oggi era Pitagora. Tra pochissimo, il traffico.
11: Sempre in tasca.
12: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
11: Per ascoltarci dove e quando. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
0: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
7: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
6: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
8: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
9: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
10: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
11: Radio Number One. Viabilità.
12: Quasi le 4:30, uno sguardo al traffico. Partiamo da Lombardia e Piemonte, dove è segnalato traffico intenso con rallentamenti sulle principali autostrade. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, vengono segnalate code tra Cormano e la barriera di Milano Est in direzione Brescia, code anche in direzione Milano tra la tangenziale Est e la barriera di Milano Est. Sulla 1 Milano-Bologna invece ci sono rallentamenti tra Modena Nord e Reggio Emilia in direzione Milano, e sulla 7 Milano-Genova sono segnalate code tra i raccordi per la 12 e la 10 in direzione Genova. Sulle autostrade del nord-ovest vengono segnalate invece diverse criticità per lavori con veicoli fermi, ad esempio sulla 26 Genova-Gravellona-Toce c'è personale per lavori tra Alessandria Sud e il raccordo per Predosa, siamo in direzione Genova, e tra Carpugnino e Baveno verso Gravellona. C'è un veicolo fermo invece tra Masone e Ovada, e ancora sulla 10 Genova-Ventimiglia vengono segnalati lavori e code a tratti in entrambe le direzioni nel tratto di Spotorno. Sulla 21 Torino-Brescia code di 1 chilometro tra Castelvetro e Cremona per recupero mezzi, e ancora un incidente sulla 22 Brennero-Modena con code tra San Michele all'Adige e Egna ora in direzione Brennero. Per il momento è tutto, come sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One.
13: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

Heart, la canzone di qualche tempo fa della signorina Taylor Swift sulla vostra radio preferita, Number One, che dal lunedì al venerdì ospita tra le 2 e le 5 del pomeriggio il pomeriggio Number One. Ma voi, amici e amiche del PN1, riuscite a capire se una persona è sincera con voi? Oppure vi sta mentendo? No, ve lo chiedo perché diciamo che capire se qualcuno ti sta mentendo può sembrare complicatissimo, ma grazie ad alcune tecniche basate su studi psicologici e comportamentali è possibile identificare una bugia. Magari qualcuno ci riesce, no? Senza aver studiato troppo. Ad esempio, il linguaggio del corpo e i movimenti oculari possono rivelare segnali di menzogna, quindi gli occhi spesso parlano, anche senza parlare, parlano con gli occhi determinate persone. Proprio questo è fonte di ispirazione per quelli che ti dicono: guardandoti negli occhi riesco a capire se mi stai mentendo oppure no. Poi le parole che si utilizzano e il tono di voce spesso cambiano quando qualcuno mente. E poi ci sono le risposte emotive, risposte così psicologiche che possono anche mostrare incongruenze nelle emozioni espresse. E allora vi chiedo, voi siete bravi a capire se qualcuno mente oppure no? Utilizzate soprattutto la tecnica dello sguardo, quando ti fissano negli occhi e capiscono quasi quasi immediatamente quello che i tuoi occhi stanno dicendo, anche magari mentendo con la voce, qualcuno con gli occhi ti dice: guarda che ti sto mentendo. 393 444 0444, se siete bravi raccontatecelo con un vocale da 5-10 secondi. C'è Sophie and the Giants.

0: Sophie and the Giants su Radio Number One, 16:39, giornata caldissima, viva il gelato!
1: Ciao Stefano, sono Paola da Milano, sono passata adesso sotto i nostri studi, Melchiorre Gioia, non so se tu sei lì. Volevo bussare e portarvi un po' di gelato perché oggi a Milano è una giornata caldissima, caldissima. La mia macchina segna 34 gradi in questo momento, da morire. Comunque ciao, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, potrebbe essere tema per il prossimo enigma. Da quale delle tre sedi di Radio Number One in Lombardia sta trasmettendo Stefano Federici oggi, se non da quella di Milano? Punto di domanda. Beh, insomma, stavamo parlando degli occhi che ti fanno capire quando una persona mente, e a volte c'è anche lo sguardo che potrebbe essere fulminante, giusto?
2: Ciao, sono Dario da Lodi. Allora, io con lo sguardo, essendo io autista di scuolabus, fulmino i miei bambini quando si comportano un po' in maniera vivace, diciamo così.
0: Vivace.
2: A volte li sgrido a voce, ma più che altro per scusare lo sguardo.
0: Bravo, bravissimo. Fulminiamoli, ma non troppo, questi giovani ragazzi dello scuolabus.
3: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Signore e signori, e adesso Radio Number One ti regala sì musica e divertimento, e vi dico che questo concerto è sold out, e questi sono gli ultimi biglietti rimasti, tra l'altro in regalo, perché se sei velocissimo ti regalo due biglietti per il concerto di Conan Gray del 3 giugno alla Corus Life Arena di Bergamo. Devi mandare adesso un WhatsApp al numero 393 444 0444 con la risposta esatta alla domanda che ti sto per fare e il tuo nome. Chi dipinse la persistenza della memoria? Leonardo da Vinci, Picasso, Salvador Dalí o Vincent van Gogh? Ripeto, chi dipinse la persistenza della memoria? Leonardo da Vinci, Picasso, Salvador Dalí o Vincent van Gogh? 393-444-0444. In bocca al lupo, in palio, ti regalo due biglietti per il concerto di Conan Gray del 3 giugno alla Corus Life Arena di Bergamo.

0: esistenza della memoria. Leonardo da Vinci, Picasso, Salvador Dalì o Vincent Van Gogh? Ce lo racconta Marta, che è in collegamento con noi. Buon pomeriggio Marta e benvenuta nel live del PN1.
1: Ciao.
0: Sei emozionata un pochino?
1: Non so cosa dire.
0: Non sai cosa dire. Allora, tu hai scritto Salvador Dalì, hai azzeccato, sei stata la prima, quindi ti regalo questi due biglietti per il concerto di Conan Gray del 3 giugno alla Corus Life Arena di Bergamo. Quindi qualcosa da dire ed importante te lo regalo. A chi porterai con te al concerto? Posso chiedertelo, Marta?
1: Non lo so, magari mia mamma.
0: Ok. Quindi diciamo che c'è un po' di confusione adesso su chi portare a questo concerto, anche perché è tutto immediato, non te l'aspettavi, giusto?
1: No.
0: Posso chiederti dove sei in questo momento, cioè di dove sei?
1: Sono di Endine.
0: Endine, in provincia di Bergamo. Quindi abbracciamo te e tutti gli amici di Endine, un abbraccione, goditi il concerto di Conan Gray, anche perché è sold out, tutti becchi questi due biglietti che sono preziosissimi.
1: Va bene, grazie mille.
0: Vuoi salutare qualcuno, Marta?
1: I miei amici, la mia famiglia e basta.
0: Saluta la tua family anche da parte nostra. Un abbraccione gigante, grazie per essere all'ascolto del PN1, Marta. Buon pomeriggio.
1: Grazie mille. Grazie.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

È stato così anche per me. Dal 1992 I'm Every Woman. Quando mancano meno di 10 minuti alle 5 di questo pomeriggio, il primo appuntamento alla settimana con il PN1 sta praticamente scivolando via e abbiamo regalato alla giovane Marta un paio di biglietti per assistere a questo concerto di Conan Gray, di cui Radio Number One è radio ufficiale dell'evento, il 3 giugno alla Corus Life Arena di Bergamo. Come vi dicevo, concerto sold out, quelli che regaliamo noi sono gli unici biglietti, quindi fortunata questa nostra ascoltatrice bergamasca che è stata rapidissima, praticamente la prima a rispondere, Salvador Dalì. Complimenti Marta, un abbraccione, buon concerto. Ci sono Cioffi e Noemi con Farfalle.

0: L'ultima canzone di oggi che chiude il primo appuntamento della settimana con il PN1, che tornerà come sempre domani a partire dalle 2 del pomeriggio qui su Radio Number One, la vostra radio preferita. Grazie naturalmente a chi ha scritto, a chi ha giocato, a chi mi ha accompagnato in queste 3 ore. Se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it, in alto a destra i riascolta, cliccando naturalmente le 3 lineette. Da Stefano Federici è tutto, buona serata.
1: Pomeriggio number one. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Siamo tornate.
2: Eccoci qua, coppia originale, sono le 17.
3: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
4: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
5: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
4: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
5: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
6: Radio Number One Notizie.
7: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. È stata emanata la prima enciclica di Papa Leone XIV, denominata Magnifica Humanitas e dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Scritta a distanza di un anno dalla sua elezione, conta oltre 200 pagine divise in 5 capitoli e torna a sottolineare la centralità dell'uomo in un'epoca in cui tutto sembra governato dagli algoritmi. Il tema della AI è stato tra i più citati da Prevost da quando è Papa. Nella lettera si parla anche della teoria della guerra giusta, un concetto da superare, dice, poiché espressione invocata a giustificare qualsiasi conflitto. Sono 8 i tifosi juventini arrestati dalla polizia a seguito dei disordini scoppiati in occasione delle derby della Mola a Torino ieri, valido per l'ultima giornata di Serie A. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati colti in flagranza di ferita. Grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone, a vario titolo sono ritenuti responsabili di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante manifestazioni sportive, emessi poi 11 DASP. Sono cominciate all'obitorio dell'ospedale di Gallarate le autopsie sui corpi dei 5 sub italiani morti alle Maldive. È una settimana decisiva per le indagini. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. La squadra mobile di Genova, su delega dei PM Capitolini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze. Guerra in Iran, Teheran e Washington avrebbero raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui relativi ad un accordo per porre fine alla guerra. Ma l'Iran avverte che un accordo non è imminente. Trump risponde che il tempo è dalla loro parte. Un nuovo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno a Islamabad, in Pakistan. Resta chiuso al momento lo stretto di Hormuz. Calcio, il Napoli ufficializza l'addio di Antonio Conte, lascia dopo 91 partite in azzurro, uno scudetto e una Supercoppa italiana. Benitez lascia il Panathinaikos, Carrick rinnova con il Manchester United. Guardiola, come sappiamo, ha lasciato il City ed è tra i candidati alla panchina della nazionale italiana. Pronto al ribaltone il Milan dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions. Il presidente cardinale è a Milano per disegnare il futuro. Sono tutti a rischio, anche Max Allegri. Tennis a Roland Garros, buona la prima per Matteo Berrettini che in 4 set elimina Fuxovic. Non vinceva a Parigi un match da 5 anni. Più tardi il derby azzurro tra Cobolli e Pellegrino. Nel femminile Jasmine Paolini batte 2-7-0 l'Ucraina Yastremska. Basket Serie A, alle 20 si gioca gara 5 dei quarti di finale playoff tra Brescia e Trieste. Chi vince il match decisivo sfiderà in semifinale l'Olimpia Milano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Come dicono gli inglesi, speriamo di farvi divertire. Insomma, noi ci proviamo perlomeno. Beh, siamo tornate insieme.
2: Eccoci qua.
1: Io sono Lilli.
2: Io sono Agnese.
1: Le donne al volante, eccoci naturalmente per raccontarvi un po' di cose come al solito durante queste tre ore piene di cose. Avremo anche un ospite, parleremo di curiosità, cose un po' contorte che ci riguardano tra l'altro. Ma siamo pronte per cominciare?
2: Prontissime, partiamo con la musica, partiamo con lei, Paola Iezzi.

0: pezzi con Stessa direzione, questo è il nuovo singolo di Paola, che è stata anche ospite di Radio Number One recentemente con le donne al volante, Lili
1: e Agnese.
0: Eccoci qui pronte, io mi ritaglio solo 30 secondi perché devo ringraziare tutti per i tantissimi messaggi che ho ricevuto in posta privata, in posta pubblica, insomma sui social e non, quindi grazie davvero perché ho apprezzato moltissimo in un momento sicuramente non facile. Allora, chiusa parentesi, vogliamo aprirne un'altra per parlare di bar.
1: Sì, andiamo al bar.
0: Andiamo al bar, questo anche è anche l'ora giusta.
1: Dai.
0: Cosa ci sta? Un gelato?
1: Ma un gelatino, una merendina, magari anche un succo di frutta bello rinfrescante, un tè freddo, direi che per queste giornate
0: freddo.
1: Belle calde ci può stare.
0: Sì, ci sta. Ma perché vogliamo parlare di bar? Perché i bar di paese, cioè quelli che sono un po' alla portata di tutti, quelli che anche nelle città, non soltanto del paese, però non so, i bar del quartiere, tu scendi sotto casa, dici, sai che c'è? Vado a prendermi un bel caffè al bar. E poi socializzi con il barista.
1: Sì.
0: Perché il bar di paese è proprio quello, no? Chiacchierare, socializzare. Non sei obbligato ad avere il dress code.
1: Anzi,
0: ti puoi vestire
1: anche male.
0: Anche male.
1: In tuta, quella brutta.
0: Esatto. Puoi anche essere tutto spettinato.
1: Sì,
0: che non ci fa caso nessuno. E poi si fanno incontri anche con le persone vere.
1: Esatto.
0: Cioè,
1: esatto.
0: Non è che sei lì attaccato ai social e non sai con chi parli, no, perché parli con le persone vere.
1: Non è quel locale in cui tu vai, ti prendi il caffè macchiato con il ghiaccio tutto figo nel beverone, fai la foto da postare, ok, sia chiaro. La tazzina è quella un po' come Bar Sport di Stefano Beni, la tazzina non è mai lavata, non si è mai lavata dal 94.
0: No, vabbè, adesso non esageriamo.
1: Vabbè, c'è la Luisona ancora nella teca delle brioche, che se la mangi cavoli tuoi, capito?
0: Scusate,
1: questo è il bar.
0: Scusate baristi, io sì, un po' troppo, no, voi le lavate le tazzine.
1: Ma perché c'ha quel sapore in più?
0: Sì. No, le lavate le tazzine.
1: Sì, meno male. Anche perché sarebbero problemi.
0: Però noi che siamo curiose, noi donne al volante, vorremmo sapere qual è il vostro bar di riferimento, se ce l'avete, se c'è quel posto dove, sai che c'è, vado al bar, vado a salutare il mio amico.
1: Esatto, come si chiama il barista o la barista? Salutiamoli.
0: Dai, salutiamoli, perché il bar è un riferimento importante.

0: talk about.
1: Ecco, due persone che non vedrei mai ad un bar di paese sono sicuramente Sabrina Madonna. Carpenter e Madonna. Le vedrei bene in passerella, sì, su un palco, sì, in qualche hotel chic, ma al bar del paese
2: magari no. No, magari quello, sai, molto chic.
1: Ecco, quello
2: in città, molto
1: 5
2: chic,
1: stelle.
2: In centro, dove fuori c'è il bodyguard, certo, che non ti fa entrare. E butta fuori. Fuori. Si dice butta fuori ancora?
1: Sì, sì.
2: E butta fuori. Vabbè,
1: bodyguard,
2: insomma,
1: sì,
2: quello che ti butta o dentro o fuori.
1: Esatto. Quello che fa selezione all'ingresso.
2: Esatto. Stavamo parlando del bar di paese. Voi avete il vostro bar di riferimento, se non in paese, anche in città, va benissimo. Tra l'altro, c'è Maurizio che ci scrive: sono meglio dei social. Perché
1: sì,
2: quando vai in certi bar di paese tu sai tutto di tutti.
1: Esatto. Che poi le chiacchiere, si sa che ormai, sì, le chiacchiere da bar sono state messe sui social, diciamo così, tante,
2: sì,
1: volte nei commenti. Ecco, queste sono proprio chiacchiere da bar. Quindi sì, meglio di persona, ecco,
2: sì,
1: quattro occhi.
2: Anche il parrucchiere dicono che sia un,
1: sì,
2: posto
1: un po'
2: dove si chiacchiera, estetista, parrucchiere.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Vabbè, no, belle cose. Intanto salutiamo Silvano, detto il Nano Gigetto, che è il barista di un bar di Domaso. Qui siamo sul lago di Como. Salutiamo anche Alberto, che ha un bellissimo bar a Sondrio. Insomma, ci sono un sacco di baristi che ci ascoltano regolarmente. Meno male che ci siete.
1: Già.
2: Noi come potremmo fare meno di voi?
1: Non si può.
2: Non si può.

0: con All Night insieme alle donne al volante. Salutiamo tutti i baristi, tutti i bar, insomma noi che ci andiamo, loro che sono lì. Baristi e bariste naturalmente. Cosa c'è tra poco?
1: Beh, cioè, no, salutiamo anche tutti i baristi delle stazioni di servizio delle autostrade, perché c'è il traffico.
2: Le donne al volante su Radio Number One. Le donne al volante.
3: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io sono indietro, sono la spalla di Gran Canaria, noi alla Canaria abbiamo il fuso orario, no? E siamo quelli indietro, quindi c'è il meglio e... È chiaro, no?
4: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
2: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
1: Sempre aperti con orario continuato.
0: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
2: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
3: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
2: E anche il prezzo è dolcissimo, una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
3: E la qualità anche.
2: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
3: Sempre sempre.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
6: Liberi di viaggiare!
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
8: Radio Number One. Viabilità.
9: A tutti voi un buon viaggio, ci colleghiamo subito per sentire gli aggiornamenti sulle nostre autostrade.
10: Beh, iniziamo con le tangenziali, però sulla tangenziale nord di Milano ci sono 2 chilometri di coda per traffico intenso tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni in direzione della Milano Meda. Sulla 1 la Milano Bologna code per un incendio tra Reggio Emilia e la 22 in direzione di Bologna, code in direzione di Milano anche tra Modena Nord e la 22, perdita di carico, quindi attenzione anche tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine, sempre in direzione di Milano. Sulla 1 traffico rallentato tra la sulla Firenze e Roma, traffico rallentato tra Arezzo e Firenze Sud in direzione di Firenze e traffico rallentato per un veicolo fermo anche tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione di Roma. Sulla 4 ci sono code per un incidente tra Viale Certosa, l'incrocio Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia, code anche tra la tangenziale est e Cormano in direzione di Torino, e sulla 4 la Torino-Milano c'è un incidente allo svincolo di Biandrate e Vicolungo in direzione di Torino. Ci sono code al traforo del Monte Bianco in corrispondenza del piazzale Italiano in direzione di Chamonix, sulla 10 la Genova Ventimiglia, 6 chilometri di coda tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia, e poi chiudiamo con la 8 dove il traffico è intenso tra l'incrocio Viale Certosa e Fiera Milano in direzione di Varese.
9: Viaggiate con prudenza e con noi Donne al Volante.
11: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

0: a Radio Number One con le donne al volante. Intanto grazie ad Alberto, perché a proposito di bar, bar di paese, lui dice: oh, io tutte le volte che vado a Cesenatico non posso non andare al caffè degli artisti da Mario. Musica, moto e birra.
1: Ci vediamo da Mario. Prima,
0: esatto,
1: poi.
0: Prima o poi, esatto. Vogliamo invece parlare di... andiamo a Roma, andiamo un po' più giù. Andiamo a Roma perché il traffico di Roma, lo sappiamo, è inutile ripetere.
1: Quello del centro, anche del centro. È sempre un po' imbottigliato.
0: Esatto, e nella centralissima piazza San Clemente, all'incrocio con via San Giovanni il Laterano, per chi è di Roma e ci sta ascoltando da Roma, insomma, sa che dov'è la zona centralissima. È successo un patatrac. Cosa è successo?
1: È successo che si è bloccato di nuovo per l'ennesima volta un autobus della linea 85 per colpa di un'auto che era lì in mezzo alle scatole in strada. E allora che cosa è successo? Che un gruppo di turisti ha preso l'auto tutti insieme, forzuti, appassionatamente, e ha spostato la macchina proprio a forza con le proprie braccia, e così l'autobus è riuscito a passare.
0: Ok, gliel'hanno anche rigata dopo?
1: Ma probabilmente gli ha fatto un ricordino, sì. L'autista del bus c'ha scritto: non si parcheggia qui, con la chiave dell'autobus.
0: No, beh, di solito, sai, sono i turisti che prendono i souvenir, invece sono i turisti in questo caso che hanno lasciato il souvenir.
1: Esatto.
0: Bello, bello, bello, bello.

0: la passerella con Lady Gaga e Doechii Runway qui su Radio Number One. A volte la strada diventa un po' una passerella anche di auto che si vogliono fermare lì. Magari qualcuno vuole fare delle foto al vostro macchinone. Ecco, non fatelo, perché sennò poi arrivano le persone e vi spostano gentilmente.
1: Sì, vi abbiamo parlato qui a Radio Number One di questo fatto capitato a Roma, dove appunto un gruppo di turisti hanno preso un'auto che intralciava un autobus, l'hanno alzata di peso e spostata. E molti di voi comunque ci fanno sapere che a Milano, a Torino, ma anche in posti più piccoli, insomma, succedono queste cose e spesso e volentieri ci sono questi signori che casualmente parcheggiano anche sulle ciclabili.
0: Ma
1: che
0: certo,
1: è bellissima questa cosa, sui marciapiedi, doppia fila, tripla fila,
0: quattro frecce, come se
1: sì,
0: non esistesse
1: sì,
0: un domani.
1: Quando glielo fai notare dice ma un attimo,
0: un attimo
1: sono stato via 5 minuti, ma qui
0: non mi interessa minuti.
1: Vabbè, se no poi ricominciamo a litigare,
0: no,
1: meglio lasciar perdere, li mandiamo tutti a riavere.
0: Dai.

0: voce inconfondibile di Amy Winehouse e la sua Rehab qui su Radio Number One. Avete progetti per l'estate? Scegli l'estate i grandi viaggi nelle IGV Club in Sardegna, Sicilia, Calabria e all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello, servizio esclusivo dedicato a bambini e ragazzi dagli 0 ai 17 anni.
1: E per chi viaggia, viaggia Explorer. In piccoli gruppi, guide italiane, esperienze autentiche in luoghi da sogno. Corri in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Le grandi canzoni a Radio Number One. Supertramp era il 1979, l'album Breakfast in America, e questa canzone, tra l'altro, The Logical Song, fu scritta da Roger Hodgson per raccontare un po' la sua esperienza di 10 anni in collegio.
1: Poveretto.
0: Mi sa che i suoi genitori hanno detto: ti mandiamo in collegio.
1: E lì ci stai.
0: E lì c'è andato. Effettivamente ha raccontato, insomma, un po' la sua storia. Tra l'altro vi ricordo che questa sera dalle 22 torna, anzi c'è sempre stato con Manuela, che salutiamo naturalmente, ma torno io in questo caso con i Number One Classics, la musica più bella degli anni 70, 80, 90. C'è una notizia che ci lascia un po' così perplessi.
1: Sì, è vero, parliamo di lavoro e parliamo anche del tempo, della quantità di ore che noi appunto dedichiamo proprio alla nostra professione, e la scienza ci dice una cosa strana, interessante però.
0: Beh, diciamo che c'è questa ricerca internazionale che dice che superare le 6 ore di lavoro al giorno ridurrebbe la probabilità di vivere una buona giornata. Quindi noi, in teoria, per considerare una buona giornata e soprattutto per essere felici, dovremmo lavorare meno di 6 ore.
1: Tu pensa?
0: Come siamo messi?
1: Come siamo messi là fuori?
0: Come siamo messi? Alla buona domenica?
1: Buona
0: Aspettiamo
1: domenica.

0: Radio Number One. Lavorare fa male, qualcuno dice, anzi lo diceva Irene Grandi, ci segnalate, il lavoro fa male, lo dicono tutti.
1: Vero. Perché c'è questa ricerca internazionale che dice, per essere felici e non farsi surclassare, insomma, dal lavoro bisognerebbe lavorare al massimo 6 ore.
0: Proprio massimo.
2: Buonasera signore alla guida, sì. Al volante.
0: Ciao.
2: Sono Orso da Legnano.
0: Sì.
2: La mia teoria è che secondo me si sta meglio invece. Sì, certo, il lavoro è faticoso, però io posso dire di aver lasciato il posto fisso, quello che era sacro, e credetemi, non è vero. Adesso gestisco 3 attività e mi alzo alle 6, vado a casa alle 8:30 e niente, sono felicissimo e mi sento realizzato. Ciao a tutti, un bacione. Lavorate gente, fatturate gente.
0: Fattura, ciao. Fattura. Soldi fatturato.
1: Vabbè, fatturiamo allora.
3: Fatturiamo.
4: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
5: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
6: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
1: Per la tua pubblicità 800 239 182.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
5: Allora, hai deciso davvero?
4: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
8: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
9: Shop like a Fox.
10: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
11: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
10: E anche il prezzo è dolcissimo. Una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
11: E la qualità anche.
10: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
11: Sempre sempre.
12: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
13: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
14: Su Radio Number One.
15: Sono le 18.
16: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
17: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
18: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
17: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
18: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
19: Radio Number One Notizie.
20: Al 60% l'affluenza nelle amministrative in oltre 700 comuni. A Venezia, secondo le proiezioni, si conferma il centrodestra con Venturini. A Salerno torna e a Valanga Vincenzo De Luca, ma senza il PD. Per De Luca è il quinto mandato da sindaco di Salerno. Passerebbe al centrodestra Reggio Calabria con la vittoria al primo turno di Francesco Cannizzaro. La Global Sumud Flottiglia rimane bloccata anche via terra. Il convoglio, composto da 200 membri, è fermo in Libia. Due attivisti fermati dai miliziani del generale Haftar. Confido che siano liberati presto, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Il clima negoziale tra USA e Iran rimane cautamente positivo, ma sui tempi per la firma di un accordo c'è maggior cautela. Nessun accordo se non sarà significativo, dice Trump, che preme per ottenere impegni precisi da Teheran sul nucleare iraniano e sulla riapertura di Hormuz. Intanto ancora bombardamenti israeliani in Libano e anche a Gaza, dove sono stati uccisi 2 sfollati nelle tende, tra cui un bimbo di 6 anni. 2 casi sospetti di Ebola a Milano, monitorate 2 persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e ora ricoverate all'ospedale Sacco. È tutto da Nicola De Muro.
15: Mamma, torniamo negli IGV Club in Sicilia.
21: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
22: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
23: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
24: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: Jones, The Colors. Qui a Radio Number One ci sono due donne al volante, Lilli
1: e Agnese.
0: Sempre noi, eh? E parliamo di cibo, anche perché circa due anni fa hanno fatto una, come dire, una ricerca piuttosto interessante, devo dire, sulla generazione Z, il rapporto con il cibo e la ristorazione, numeri e tendenze. E Ipsos, questa agenzia che si occupa di ricerche di mercato, ha, come dire, campionato ragazzi e ragazze tra i 16 e i 26 anni. C'è un po' di differenza sul modo di concepire il cibo, e non solo, tra i ragazzi appunto della generazione Z, che sono quelli che vanno
1: dal 96-97 fino al 2010.
0: Ok, quindi ci sei dentro anche tu?
1: Sì.
0: Ok, molto bene. E i millennials invece? Quelli
1: la generazione precedente.
0: Esatto, quelli che
1: sì,
0: hanno qualche annetto in più. Qual è la differenza?
1: Ma la differenza è che la generazione Z vuole sapere da dove arriva quello che mangia, da dove arriva il cibo, e sceglie anche dei prodotti il più possibile sostenibili, beve meno alcolici in generale e cerca l'autenticità anche a tavola, appunto. E 9 intervistati su 10, questo è un po', è davvero un credo assoluto, esprimono la necessità di ripensare il modo in cui il cibo viene prodotto ma anche consumato, prediligendo un sistema alimentare più sostenibile, una filiera anche più corta, cercando il made in Italy.
0: Esatto, esatto, quasi il 40% degli under 26 cerca prodotti made in Italy, e oltre un quarto degli intervistati vuole alimenti che provengano da allevamenti che rispettano il benessere degli animali. Insomma, c'è molta più attenzione probabilmente rispetto a quello che succedeva una volta, figuriamoci poi nella mia generazione.
1: Certo.
0: Cioè, ad esempio, quando io ero piccola, questa cosa del fumo, ad esempio, ti faccio questo esempio, non il cibo ma il fumo, cioè i genitori fumavano tranquillamente in macchina con i figli a bordo, noi, cioè camere a gas, capito, anche in casa, cose di questo tipo, tant'è che mi sta andando via la voce, tant'è che poi io per reazione non ho mai fumato in vita mia.
1: Certo.
0: Cioè, proprio perché non sopportavo il fumo, e mio papà fumava ad esempio in macchina, a me questa cosa mi faceva vomitare ogni volta. Cioè, per dire, no, non c'era tutta questa attenzione. Invece, meno male, i ragazzi della generazione Z ci pensano.
1: Esattamente, ci pensano proprio un po' su tutto, sia sul fumo, vuoi che ci siano anche delle leggi che poi si sono sviluppate negli anni, ma anche proprio sulla ricerca della qualità di quello che bevono e quello che mangiano.
0: Ma noi, ma voi, ma tu
1: ma egli.
0: Esatto. Ma voi guardate etichette, da dove arriva il cibo, tutte queste cose, siamo attenti? Facciamoci questa domanda.

0: radio number one.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar di Tiziano Ferro e Giorgia qui su Radio Number One. Parlavamo del rapporto che la generazione Z ha con il cibo, perché ormai queste nuove generazioni vogliono sapere da dove arrivano quello che mangiano, quello che mettono in tavola, quello che addentano. Alcuni di voi ci hanno fatto notare però che comunque i fast food rimangono pieni.
1: Sì, sì, molti di voi, molti genitori anche dicono, i miei figli, cioè Rosy, ma anche altri ascoltatori, insomma, dicono i miei figli vanno spessissimo in questi posti dove c'è, cioè, appunto fast food, e come mai sono sempre pieni? Allora, intanto questo tipo di cibo è controllatissimo.
0: Esatto.
1: Cioè, è veramente controllatissimo, perché tutti pensano che sia cibo un po' così,
0: la spazzatura.
1: Esatto.
0: E invece l'ASL.
1: Esatto, quindi spesso e volentieri, insomma, l'ASL è lì a controllare che tutto vada bene. E poi magari rispetto a una pizzeria o un ristorante costa un filino meno, non tantissimo meno, però un pochino meno.
0: Esatto.
1: E si sa che i ragazzi, soldi in tasca.
0: Pochi, sempre sì. Pochi, sempre.
1: Sempre pochi, comunque si va un po' al risparmio.
0: Esatto.
1: Magari ce li hanno i soldi, ma li spendono in altre cose.
0: Esatto. Sì.
1: Però c'è molta attenzione, questo è bello, no?
0: È vero,
1: da
0: vero.
1: Parte della generazione Z.
0: Comunque la carne, per esempio, comunque tutti i prodotti dei fast food, soprattutto di quelli più grossi che ci sono in Italia, sono tutti di filiera italiana. Esatto. E poi in questa ricerca emerge anche che il pasto fuori casa è un'occasione per mangiare qualcosa di insolito che nelle mura domestiche non ti cucineresti mai, non ti verrebbe mai neanche preparato. Sicuramente un hamburger un po' fritto non ti verrebbe preparato a casa, quindi vai fuori a mangiarlo per il piacere anche di gustarlo.
1: È vero, è proprio così.

0: rapido chiudiamo comunque questo argomento. I ragazzi della generazione Z sono molto più attenti rispetto ai millennials o comunque anche alla mia generazione a quello che mangiano. Quindi i ragazzi tra i 16 e i 26 anni vogliono prodotti sostenibili, bevono meno alcol, vanno alla ricerca insomma di autenticità proprio di quello che mangiano, possibilmente anche a chilometro zero, insomma, non sarebbe male. E poi c'è Marco che dice sì, poi si fanno le canne.
1: Vabbè. Però ci dice anche una cosa interessante.
2: Sì. Vabbè, quello tutte le generazioni le diciamolo.
1: Sì. Ci dice una cosa interessante, che c'è anche chi sta attento, magari è vegetariano, è vegano, cosa che magari un po' di anni fa delle generazioni precedenti non era presente.
0: Non era così sentita la cosa.
1: Brava,
0: adesso invece
1: esatto.
0: C'è più attenzione e quindi ci sono molte più persone attente proprio da questo punto di vista. Tra poco il traffico.
3: Le donne al volante. Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Buonasera Luchino.
5: Buonasera, è solo capace di dirmi buonasera ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
6: Buonasera Luchino.
5: E lei una dedica?
6: Ah, perché no, ma ora?
5: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
7: Non ci abbiamo più spazi,
3: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura nel cuore della Valdossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayane con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonesteatronatura.com.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. 800 239 182.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
6: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
5: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
6: E la qualità anche.
5: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
6: Sempre, sempre.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
10: Liberi di viaggiare.
11: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
10: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
11: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
12: Radio Number One. Viabilità.
13: 18:25, aggiornamento che riguarda il traffico, sentiamo.
14: Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, ci sono code a causa di un incidente tra l'allacciamento Fiorenza a 8 Milano-Viale Certosa e Sesto San Giovanni in Viale Zara in direzione di Brescia. Ci sono code a tratti anche tra Agrate e l'allacciamento con la 8 in direzione di Torino per traffico intenso. E sulla 8 Milano-Varese c'è un incidente tra Terminal 1 Aeroporto Malpensa e Legnano in direzione di Varese. Sulla tangenziale ovest di Milano, incidente allo svincolo per Trezzano in direzione della 1, ci sono rallentamenti. Sulla A36, la Pedemontana Lombarda, c'è un veicolo fermo tra Mozzate 2 e il bivio A36 A9 Lomazzo in direzione della A9. Passiamo alla 22, la Brennero Modena, tra Trento Nord e San Michele all'Adige in direzione del Brennero persistono code per un incidente precedente. Andiamo sulla A26, la Genova Gravellonatoce, ripristino, incidente in corso tra Meina e Carpugnino in direzione di Gravellonatoce e poi ci sono code per veicolo fermo tra Ovada e Masone in direzione di Genova Voltri. Sulla 7 Milano-Genova ci sono code tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano per lavori in corso. Concludiamo con il grande raccordo anulare, la direzione è quella della Salaria. Si segnalano code a causa di un incidente all'altezza dello svincolo 6 via Flaminia.
13: E questo è davvero tutto, vi auguriamo buon viaggio.
15: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
16: Cosa? Sconti fino al 50% sul prezzo outlet della collezione Primavera-Estate? Ma è una follia! Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.

0: Ossessione Samurai J qui a Radio Number One con, in questo lunedì, con Lilli
1: e Agnese,
0: le donne al volante. A proposito di volante, alla cloche, perché dobbiamo andare a New York per raccontarvi quello che succede. Allora, nessuno ovviamente ha la sfera di cristallo per sapere, scommettere sul futuro, specie in una città come New York, però c'è una piattaforma immobiliare dove comprare, affittare e vendere casa, si chiama StreetEasy, che per festeggiare i suoi 20 anni di attività ha appena lanciato questa promozione Reserve Your Future, ovvero rendere disponibile una serie di prenotazioni fino al 2046. Questo vuol dire che tu, se sei a New York, ma anche se non ci sei, cioè tu puoi prenotare un tavolo al ristorante per il 2046.
1: Esatto, cosa hai da fare tra 20 anni oggi? Puoi andare al ristorante. Beh, però te lo devi anche ricordare, io tra 20 anni me lo sarei già dimenticata.
0: Sì, devo mettere in agenda, ma...
1: Sì, ma poi l'agenda la butto via.
0: Esatto. Il telefono non so se non ce l'ha, non ci... quel calendario.
1: Ma sì, ma magari c'è, ma ci sarà tra 20 anni ancora il telefono? Ma magari saremo passati ad un'altra tecnologia e non ci servirà più.
0: Magari schiacceremo un pulsante e saremo a New York.
1: Ah beh, sarebbe molto sarebbe interessante.
0: Comodo. Vabbè, in ogni caso, che cosa dice questa prenotazione? Che puoi appunto fare una prenotazione tra 20 anni. Ma poi c'è chi si fa delle domande.
1: Eh sì, tipo, ma tra 20 anni appunto questi locali ci saranno ancora? Perché New York è tutto bello, è bellissima New York, hai un sacco di ristoranti perché i newyorkesi non cucinano mai a casa loro, quindi a loro piace appunto uscire e mangiare anche un po' per pigrizia, vuoi per cultura, eccetera eccetera. Il problema della città è che gli affitti sono sempre più alle stelle, quindi ristoranti pieni devono chiudere ad una certa.
0: Sì, il costo della vita insomma è altissimo, tant'è che ogni anno centinaia di ristoranti chiudono proprio per questo motivo. Non importa se hanno successo, se ci sono file di clienti, prenotazioni ormai impossibili, le recensioni del New York Times, anche quelle non servono a nulla, gli affitti sono troppo alti e quindi molti ristoranti devono proprio chiudere. Quindi il fatto che insomma ci siano comunque persone, incredibilmente, che vogliano riservare e prendere una prenotazione a New York in uno di questi ristoranti su questa piattaforma di Reserve Your Future, evidentemente c'è ottimismo.
1: Molto ottimismo. Ma tu immagina.
0: Ma
1: se...
0: io non so cosa faccio domani. Ma
1: poi tu immagina se chiami, se anzi fai una prenotazione e il posto ti dice: guarda, tra 20 anni finalmente abbiamo un tavolo per te, e poi questo tra 15 chiude. Poi ti girano.
0: Poi... esatto. Poi sai cosa mi sconvolge? Cioè, che io se penso all'età che avrò tra 20 anni, cioè. Ma io sarò già morta.
1: Ma no, ma non sì, è vero, ma che ne sai? Ma può ma essere, scusami, ma che ne sai? Magari quindi, no, magari vivrai a New York e farai lì la tua vita.
0: Sì, sì, sai cosa prenoto tra 20 anni? Un RSA, ma forse è meglio. Jess Glynn su Number One.

0: The Bausa della Norvegia con la loro Magnetic qui su Radio Number One. Si gioca!
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Ti regaliamo due biglietti per il concerto di Conan Gray del 3 giugno alla Corus Life Arena di Bergamo. Attenzione, perché il concerto è sold out, quindi questa è l'unica occasione per appunto poter andare al concerto. Per farlo però bisogna rispondere alla domandina della Lilly.
2: Attenzione!
3: Incuffiatevi
2: e concentratevi soprattutto, perché la domanda è estremamente difficoltosa. No, non è vero, assolutamente no. Quale scienziato formulò la teoria della relatività? Einstein, Newton, Galilei o Tesla? Lo devo ripetere?
0: Ma no.
2: No? No?
0: No,
2: vabbè, non ripetiamolo allora. Solo le risposte, dai. Einstein, Newton, Galilei o Tesla?
0: Manda adesso un WhatsApp al numero 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda e il tuo nome.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Una canzone ma anche un film romanticissimo, Ronan Keating con When You Say Nothing at All, colonna sonora del film Notting Hill, con una splendida Julia Roberts e lui chi era?
1: Hugh Grant.
0: Sì,
1: come lo
0: dici? Vabbè, bella storia, insomma, bella storia veramente. Bella storia anche potervi regalare dei biglietti di Conan Gray, che tra l'altro il concerto è sold out, quindi o qui o basta.
1: Esattamente. Radio Number One è la radio ufficiale della data, l'unica data italiana, e c'è qualcuno che si è accaparrata questi due biglietti.
0: Veronica di Monza, ciao!
2: Ciao, buonasera!
0: Ciao Veronica! No, sei stata veramente velocissima, ma cosa fai di bello nella vita per essere così veloce da ascoltare e mandare subito il messaggio?
2: No, semplicemente ho imparato il trucco, bisogna mandare la risposta prima delle opzioni.
1: Cioè, se la sai,
0: la devi sapere la risposta, però.
1: Brava, c'è questo
0: piccolo particolare, qualcuno ha anche sbagliato, quindi, insomma. Allora la domanda era: quale scienziato formulò la teoria della relatività? Einstein, Newton, Galilei, Tesla, chi era, Veronica?
2: Einstein, brava.
0: Certo che sì. E allora, quando sarai lì al concerto, tu ti fai una bella foto, tagghi Radio Number One e ce la mandi, così insomma anche noi avremo modo di vederti e di vedere, a parte che noi saremo lì,
1: esatto,
0: però di vedere il concerto di Conan Gray, e tra l'altro, appunto, lo ripetiamo, è sold out. Tu ci andrai il prossimo 3 giugno al Corus Life Arena di Bergamo, va bene?
2: Sarà fatto, grazie mille.
0: Brava. Buon divertimento.
2: Grazie, buon giornata. Ciao.
0: Radio Number One.

0: su Ordinary qui su Radio Number One. Vi abbiamo regalato dei biglietti per un grande concerto che si terrà settimana prossima, un concerto sold out.
1: Esatto, quello di Conan Gray il prossimo 3 giugno al Chorus Life di Bergamo, Chorus Life Arena di Bergamo, ma è tra l'altro l'unico concerto italiano.
0: Esatto,
1: attenzione, e noi di Radio Number One siamo la radio ufficiale, stanno arrivando un sacco di domande, ma ci sono ancora biglietti, ma si giocherà ancora, voi seguiteci con attenzione, che possiamo dire che domani.
0: Saranno altre occasioni, vi diciamo quando, non vi diciamo come, ma ci saranno altre occasioni,
1: ecco, esatto. non possiamo dire di più perché altrimenti ci bacchettano, poi c'è il direttore che ci sta ascoltando, quindi non possiamo. Però parliamo invece di concerti, perché poi parleremo anche di concerti, però i concerti in Italia vanno veramente fortissimo,
0: c'è un introito esagerato, poi parleremo proprio di questo. È già iniziata la stagione dei concerti estivi, molto bene, perché questa cosa è sempre bella per gli amanti della musica, quindi sì. Già io ho speso dei soldi per
1: sì, tutti spendiamo soldi per i concerti, lo so. Però l'ultimo concerto che avete visto, fatecelo sapere, poi parleremo appunto in modo più approfondito proprio di questo, di concerti. 393 444 0444.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Rimani su Radio Number One.

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
0: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Per la tua pubblicità 800-239-182.
4: 800-239-182.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
10: Allora? Hai deciso davvero?
9: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
10: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
9: Convenienza, consulenza e vicinanza.
11: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800-098-555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800-098-555.
12: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
13: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
12: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
14: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
15: Buon lunedì dalle donne al volante da Radio Number One.
16: Anche a un minuto alle 19.
17: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
18: Quando da Bennett arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
19: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
18: Fino al 3 giugno da Bennett e su Bennett.com, per i soci Bennett Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
19: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennett.
20: Radio Number One Notizie.
21: Il voto in circa 750 comuni, affluenza al 60,1%, in calo di quasi 5 punti. Unico capoluogo di regione, Venezia, dove le stime vedono il centrodestra avanti con Venturini. A Salerno, Vincenzo De Luca appare vicino alla vittoria al primo turno con circa il 60% dei voti. A Reggio Calabria, l'unico ribaltone con l'exploit di Cannizzaro, appoggiato dal centrodestra. Ad Arezzo è in vantaggio Comanducci, del centrodestra, possibile ballottaggio con Ceccarelli, decisivo il centrista Marco Donati. A Prato e a Chieti avanti il centro-sinistra, a Messina guida il sindaco uscente Basile del partito Sud Chiama Nord. La tragedia delle Maldive, in corso all'ospedale di Gallarate le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, 2 dei 5 sub morti durante un'immersione. Domani gli esami autoptici sugli altri 3 corpi. Ed è tutto da Nicola De Muro.
0: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
4: Evviva!
0: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
4: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
22: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
23: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggi i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
24: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
25: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
26: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
24: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio! Qui a Radio Number One, no, in realtà questa canzone a noi piace ancora tantissimo.
2: Assolutamente, non ci dà fastidio, però peraltro noi donne al volante ora vorremmo parlare di concerti e proprio domani Dito nella piaga inaugura il suo tour all'Aquila, che farà poi un giro per tutta Italia, finirà a settembre, insomma un tour molto lungo, passerà anche da varie città del nord Italia come Cremona, Bergamo, Treviso, insomma. Ce n'è.
1: Bene, bene, noi donne al volante questa sera vogliamo parlare di concerti, concertoni, però tra l'altro stanno arrivando un sacco di messaggi, c'è chi come Roberta ha visto Bruce Springsteen, dice non riuscivo a trovare i biglietti, poi uno smanettone si è messo lì, insomma ne ha trovati e siamo andati a vedere questo concerto meraviglioso, poi il boss è il boss.
2: È vero.
1: Un'altra Roby che dice Francesco Gabbani ai Giardini Estensi di Varese e comunque un concerto all'anno dovrebbe passarlo la mutua.
2: Sono d'accordo, Roby, siamo d'accordo.
1: Assolutamente, siamo d'accordo. C'è chi ha visto Olivia Dean, che classe, ragazzi, venerdì scorso, davvero, vabbè. Però parliamo di concerti perché l'unico fastidio è che costano.
2: È vero.
1: Veramente tanto, i biglietti costano troppo probabilmente. Nuovo record però per la musica dal vivo in Italia, stando ai primi dati di questa, questa ricerca condotta da Asso Concerti, praticamente abbiamo speso in un anno qualcosa come 1 miliardo di euro e il 21% in più rispetto al 2024.
2: Esatto, sì. L'anno scorso si è superato la quota appunto 1 miliardo di euro.
1: Un sacco di soldi.
2: E appunto nel 2025 ci sono stati oltre 40.000 spettacoli musicali dal vivo in tutto l'anno, sia nei teatri che nelle piccole piazze, nei grandi stadi, insomma tanti spettacoli.
1: Tra l'altro cresce il numero di appassionati che pur di assistere ad un concerto a cui interessa, insomma, di un artista che ti interessa, arrivano da ogni parte, non soltanto d'Italia ma anche dell'Europa e del mondo, insomma arrivano proprio dall'estero, quindi l'introito è altissimo.
2: Certo, un esempio è David Gilmour, che a Roma a fine settembre inizio ottobre 2024 ha fatto un po' di date, insomma l'83% del pubblico arrivava da fuori Lazio, la cui metà erano stranieri, quindi
1: Taylor Swift, vogliamo parlare di Taylor Swift, insomma chi ha assistito al concerto di San Siro, oltre 7 su 10 arrivavano da fuori Lombardia e tantissimi arrivavano dall'estero, quindi insomma anche qui poi per rimanere non vieni soltanto per il concerto, a quel punto ti fermi a dormire, vai al ristorante, insomma costa.
2: Esatto, infatti nel 2025 11 milioni di pernottamenti presso alberghi, strutture ricettive eccetera eccetera erano collegati proprio ad eventi di musica dal vivo. Ovvio ti devi fermare a dormire, se vuoi dormire allo stadio ti cacciano fuori, quindi un tetto è meglio averlo.
1: Beh, è un patrimonio da sostenere, ha ragione il nostro ministro Mazzi, il ministro del turismo, che dice insomma non è soltanto il concerto in sé ma proprio il fatto che porta un indotto notevole. Tra l'altro i concerti portano adrenalina e ti danno la carica per mesi. È vero, quando tu vai a vedere un concerto di un gruppo, di un artista che ti piace, ti carica tantissimo.
2: Sì,
1: ti carica tantissimo e sei happy.
2: Happy.

0: La canzone che resta in testa, Farfalle nello stomaco di Cioffi e Noemi qui su Radio Number One. Una canzone, perché no, magari da cantare ad un concerto. Alla fine questa qui si canta tutti insieme, yeah. Parlavamo proprio di concerti, noi donne al volante, dell'enorme introito che hanno generato nel 2025, più di 1 miliardo di euro. E ci sono due nostre ascoltatrici, Nati e Chiara, che ci dicono: noi siamo appena tornate da Amsterdam per vedere Harry Styles. Confermo che i costi anche là sono aumentati, però bellissima gita ed esperienza.
1: Sì, è bello poi quando vai all'estero, quando comunque cambi città rispetto a dove abiti, andare poi a vedere anche altre cose, quindi unisci l'utile all'utile.
0: Esatto, cioè, sì,
1: al dilettevole.
0: Sì, esatto,
1: è bellissimo. Parliamo anche di dischi, perché se i concerti vanno forte anche i dischi. Ovviamente il digitale è sempre quello che va per la maggiore, ha il primato dei consumi, soprattutto per quelli super fan. Cioè proprio super fan che comprano cofanetti, cioè qualunque, che scaricano la qualunque. E però bisogna dire che il mercato discografico italiano non è andato per nulla male, anzi c'è stato un quasi 11% in più di ricavi rispetto al 2025, 513, quasi 514 milioni di euro, insomma non male. Quindi c'è ancora ricerca di materiale discografico fatto proprio di vinili, CD, eccetera eccetera eccetera.
0: Taylor Swift insegna, perché l'ultimo suo album, The Life of a Showgirl, lei l'ha pubblicato in diverse versioni. C'era il vinile rosso, il vinile giallo, il vinile verde, poi c'era il vinile con una dedica speciale, l'altro disco con una canzone in più, eccetera eccetera. I superfan, specialmente le superfan, hanno comprato tutto, e quindi questo è uno dei dischi più venduti della storia.
1: Esatto, e poi comunque c'è il ritorno del vinile, cioè il vinile, certo, sta tornando alla grande, e c'è un giro di collezionisti che fa paura su questa cosa, gente disposta a pagare oro, veramente un disco. Io poi ho a casa dei picture book.
0: Okay.
1: Presente? No,
0: sì,
1: dei picture disc book, vedi, sono un attimo confuso. No, i picture disc, sì, che erano quei dischi con, ad esempio, ho un disco dei Simply Red e c'è la faccia di Mick Hucknall, mm-hmm, fatta a disco,
0: bellissimo,
1: cioè ritagliato, certo, proprio come un disco, certo, cioè, oh Madonna, insomma tanti altri. Questi valgono tantissimo per i collezionisti, io però non li vendo, ve lo dico.
0: Sappiatelo.
1: mi manca il concerto di Billie Eilish.
0: Anche a me manca.
1: A lei mi piace

0: bellissima, lei ha questa voce meravigliosa e poi questa canzone è leggerezza.
1: Sì, esatto.
0: Leggerezza,
1: esatto.
0: Bellezza, leggerezza. Vabbè, cosa c'è adesso? Così torniamo coi piedi per terra, va?
1: col caldo nelle nostre case, c'è il meteo.
2: Le donne al volante. Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
4: No, dimmi, dimmi, no.
3: Senti qui, allora, sentiamo. Preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
4: Scusa, ma che sfida è?
3: No,
4: ma
3: poi anche
4: te?
3: Il mio cognome, quindi secondo
4: sì,
3: me
4: sì, ho capito,
3: funziona.
4: Ma secondo te...
3: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
4: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
3: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
4: Ma che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
3: Per me funziona.
2: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Radio Number One
2: Meteo. Quanto continuerà a fare questo caldo? Per quanto tempo ancora? Adesso c'è qualcuno che si arrabbierà perché dirà dai, appena cominciato, già cominciano a lamentarsi. Ma lo chiediamo a lui, all'uomo del meteo, l'omino del meteo. Paolo Corazzone di Treve Meteo.
3: Buonasera ragazzi. Comunque anche mi sto già lamentando. Ah, io non ne posso già più.
4: Perfetto. È un bel club allora.
3: Sì. E comunque dura ancora, quindi dobbiamo tenere duro perché bene o male questa settimana sarà tutta calda. L'apice proprio tra domani e dopo, perché toccheremo comodi 35-36 gradi. Voilà! Guarda che per fine maggio è una roba fuori misura, cioè non è neanche da dire vabbè dai, lo volevamo, no?
2: Scusa Paolo, io non oso pensare cosa sarà quest'estate.
4: Esatto.
3: Ecco, basta, ci fermiamo a questa settimana. Okay, per ora fa un gran caldo e il caldo poi si attenuerà parzialmente da giovedì, cioè 2 gradi in meno, praticamente manco ce ne accorgiamo, perché da giovedì con tutto sto caldo comincerà ad arrivare qualche temporalino sul nord Italia, quindi il nord avrà una leggerissima rinfrescata, ma in realtà arriviamo fino a domenica con 34 gradi, quindi prepariamoci a una settimana di zanzare, anche perché ovvio con tutto questo caldo, settimana prossima rinfrescherà. Il ponte del 2 giugno, che tutti vogliono sapere, ormai è vicino, allora sarà, a mio parere, perché ancora non è detta l'ultima parola, bello al centro-sud, quindi se qualcuno parte per il centro-sud se la gode la grande. Anche al nord sarà un weekend caldo e bello, ma il nord avrà sempre qualche temporale pomeridiano, quindi lo scorso di pioggia per il nord Italia è un po' più probabile, ma non è detta l'ultima parola, magari anche il nord farà sempre bello. Sarò più preciso i prossimi giorni.
4: Va bene, noi ci prepariamo all'afa, che quella non mancherà.
3: Quello sì.
2: Io ho già le punture di zanzare, ve lo dico.
4: Anche.
3: Dio, fastidio. È ancora più mono, sì. Finalmente l'hai tolto.
2: No, l'ho tolto.
3: Ah, ecco, è cambiato quello.
2: L'ho tolto, sì.
4: Esatto. Scaricate l'app di Trevi Meteo. Grazie Paolo Corazzone per gli aggiornamenti. Buona serata.
2: Ciao.
3: Grazie, ciao.
5: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

0: Amore è, questo è il nuovo singolo di Elisa qui a Radio Number One. Buona serata dalle donne al volante e questa sera ci divertiamo a scoprire certi contorti meccanismi in cui spesso ci troviamo coinvolti. All'omaggio Non resisto è il nuovo articolo sul mensile di Focus di Elisa Venco, che è nostra ospite. Ciao Elisa!
1: Ciao!
2: Ciao, buonasera!
1: Allora, l'abbiamo visto in più occasioni, come per esempio alle recenti Olimpiadi di Milano Cortina, ovvero persone in coda per ore e ore e ore per ricevere un piccolo gadget, spesso anche inutile, carino sì, ma inutile. Ma perché se è gratis siamo così disposti a tutto o quasi? E soprattutto non succede solo in Italia, succede ovunque.
2: Allora, rassicuro gli italiani, non succede solo qui. È vero che durante le Olimpiadi ci sono state code per qualunque tipo di gadget, dalle focaccine imbottite che erano dei portachiavi alle spilline dei quartieri, ma è successo anche all'estero. Ad esempio c'è stata una famosa campagna di Burger King che chiedeva ai clienti di arrivare interamente vestiti da clown per avere in cambio un hopper, che è un panino gratis, e sono andati in 115.000 in 35 paesi per avere questo panino.
0: E quindi non siamo messi male solo noi,
2: no,
0: insomma.
2: No, solo noi. E poi c'è stata una scazzottata epica tra un signore di 78 anni e un 24enne in un supermercato della California su chi avesse preso più pezzi di waffle alla Nutella. Si sono proprio dati di pesantemente, quindi la gente perde la testa quando si parla di gratis. E è una cosa che gli scienziati definiscono effetto prezzo zero, cioè se una cosa non te la puoi permettere, mettiamo se la prendono in 10, quando il prezzo si abbassa se la prendono in 100, ma quando una cosa costa zero anche chi può permettersi qualunque cosa impazzisce.
0: Ma pensa, cioè veramente una cosa folle. Un professore di psicologia ha detto che gratis è la parola magica e quindi diventiamo tutti veramente irrazionali, ma la cosa paradossale è che quando otteniamo qualcosa gratuitamente ci sentiamo poi obbligati ad acquistare, una sorta di obbligo morale per bilanciare un po' i conti.
2: Sì, ed è anche il segreto di quelli che fanno le dimostrazioni nei supermercati, cioè ti danno un assaggio di qualcosa e tu magari non lo prendi quella volta, però hanno ottenuto

0: No, ma ne vale davvero la pena?
1: Allora, dipende. La coda ha dei vantaggi. Innanzitutto puoi rivenderti le cose faticosamente se sei riuscito a ottenere qualcosa di raro, però è successo l'anno scorso al Salone del Mobile, c'erano degli sgabelli firmati da Etro che il giorno dopo erano già online a 700 euro, però non so se qualcuno li abbia comprati a 700 euro contando che li avevano dati gratis. Poi ci sono tante persone che trovano esclusivo il fatto di fare la coda, per cui si è scoperto che i ristoranti che non accettano prenotazioni e quindi che impongono ai clienti di fare la coda in realtà sono ancora più richiesti, perché la gente vede nella difficoltà qualcosa che vale la pena di affrontare. E infine ci sono le persone sole che in coda se la passano, per così dire, se la raccontano, e per questi la coda vale la pena di essere fatta a prescindere dal premio.
2: No, vabbè, una regolata, insomma, o comunque farsi vedere da uno bravo ogni tanto è una brutta cosa. Comunque, all'omaggio non resisto è un articolo davvero molto interessante che trovate sul mensile Focus, già in edicola, di Elisa Venco, che naturalmente ringraziamo. Ciao Elisa.
1: Ciao. Grazie a voi.
3: Radio Number One.

0: Mentre dal Diavolo Veste Prada 2, Material Lover di Sienna Spyro.
1: Rimanete con noi, tra poco un'altra grande canzone.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Disco grandioso, Pino Daniele, 1980, Meme Piace o Blues, da Nero a Metà, un album veramente fantastico. E tra l'altro lui voleva fare proprio una dichiarazione a tutto il mondo, cioè: io voglio fare quello che mi sento, voglio suonare, esprimermi liberamente senza scendere a compromessi o seguire delle mode. E lui infatti si è creato proprio uno stile, perché lo stile di Pino Daniele direi che è unico nel suo genere,
1: è stato
0: unico e veramente irripetibile. Bravo. Esatto. Unire Napoli, il napoletano con l'inglese, cioè come sapeva farlo lui, a parte che si è sempre circondato da musicisti davvero strepitosi.
1: Esatto. Vabbè. Infatti in questo album c'era anche James Senese, per esempio.
0: Sì, è vero. Beh, grande James Senese, che devo dire lo ha accompagnato quasi in tutta la sua carriera, tra l'altro. Quindi grande Pino Daniele, questa sera alle 22 appuntamento con Number One Classics, il meglio della musica degli anni 70-80-90, e anche questa sera avremo un sacco di bella musica.
1: Esattamente, bella musica, brutte notizie, perché in verità per venerdì 29 è atteso l'ennesimo sciopero che coinvolgerà anche i trasporti. Trenord per esempio sciopererà, ATM a Milano anche. Vi daremo più informazioni in avanti col tempo, vedremo, magari ci ripensano,
0: magari ci
1: ripensano, per quello
0: magari lo cancelliamo, però è di venerdì quindi no. Tutti gli scioperi di venerdì di solito non ci ripensano.
1: No, esatto.
0: Vabbè, avranno le loro ragioni sicuramente. Cioè, Harry Styles su Number One.

0: Shape of You.
1: Gira nella sua Shape of You dal 2017 qui su Radio Number One, per concludere in bellezza le nostre tre ore di donne al volante.
2: E per concludere in bellezza diamo la linea a quei due bei ragazzi.
3: Eccoci qua.
1: Complimenti oggi.
2: C'è anche meno, dite?
4: Un po' meno.
3: Oggi vogliamo farli noi. Che bello trovare le donne al volante al completo.
1: Ah,
3: senza.
4: Bentornata la Lilli, poi ci avevamo quell'intruso settimana scorsa, guarda.
2: Ma il viso è così dolce. Ma sì, guarda, ragazzi,
1: prima ancora Gabro, pensa,
4: guarda che qui non si finisce mai di stupire le situazioni, guarda, cose pazzesche. Stasera potremmo fare un programma di starnutismo, perché stiamo starnutendo come dei pazzi, perché abbiamo le allergie.
1: Bello questo cambio di stagione repentino, vero?
2: Sì, questo caldone che è arrivato così improvviso, con le zanzare che tutte le ore. Che
3: 40 gradi a raffreddore.
2: Esatto.
4: Che sono l'allergia, Gabro, dai su.
2: Va bene, ragazzi, meno male che siamo a distanza, perché ok, vi lasciamo con le vostre allergie. Io torno alle 22 per Number One Classics e noi due torniamo domani
1: alle 17.
2: Ciao.
5: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
6: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
7: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. 800 239 182.
9: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
10: Io lo faccio per proteggerti.
9: È un momento difficile e tu te ne vai.
10: Meritiamo di più, tutti e due.
9: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
10: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
11: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
12: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
13: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
15: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
16: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
15: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
16: E la qualità anche.
15: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
16: Sempre sempre.
15: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
17: Liberi di viaggiare!
18: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
17: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
18: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
17: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Buonasera, state ascoltando Radio Number One, sono le 20 in punto.
19: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
20: Radio Number One Notizie.
21: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. In calo di quasi 5 punti percentuali, si ferma al 60,1% l'affluenza nelle amministrative svoltesi in circa 750 comuni per rinnovare sindaci e consigli comunali. Al voto erano chiamati poco più di 6 milioni di italiani. Urne chiuse dalle 15, in corso lo spoglio. Le proiezioni preannunciano però i primi risultati nelle principali città. Sentiamo Laura Supino.
22: Nell'ultimo test elettorale di ampia rilevanza prima delle legislative, l'attenzione è puntata per ora sui 18 comuni capoluogo. Secondo le proiezioni, il centrodestra si conferma a Venezia, unico capoluogo di regione, con Simone Venturini, probabile la sua elezione già al primo turno. Verso una vittoria al primo turno, con quasi il 60% dei consensi, anche Vincenzo De Luca a Salerno, sostenuto da liste progressiste, il mai dimenticato sceriffo si accinge a tornare alla guida della città per la quinta volta. Due ribaltoni per ora segnalati nei capoluoghi. Il centrodestra si prende Reggio Calabria con l'exploit di Francesco Cannizzaro, mentre Pistoia torna al centrosinistra con Giovanni Capecchi. Per il resto sembra prevalere la continuità. Ad Arezzo si va confermando il vantaggio di Marcello Comanducci, centrodestra, anche se non è escluso il ballottaggio con Vincenzo Ceccarelli. A Prato il candidato del centrosinistra Matteo Biffoni verso una vittoria al primo turno. A Messina in testa il sindaco uscente dimissionario Federico Basile del Movimento Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. A Chieti in vantaggio il candidato del centrosinistra Giovanni Legnini.
21: Potrebbe trattarsi di malaria e non di Ebola, lo ha fatto sapere l'assessore al welfare della Lombardia Guido Bertolaso parlando in conferenza stampa dei casi sospetti registrati in due paesi del Comasco. Si tratta di due cittadini italiani rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di circa 3 mesi che al loro rientro hanno manifestato febbre e altri sintomi. Ora sono ricoverati all'ospedale Sacco di Milano. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario. Calcio. Dopo la Champions League sfumata all'ultima giornata, il Milan opta per la rivoluzione. Attraverso una nota ufficiale, il club comunica il licenziamento del tecnico Allegri e di buona parte della dirigenza. Lorenzo Villanetti.
23: È tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club. Comincia così il duro comunicato del Milan, con cui annuncia, con effetto immediato, il licenziamento dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, del direttore sportivo Igli Tare, del direttore tecnico Geoffrey Moncada e dell'allenatore Massimiliano Allegri. Un terremoto totale causato dal KO all'ultima giornata contro il Cagliari, l'1-2 a San Siro contro i sardi di Pisacane, ha frantumato i sogni di gloria della società, che accusa. Per gran parte della stagione, si legge ancora nella nota, siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo scudetto. Il finale di stagione, però, è stato ben al di sotto del livello mostrato e la deludente sconfitta di ieri ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. Netta e lapidare la posizione del Milan, che dunque, oltre a ripartire dall'Europa League, dovrà farlo con un nuovo tecnico e senz'altro con una nuova dirigenza.
21: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
24: Su Radio Number One, Happy Hour.
4: Ma ciao, ma buonasera, ma è lunedì, mamma mia. Signor Gabro, oggi è lunedì.
3: Buonasera Luchino, sì, un lunedì un po' sudato.
4: Pensi
3: un po'.
4: Oggi è il 25 maggio, buon Natale.
25: Lei è un tipo.
3: No, vabbè, che altro sembra Ferragosto, dai.
4: Effettivamente, puoi chiedere per il 25, vedi, uno fa cose, collega subito, no? 25 è sempre Natale.
3: 2 più 2 4, esatto. 4 più 4, 8.
4: Lasciamo, non cominciamo a fare dei conti strani che già ne abbiamo abbastanza dei nostri. Allora, attenzione, prima notizia, buona notizia per quelli che oggi hanno avuto una giornata triste e non è andata tanto bene. Oggi il gas chiude in forte calo, quindi se volete utilizzarlo potete farlo, così almeno chiudiamo e non ci pensiamo più.
3: Bel sospiro di sollievo.
4: Allora, attenzione, perché questo è il... Salutiamo innanzitutto le donne volanti, che bisogna salutarle, che stanno rientrando a casa in mezzo al traffichino. Anche loro, salutiamo tutti gli amici che sono in mezzo al traffico in questo momento. E ovviamente a questo punto scatta il meccanismo dove si apre il locale, l'open bar, quello...
3: dove poi si prende il giornalo sul bancone del bar, un giornalo che arriva di mattina, lo portiamo noi, poi ce ne andiamo e lo leggiamo la sera, dove c'è il santo del giorno.
4: No, che il santo del giorno oggi, attenzione, che se ci avete un'amica che si chiama Beda, o un'amica che si chiama Bedo,
3: Beda un po' lei.
4: Beda un po' lei, cosa? Voi li telefonate, ci fate gli auguri dell'onomastico, perché mi sembra giusto anche questo. Attenzione, perché questo innanzitutto è il programma, dobbiamo dirlo, che alza l'asticella, il livello proprio dell'asticella della radiofonia, proprio alziamo il livello, proprio la quali proprio non lo voglio sapere. Ma attenzione, perché una delle cose importantissime che facciamo nell'arco della giornata, proprio in apertura di questo appuntamento, è leggere la giornata mondiale di... Sapete che ogni giorno c'è una giornata mondiale? Attenzione, che oggi è la giornata mondiale dei chiodi nelle gomme, quindi non lo voglio sapere.
1: Happy Hour.

0: chiedevamo a Madame Marrakesh questa cosa, perché sai, sì, ci sono i chiodi nelle gomme, ci sono anche le viti, no? A me capitano spesso le viti, infatti quando vado dal gommista dice: tu sei veramente fortunato.
1: Guardi, volevo capire tante cose, soprattutto perché mi trovi in questo locale. Poi pensate, meglio smettere di farsi troppe domande.
0: Basta farsi troppe domande. Anzi, salutiamo delle persone che stanno scrivendo. Buonasera, buonasera Gigi, Luigi, gli amici di Bergamo, buona serata anche ad Eleonora, buona serata a Stefano, salutiamo anche il signor Maurizio che voleva del ghiaccio. Adesso vediamo, provvediamo adesso se riusciamo a organizzarci per il ghiaccio.
1: Lunedì sono tutti carichi.
0: Tutti carichi, il lunedì è giornata che arriva dopo la domenica, pensi un po' lei, guardi. E pensi che tra le cose pazzesche che facciamo all'interno di questo appuntamento, perché alziamo proprio il livello proprio dei cui, del quoziente intellettuale, proprio lo alziamo. Leggiamo l'oroscopo.
1: Il primo oroscopo della settimana, l'ultimo oroscopo dell'ultimo lunedì del mese.
0: Mamma mia, quante ne sappiamo. No, perché la cosa interessante, la cosa molto interessante, è che noi andiamo a leggere l'oroscopo. Perché? Perché solitamente voi prima chiamavate, vi prenotavate, insomma. Solo che c'erano tante richieste. Per non far torto a nessuno, cosa abbiamo deciso, signor Gatto?
1: Lo estraiamo direttamente noi, ma un solo segno per ogni giorno. Esatto. Attenzione, noi non leggiamo l'oroscopo di domani.
0: Attenzione,
1: ma leggiamo quello di oggi.
0: Oh, perché era banale leggere questo. Cioè, effettivamente quello di domani lo leggo, noi facciamo quello di oggi, no?
1: Ma poi del almeno... domani non v'è certezza.
0: Oh, diciamo queste cose profonde. Oh, volevo dire una cosa importantissima, importantissima. Poi ci dovete dire se gli oroscopari ci hanno azzeccato meno, perché noi poi certifichiamo meno quella che hanno scritto la mattina. E allora oggi abbiamo estrauto lo scorpione, ma che bravi che siamo, non ci siamo neanche punti.
1: Meno male.
0: Mamma mia, allora sarai coinvolto in progetti importanti di lavoro che ti daranno prestigio. Per l'amore è segnalato un buon recupero. Vabbè, non male, dai. Allora, se vi ci ritrovate all'interno dello scorpione con questa lettura, o se siete di un altro segno e vi ci ritrovate lo stesso, fatecelo sapere, perché noi ovviamente...
1: dobbiamo... La risposta in realtà la sappiamo già, però diteci la vostra.
0: Noi ci crediamo ancora, non si sa perché, ma ci crediamo.

0: Panic at the Disco, Radio Number One. Buona serata, siete nel posto giusto, vero signor Gatto? Sono nel posto giusto.
1: L'Happy Hour, il vostro Happy open hour. Bar preferito. Abbiamo appena aperto un locale anche per questa settimana. 5 giorni pieni.
0: Pieni.
2: Buonasera.
0: Lei è arrivata, che lei, la barista, non doveva già essere qua, scusi, non ho capito. Le chiedo. Ma
1: stasera che... magari aveva segnato un permesso. Controlli nei file.
0: Adesso controllo se magari ha chiesto. Magari potrebbe aver chiesto un permesso, no?
1: Teoricamente gli autorizza lei. Poi...
0: Ma io li autorizzo? Magari me ne sono dimenticato, no?
3: Non mi meraviglia, mio Sire.
0: Che cosa? Mi sono dimenticato. È arrivato anche Gandalf. Sta sempre zitto, adesso parla. Va bene, ma hanno detto che gli oroscopari non ci hanno azzeccato.
1: Ah,
0: guardi.
1: No?
0: No, guardi, Giulio dice che per quanto riguarda la lettura, almeno dello scorpione, non ci hanno azzeccato. Poi per il resto non saprei dire, no? Poi non si sa come la faccio.
4: Buonasera, signor Lucchino.
0: Sì, buonasera.
4: Indovini gli oroscopari cosa hanno fatto?
0: No.
4: Hanno fatto silecca anche questa volta.
0: Ha detto anche Giulio.
4: E vabbè, ritenteranno la prossima volta.
0: E vabbè, che...
4: Signor Lucchino, le auguro una serata calda.
0: Grazie, signor Maurizio. Grazie. Cabro, salutissimo.
1: Direi che non è difficile. Caldo proprio.
0: Caldo, se volete qualcosa di caldo. Sai che nel deserto bevono le cose calde quando fa caldo?
1: Vero, sì, perché riscaldandosi in realtà provano quella sensazione,
0: esatto,
1: di freschezza.
0: Quella roba lì, non lo vogliamo sapere, però va bene così uguale. Va bene, allora attenzione, perché nel frattempo dobbiamo ricordare una cosa, che tra un attimo, tra non molto, arriva il primo spazio dedicato.
1: Quindi
0: primo
1: prenotatevi al 393 444 0444, rapidi.
0: Rapidi, eh?

0: signor Gabro, Serena Brancale, Levante di Lia con questa canzone ci porta all'estate, parla di ferie, parla di vacanza e...
1: Pensavo ci portasse al nostro paese.
0: Non lo so, adesso vediamo, eh.
2: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
4: Andiamo!
3: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
4: Ma poverino, una vita che vanno lì.
3: Scusa, ma che noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
4: Certo, è vicino.
3: È il tuo.
2: The Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
5: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura nel cuore della Val d'Ossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dall'Aida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonesteatronatura.com.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
2: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
1: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
1: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
3: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
5: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
6: Radio Number One Meteo.
7: Sempre a quest'ora un'occhiatina alla situazione meteorologica per la giornata che sta ad venire, quindi per la giornata di domani martedì. E allora attenzione, perché al nord l'anticiclone subtropicale rinnova tempo soleggiato e caldo in tutti i settori, scarsi gli annuvolamenti diurni invece sui monti, sereno e poco nuvoloso su tutte le regioni dell'intera giornata, questo per quanto riguarda il centro con qualche innocuo addensamento sui monti, mentre al sud soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno sull'Appennino. Allora, ulteriori informazioni, ovviamente per restare proprio sul pezzo, come usiamo dire noi, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.
8: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

0: vede?
1: All'improvviso 40 gradi.
0: Vede? Allora, fa caldo, stavo per partire, andare al mare, invece montagna. Domani a Livigno, minimo 4 gradi. Eh beh, non male.
1: Mare o montagna non è un problema. Il casino è quando siete in città come noi, proprio con l'APA.
0: Potere del camper, grazie del messaggio. Buona serata. Okay. Salutiamo invece anche, dov'è? Anna che rientra da Porlezza in questo momento. Salutiamo gli amici che stanno messaggiando per mettersi in coda per quello che riguarda la segnalazione dei vostri brani. Metti il caso che volete dedicare qualcosa a qualcuno, potete farlo, perché ogni sera all'interno del dedicato potete richiedere le vostre canzoni.
1: Soprattutto in questo momento abbiamo ancora qualche spazio disponibile, quindi regalate il vostro brano preferito, veloci però.
0: Oh, veloci, veloci, veloci,
2: Quella, ecco. Finalmente l'aperitivo.
0: Eccolo qua, Berti, buonasera, Berti.
2: Dai, che beviamo qualcosa.
0: Berti, per favore, cominciamo. Allora, prima canzone, dai.

0: una canzone che
1: I'm in love.
0: Chi è?
1: Io amo Robert Smith.
0: Va bene, Robert Smith, che quando scrisse questa canzone era un po' perplesso perché diceva che assomigliava a qualcosa, era convinto di averla copiata a qualcuno, invece non l'aveva copiata a nessuno, e cioè assomigliava un po' al loro Just Like Heaven di qualche annetto prima, che però era molto più slowly, no? Beh, riprende un po' dei toni del New Order, però decisamente la canzone è originalissima. Una canzone che ovviamente non abbiamo detto chi l'ha richiesta, lo sapeva signor Gabbero che non l'abbiamo detto.
2: Lo dica.
0: Simone voleva questa canzone, ha fatto anche prima. Simone voleva questa canzone. Salutiamo anche Simone, ringraziamo, e ovviamente ringraziamo anche tutti coloro che sono attenti. Dice qualcuno, dice il Berti è carico però il lunedì. Vede Berti?
3: Guarda che qui sanno proprio tutto.
0: Sanno tutto quando arriva.
2: I The Cure dicevano Friday I'm in love, il Berti dice Monday.
0: Ma lui tutti i giorni della settimana, sì, indistintamente. Nel frattempo c'è, dice Luchino fa caldo ma il mio Virgilio mi salta addosso ugualmente. Va bene, d'accordo, va tutto a posto. L'importante è che ognuno fa quello che è giusto, va bene. Salutiamo anche Pierluigi da Como e salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando in questa serata. Attenzione, sai che ogni tanto fanno quelle ricerche, quelle analisi di mercato, quelle cose che spendono dei soldi anche per farle, no? Delle cose che vorrei dire sono anche abbastanza scontate.
2: Le
0: però,
2: statistiche.
0: Le famose statistiche. E attenzione che tra le tante statistiche ce n'è un'altra bellissima, guardi. Pensi un po' lei, che soprattutto nel settore giovanile, nella gente giovane, no? Come noi, diciamolo, no?
2: Cioè, come lei soprattutto, sì, lo dica, non è un problema.
0: Attenzione, ovviamente c'è una scelta, e si fa una scelta anche filo economica nel momento in cui si va a prendere un lavoro che ricompensa la persona a livello morale, cioè vuol dire che uno rinuncia anche a una parte del proprio stipendio. L'importante è che vada a fare un lavoro che comunque ama. Tra questo lo faccio in modo semplice, visto che
2: sicuramente c'entra anche un po' il tempo libero, no? È bello quando la domenica sera non siamo tristi perché arriva il lunedì, quindi magari le persone adesso cercano più libertà.
0: Lei intende questo, cioè uno fa tutto questo casino per la domenica.
2: No, dice perché mi devo alzare, fare 8, 18, qualsiasi sia l'orario, no? Meglio guadagnare un po' meno,
0: ma fare un
2: ma
0: lavoro
2: avere
0: che
2: tempo libero.
0: Cosa c'entra il tempo libero? Lei non capisce cosa. Allora, la ricerca è che uno rinuncia anche a un po' di soldi cambiando lavoro, ok? Dice, le ore sono sempre quelle, non è che cambiano, fa 8 ore.
2: E qual è il vantaggio allora?
0: È che uno fa una cosa che ci piace farla, lei non ha capito. Allora, per favore, Gabro, c'è già Berti che c'ha dei problemi, se ci si mette anche lei siamo rovinati.
2: Guarda che i giovani, glielo assicuro, vogliono anche il tempo per sé.
0: Va bene, allora, poi mi faccia lei un'analisi di mercato, che questa la cestiniamo.
2: Viene subito. Meglio.
0: Sì.

0: Radio Number One, Claudia dice: signor Gabbro, io rinuncio anche a qualcosa in meno per i soldi, ma poi come ci vado in vacanza?
1: Dice, bella domanda, Claudia, sì, hai ragione.
0: Bella domanda, no, però cioè, la hanno fatto questa analisi, questa statistica, e i giovani farebbero questa cosa. Cioè, vede
1: quanti... Sei un lavoro che ti piace, sei sempre in vacanza.
0: No, diciamo, ma guardi, lei stasera è proprio un profeta, guarda.

0: David, vedi, lei potrebbe essere un po' Damiano David, signor Gabbero, cosa ne dice?
1: David sicuro, sono una statua io.
0: Magari anche di Michelangelo, volevo dire. Dopo questa andiamo a casa, guarda.
2: Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Radio Number One presenta Dedicato.
0: Ti avete, potrei chiamarla Gabro David o Damiano Gabro adesso.
1: Lo segniamo, facciamo lo sgabello.
0: Vediamo un attimo come fare qui nel locale. Cosa ne dice lei?
4: Scusi, non ha capito.
0: Neanch'io sinceramente stavo dicendo delle eresie come al solito, ma va bene uguale. Signor Gabro, sa com'è, no? Cioè, lui ogni tanto si lancia con degli exploit come quello di prima e allora poi evitiamo, va bene. Ricordiamo un numero, va!
1: 393-444-0444 per richiedere i vostri spazi del dedicato che tra poco finiranno, quindi...
0: No, ma non ci sarà, per il momento ce ne abbiamo, quindi non c'è problema.
1: Sì, ma io lo dico perché... prevedibile la cosa, finiscono.
0: È prevedibile.
4: Al pesto o al ragù?
0: Non è né pesto né ragù, sono gli spazi, ma lasciamo stare, guardi, evitiamo che forse è meglio. Salutiamo anche Ivana che voleva una canzone, eccola qua.

0: altre cose, cose importantissime da ricordare di queste due fanciulle che facevano parte della band di Revolution, ovvero la band di Prince, e furono fautrici anche loro insieme a grande, ai grande Prince del grande progetto di Purple Rain. E tra le altre cose ricordiamo strumentiste, polistrumentiste, in particolar modo Lisa che suona il pianoforte, dall'altra parte Wendy invece è una chitarrista spaziale, almeno così pare. Staremo a vedere. Comunque grazie, ringraziamo per la richiesta agli amici, ringraziamo tutti gli amici che stanno ancora messaggiando. Ci abbiamo ancora degli spazi? Pare di sì per il momento.
1: Qualcosina
0: ce l'abbiamo, ma

0: Coldplay parecchio. Ho sentito che cantava a squarciagola i Coldplay. Ho detto, se ci piaceranno, signor Gabber. Ho detto, probabilmente. Ho detto,
1: ha ragione. Lo sa che canteranno alla finale dei mondiali?
0: Lo sapeva lei.
1: Mi ci porta?
0: Adesso la porto io.
2: Posso fare una pausa?
0: No, la porti lei alla finale dei mondiali. Parte adesso.
1: Andiamo tutti, resta solo lei qui, Luchino. Guarda che i mondiali sono belli.

0: One, siete nel posto giusto, questo è l'Happy Hour, vero signor Gabber?
1: In chiusura della prima ora, la seconda, come ben sapete, inizia con uno spazio del dedicato, quindi siamo pronti.
0: Noi siamo pronti, quindi state lì, non ve ne andate.
2: Lanciamogli contro il nostro robot.
0: Ma chi?
3: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo! Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
2: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
3: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
4: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
3: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
4: E la qualità anche.
3: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
4: Sempre, sempre.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
6: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
7: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
6: Info al 338-22 98 731. Comprorodoro.it.
8: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
9: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
8: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
10: Le 21 in punto, ciao a tutti, questa è Radio Number One.
11: Radio Number One presenta Dedicato.
10: Signor Gabbro,
12: signor Luchino, buonasera.
10: Buonasera, guardi, certe volte noi ci perdiamo per azzardo e poi ci ritroviamo qui.
13: Lei è un cretino.
10: Ma perché?
12: Sembrano passati anni.
10: Anni, invece è passata un'ora e questa è la seconda dell'Happy Hour, il vostro open bar preferito, quello che ogni sera vi rende protagonisti anche attraverso diversi spazi, no? Che sono.
12: Noi ne abbiamo. Voi però dovete sbrigarvi al 393-444-0444.
10: Per richiedere le vostre canzoni e dedicarle a chi vi pare e vi piace, perché poi potete dedicarle anche a voi stessi, qual è il problema? Nessuno. L'importante, come diciamo sempre noi, è ascoltare buona musica e devo dire che puntualmente voi ci azzeccate, anzi ci fate dei grandissimi regali perché andate poi a spolverare alcune cose del passato che magari ci siamo dimenticati là.
12: La top quality,
10: ma attenzione, a proposito di passato, ricordiamo una cosa importante, visto che
12: sì, perché stasera torna il Number One Classics e torna anche Lilli.
10: Esatto, torna la nostra Lilli ad accompagnarvi con il Classics di Radio Number One, quindi non perdete l'appuntamento, che ci sono tante chicche in vinile da ascoltare, che il vinile ovviamente lo spolvera.
12: E chi vuole che lo spolveri?
10: Chi vuole che lo spolveri il vinile, va bene.

0: I Will Survive, Gloria Gaynor, l'avete appena ascoltata in un altro spazio del dedicato qui su Radio Number One. Che dire, signor Luchino, ma che ci dire, pensa che quando è uscita era sul lato B del disco, da lì in poi DJ era iniziato a girare i vinili,
1: perché prima ci arrivavano i dischi e il lato B non si ascoltava mai. Quando uscì questo disco tutti ascoltavano il lato B di questa canzone. Era il 1978, canzone con un contenuto abbastanza, non dico banale, però sensato, nel senso che uno cerca di reagire dopo una separazione, dopo una tristezza, cioè quando ti dividi dal tuo amore.
0: Bisogna sopravvivere, resistere.
1: Bisogna resistere, questo era un po' l'inno di questa grandissima Gloria Gaynor. Tra altre cose non scritto da lei, ma da due altri autori. Buona serata, questa è Radio Number One. Salutiamo anche Laura che voleva richiedere questa canzone.
0: Ciao, poi Laura. Adesso,
1: bisogna resistere, anche perché poi tra poco si inizierà anche ad andare in vacanza, signor.
0: E
1: per andare in vacanza bisogna mettersi in forma, in linea. E allora attenzione, perché in questi giorni, nei prossimi giorni, a Rimini inizia puntualmente, come ogni inizio estate, proprio inizissimo, prima ancora dell'inizio dell'estate, la fiera del wellness,
0: prima prova costume d'Italia,
1: esatto, e dove ci si può andare a sbizzarrire e vedere quanti attrezzi si potrebbero usare, ma poi non si usano, perché poi effettivamente se uno è pigro di suo, come fa a andare
0: ho
1: là?
0: Visto infatti che c'è la sua foto appesa, c'è proprio il manifesto, come ambassador
1: al contrario probabilmente, però se metti il caso che in questo fine settimana, nei prossimi giorni, non sapete che fare, potete fare un saltino là e dare un'occhiata, anche perché poi ci sono quelle cose lì che sono le famose dimostrazioni, no? Quelle che ti fanno vedere, tu vedi un gente con un fisico tonico da paura e tu dici ah, chissà, faccio due esercizi e divento così. No, adesso ve lo dico così in amicizia, adesso non vi fate prendere troppo la mano, ma non funziona così, cioè un po' di fatica bisogna farla quando si
0: ci
1: fa,
0: vuole costanza e ci vuole soprattutto il movimento meccanico.
1: Mamma mia, guarda, quando lei va in palestra non la riconosco più, vero Berti che non la riconosciamo più?
2: Però si poteva far meglio.
1: Sì, effettivamente, guardandolo dopo tutto questo tempo che va in palestra, un po' meglio si potrebbe fare.
0: Mi impegnerò.
1: Va bene, adesso
0: prossima settimana non passerò più dalle porte.
1: Cioè, nel senso che non lo vogliamo sapere, va bene. Tanto sta facendo i lavori per rimbiancare, diciamo di stringere un attimo la porta, così lei pensa di essere più grosso, dai.

0: Attenzione Lady Gaga, bracadabra, come quando lei canta uguale, fa le magie. Lei e la Virgin, sì, siamo gli unici due della radio che cantano, vero?
1: Non lo voglio sapere.
0: Neanch'io, guardi, vero signor Gabbro?
2: Sì, le sappiamo tutte noi, no, a memoria.
0: A memoria, va bene. Salutiamo anche il signor Mauro che invece è a pancia a terra e sta lavorando. Va bene, ma c'è comunque.
2: Buonasera.
0: Tra una lavatrice e un'asciugatrice c'è anche lui. E adesso ci sono anche i pinguini tattici.

0: piace anche a lei questa canzone, questa Anxiety.
1: Una poca, dai. Per ritmo.
0: No, sì, però.
1: Vabbè, magari il titolo.
0: Perché non del titolo? Secondo me sì, dai. State lì un attimo e torniamo in un altro spazio dedicato a voi.
2: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Spinge. Spinge, ci sei?
4: Chi è?
3: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
4: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
3: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
4: Umano, come osi? Ti maledico!
2: Pomeriggio Number One.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
2: Solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Abbiamo più spazi,
1: ci abbiamo ancora spazi.
2: Finiti anche per questa sera. Nulla.
1: Non ce li aveva bene.
3: Rene ve plus.
1: Berti, gentilissimo, come direbbe qualcuno, non doveva veramente. Lei non sapeva come possiamo fare col Berti. Hai capito? Berti, quando arriva, ci dà queste buone notizie. Poi.
0: Dai, che beviamo qualcosa.
1: No, Berti, non è che quando ci dà le buone notizie dobbiamo bere per forza.
2: Stavo per dire, puntuale, dobbiamo lodarlo. Niente, si è.
1: Un attimo si distrae, va bene. Allora, salutiamo gli amici che stanno ancora messaggiando. Non ci abbiamo più spazi, come diceva giustamente il Berti, ma attenzione perché gli amici di Cormano, in particolar modo Alice, si è beccata lo spazio. Eccolo qua.

0: Hit the wall, Gracie Abrams. Ringraziamo Alice che ha richiesto questa
1: grazie
0: canzone.
1: Grazie Alice, è bello che nel dedicato ascoltiamo canzoni di qualche anno fa, ma anche canzoni nuove, come in questo caso Gracie Abrams era del 2026 ed è una delle artiste.
0: Era, è del 2000, ma vuol dire che siamo nel, non ne siamo nel 2039.
1: No, ma era perché l'abbiamo già ascoltata.
0: Ma no, ma dai, era la, mamma mia, guarda, certe volte lei mi stupisce. Ma dai, però è bello, è vero che abbiamo i nostri ascoltatori che spaziano, no? Sia con le cose da repertorio.
1: Vero.
0: Con le cose anche nuove che ci stanno, perché giustamente ci stanno anche quelle. Chi è?
2: Buonasera, coppia regina.
0: Buonasera Massimo, buona serata. Oh.

0: voce c'ha Giorgia? È l'unica voce la sua.
1: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Guardi Berti, non saprei, però guardi,
2: lanciamogli contro il nostro robot.
0: Ecco, questa è un'idea. Guardi, vedi Gabro,
3: l'avevo
0: tanto
3: salutato 10 minuti fa io.
0: Così, va bene.
1: Ciao raga, ci beviamo domani.
0: Ci beviamo domani, Berti. Vai, guardi, non ci possiamo fare niente. Berti è così, dai.

queste cose fantascientifiche. Era il 14° lavoro, il 14° album per David Bowie quando pubblicò questa canzone Ashes to Ashes, che era un po' il secondo step e diciamo il proseguo di Space Oddity, che era una canzone del 69, perché riportava quelle che erano le sue esperienze nel mondo sotto gli effetti della droga. Questo, diciamo le cose come stanno, ormai si possono anche dire. Adesso arriva invece anche Alex Warren, Fever Dream.

0: John Legend, Ordinary People.
1: Pago da bere.
0: Ma perché che adesso chiudiamo? Dica qualcosa, signor Gabriel.
2: Tra poco si chiude, andiamo a Nanna, arriverà la Lilly con il Number One Classics e noi ci andiamo a riposare.
0: Eh beh, ci riposiamo, poi domani torniamo, che riapriamo il locale. Salutiamo invece il signor Mauro che sta ancora lavorando e ha detto che chiude dopo di noi stasera. Ti regaliamo Sombra, va bene?

0: si torna domani noi.
1: Scusi, no, no, non ho capito.
0: Glielo spieghi lei, Gabro, per favore. Domani.
2: Ci vediamo domani, ci risentiamo qui all'Happy Hour, puntualissimi alle ore 20. Luchino, la barista, Gabro, Alberti, tutti.
0: Domani, domani puntuali. C'è la Lilli adesso. Ciao.
3: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: musica da ascoltare insieme. Questa è Radio Number One. Sono le 22 e un minuto.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Benvenuti nel Number One Classics. Io sono Lilli, una donna al volante, e torniamo con l'energia della musica che ha fatto la storia degli anni 70, 80, 90. Pronti per viaggiare insieme con un mix perfetto di emozioni, di ricordi e voglia di risentire grandi canzoni. Quindi iniziamo con i Creedence.

I Creedence Clearwater Revival per aprire il number one classics di questo lunedì. Pensate che la band si esibì al Festival di Woodstock del 1969 nello stato di New York e fu il primo gruppo importante a firmare un contratto per esibirsi proprio lì. Io sono Lilly e la sentite la monetina che scende nel nostro jukebox virtuale? Nel 1986 i Level 42 cantavano Lessons in Love.

Benvenuti anche in questo lunedì nel nostro Number One Classics. Questa sera anche gli svedesi Cardigans, che iniziarono la loro carriera con l'heavy metal. Proprio non ce li vediamo a fare queste cose, comunque, salvo poi puntare sul pop inglese. E hanno avuto ragione, perché Love Fool ebbe un discreto successo nel 1996. Mi sto chiedendo se qualcuno tra voi ha ancora vecchi vinili. Questo poi è il periodo dello svuota cantine. E sicuramente qualcuno tra voi, io ci scommetterei, l'ha trovato. Magari questo vecchio disco di Al Stewart, il suo più grande successo è stato Hero of the Cat, era il 1976.

0: prodotta e scritta da Brian Eno con David Byrne, mente geniale dei Talking Heads. Once in a Lifetime è stata ispirata ascoltando i sermoni dei predicatori. Era il 1980. State ascoltando Number One Classics. Io sono Lilly e torniamo tra poco.
1: Number One Classics. Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
3: Radio Number One Classics 2001.

Quando dici Pink Floyd pensi subito ad un capolavoro, quello che abbiamo scelto per il Number One Classics, la musica più bella degli anni 70-80-90 è Wish You Were Here, uno dei brani insomma che ti fanno alzare il volume e che ti fanno dire wow che pezzo. Lo scorso dicembre, 50 anni dopo l'uscita di Wish You Were Here, la band ha pubblicato un cofanetto anniversario per celebrare appunto l'album simbolo del 1975. Io sono Lily, una donna al volante, e la nostra ricerca in archivio continua con i PhD e I Won't Let You Down, era il 1981.

anche questa sera nel Number One Classics, in onda ogni sera dalle 22 alle 23 a Radio Number One, abbiamo scelto quello che ormai è un classico della musica italiana, Spacca Cuore di Samuele Bersani. Tra l'altro lui recentemente, durante un'intervista, ha detto una cosa che condivido: la noia è fondamentale per stimolare la creatività, non sono contro la tecnologia, ma rischiamo di delegare la fantasia all'intelligenza artificiale. E poi ha detto: abito a Bologna da 35 anni, ma nessuno mi indica mai tra i cantanti della città, eppure ne avrebbe tutto il diritto. Quindi bravo Bersani. Io sono Lilly e Number One Classics continua con Sylvester e You Make Me Feel.

Una vera ondata di energia, il brano di Sylvester, You Make Me Feel, ballatissima nel 1978. E quando senti le prime note fa da apripista, anche dove la pista non c'è effettivamente. Io sono Lilly, una donna al volante, e vi aspetto tra poco con altre grandi canzoni. Number one.

Bersani parlava di cantanti bolognesi ed eccolo, il grande Lucio Dalla con La Sera dei Miracoli, nata durante una passeggiata per Roma di notte, una vera poesia dedicata alla città eterna. State ascoltando Number One Classics, io sono Lidi, la musica degli anni 70-80-90, ogni sera la trovate qui, è il momento anche di Heatwave con Boogie Nights del 1977.

Number One Classics ogni sera vi accompagna ed è dedicato a chi si sta spostando, a chi lavora, a chi si sta godendo il meritato riposo. La musica non si ferma, non ci lascia, non invecchia. Solo la musica che ha fatto la storia ogni sera ci regala grandi ricordi.

0: Noi ci salutiamo qui, la nostra fermata, grazie per essere stati così numerosi anche questa sera. Io sono Lily, una donna al volante, e Number One Classics torna domani alla stessa ora.
1: Number One Classics. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 23 e un minuto. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
3: Bagno 30?
2: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
3: No!
2: Pare che i menage a Troano sono
3: contesi. Era per la completezza di informazione.
4: The Journalist.
1: Gli spacca notizie.
4: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Trying on these shoes, 'cause I'll be single soon, I'll be single soon. Radio Number One è dove vivi.

0: who's next.
1: Radio Number One, mezzanotte e tre minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
2: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
1: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
2: su Radio Number One.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, l'una e due minuti.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Think I forgot to breathe. Did you forget?

0: Radio Number One, le 2 e 2 minuti.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.